0: è una tipica espressione della vocalità del leggio triplo del canto all'italiano.
1: Radio Verona, Radio Verona.

0: I love it.
1: Radio Verona in Love.
2: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno.

0: only there.
1: Radio Verona, Radio Verona. You're listening.

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Verona, Radio Verona.

diavoli, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei.

riparto col punto, della strada sono il riassunto. Me becco insieme a un amichetto, senza criterio, occhio che scuffio. Ti voglio un poco più adulto. Guarda che parlo per tutti.

la gente erano, non lo so, non sembravano neanche umani, sembrava veramente fossero delle creature di altri mondi, leggere, libere, e, non lo so, divertite, è stato pazzesco.

0: Sono le 6:02.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.
2: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi, sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Come ti senti?

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a degli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 18 maggio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Se siete di cattivo umore, sorridete e pensate positivo perché il peggio è passato. Non è sempre facile chiudere un capitolo doloroso della propria vita e andare avanti. Toro, le persone che vi stanno accanto sono preoccupate per voi. Ascoltate i loro consigli e prendetevi un attimo di relax per recuperare le vostre energie. Gemelli, potete tirare un respiro di sollievo perché gli imprevisti sono passati e da oggi comincia per voi un periodo davvero positivo e fortunato. Cancro, non fatevi trovare impreparati se qualcosa di inaspettato busserà alla vostra porta. Potrebbe essere un'occasione per dare una svolta alla vostra vita professionale. Leone, avete un'idea vincente che potrebbe concludersi in un affare davvero vantaggioso. Non esitate oltre, mettete in pratica tutte le vostre abilità e gioite del vostro successo. Vergine, oggi è la vostra giornata fortunata. Siete dotati di grande...

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Radio Verona.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.
1: Stai attenta.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la Pajero del Gino, ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.

0: sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Verona Top News.
3: Andrea Cardaioli, 43 anni, residente a Roverbella, originario di Villa Franca, è morto mentre era in sella la sua Yamaha a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. Papà di due figli, avrebbe dovuto sposarsi il 4 luglio con Elisa. In un altro incidente

0: maggio. Una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Dunque, in apertura la cronaca. Un uomo di 43 anni, Andrea Cardaioli, residente a Roverbella, originario di Villa Franca, è morto mentre era in sella la sua moto, una Yamaha, a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. Il 43enne ha perso la vita nel tardo pomeriggio di sabato mentre era in sella la sua Yamaha. La dinamica è ancora il vaglio, ma l'impatto contro un SUV all'altezza di un distributore di benzina sulla CIS Padana a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, è stato violentissimo. Oltre alla futura moglie, il giovane avrebbe dovuto sposarsi il 4 luglio. Cardaioli, operaio meccanico, lascia anche due figli piccoli. La tragedia ha sconvolto sia la comunità del Mantovano, dove la coppia viveva da qualche tempo, sia quella del Villa Franchese, dove i due erano cresciuti. L'impatto tra la moto e il SUV è stato violentissimo. Sul posto i soccorritori con auto medica e ambulanza, oltre a una squadra dei vigili del fuoco. Illeso il conducente dell'auto, trasportato all'ospedale di Guastalla in stato di forte shock. E cinque giovani veronesi tra i 17 e i 20 anni feriti sono stati portati in codice rosso in diversi ospedali del Veneto. L'incidente è avvenuto ieri mattina alle 8. I ragazzi stavano tornando a casa, erano in auto da molte ore, forse un colpo di sonno la causa dell'incidente. Dai rilievi emerge che l'auto non andava veloce, erano su una Volkswagen Golf che viaggiava da Chioggia verso Monselice lungo la regionale 104 Monselice Mare all'altezza del comune di Correzzo. L'auto è uscita di strada per causa del vaglio dei carabinieri di Piove del Sacco, ribaltandosi. Alcuni automobilisti in transito, vedendo l'auto distrutta, hanno allertato i numeri di emergenza. Sul posto sono arrivati i militari e i vigili del fuoco, ovviamente più mezzi del SUEM. I feriti, dopo essere stati liberati dai vigili del fuoco, sono stati affidati alle cure degli operatori sanitari. Una volta stabilizzati, sono stati trasportati negli ospedali di Schiavonia, Verona e Padova, tutti in codice rosso. Il conducente, 20enne di Colonia, era l'unico a non essere cosciente ed è stato intubato e portato all'ospedale di Padova, mentre il giovane portato a Verona non è grave. Non competitiva da tutto esaurito. Ieri, un quarto d'ora prima dell'ultima partenza, erano già finiti tutti i 15.500 pettorali della Straverona, il servizio di Lucio Salgaro.
1: In un clima fresco ma baciato dal sole è andato in scena il più classico degli eventi podistici cittadini, la Straverona, la non competitiva che spegne 43 candeline. Con le ultime iscrizioni in Piazza Bra si è superata la quota dei 15.000 partecipanti. Scaglionate le partenze, gli atleti della 20 km si sono messi in marcia alle 8.30 con alla testa del gruppo il sindaco Damiano Tommasi. Prima della partenza della 10 km, intorno alle 8.45, i 1.600 studenti dell'Università di Verona hanno animato il riscaldamento con gli esercizi proposti dai colleghi della Facoltà di Scienze Motorie, alla guida del gruppo anche la rettrice Chiara Leardini. Un quarto d'ora più tardi invece è partita la sessione meno impegnativa, quella dedicata alle famiglie e chi ha scelto il percorso da 5 privo di barriere architettoniche. Per gli organizzatori si tratta di una edizione da incorniciare. La prima edizione della Straverona si svolse nel 1983 in occasione delle celebrazioni di San Zeno, patrono di Verona. Fin da subito il successo fu enorme, quasi 10.000 partecipanti, un numero sorprendente per quei tempi. Molti i nomi che animarono la stracittadina degli inizi, dai campioni dello sport ai volti dello spettacolo. Si ricorda un Beppe Grillo che concluse con uno show la manifestazione, a Fabrizio Frizzi e Gianni Morandi che indossarono il pettorale.
0: E sono le 7:05 minuti e tutto per questo primo appuntamento con le news. Arrivano viabilità e meteo.
2: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone.

0: si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
2: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Radio Verona. Viabilità.
4: Andiamo sulla 4 dove viene segnalato traffico intenso con code tra Soave e Verona Sud in direzione Brescia. Sulla 22 del Brennero code tra Carpi allacciamento con la 1 in carreggiata sud. Le code sono di 2 chilometri. Vi segnaliamo gli autovelox da oggi sino a domenica prossima 24 maggio, via Preare, via Bresciani, via Vigasio, strada La Rizza, via Valpantena e via Bonfadio.
3: Meteo.
4: Andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore in questo lunedì 18 maggio. In prevalenza sereno, poco nuvoloso, salvo addensamenti serali. La temperatura massima sarà di 23 gradi, la minima di 12. E al momento sono proprio 12 gradi in città.
3: Radio Verona, flashback.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Verona, l'unica di Verona.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Le 7:17 minuti di questo lunedì 18 maggio andiamo ad iniziare la nostra rassegna stampa partendo come sempre dal Corriere della Sera. L'Italia all'Europa deroga al patto anche per l'energia, la lettera della Premier a von der Leyen. La deroga al patto di stabilità prevista per le spese destinate alla difesa si è estesa a investimenti e misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica. A chiederlo è Giorgia Meloni con una lettera inviata alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen. La Premier: non possiamo giustificare ai cittadini che l'Europa consenta flessibilità per sicurezza e difesa e non per difendere famiglie e imprese, ma l'Unione Europea frena. E questa era appunto l'apertura. Torniamo a Modena: non è terrorismo, Mattarella e Meloni dai feriti. Il Viminale su El Kudri, disagio psichiatrico. Modena è scesa in piazza ieri contro la paura dopo i passanti falciati. Mattarella e Meloni dai feriti, piante dosi. Appunto per El Kudri è un disagio psichiatrico, non è terrorismo, ma questo lo si era capito fin, non dico da subito, ma nelle immediate ore successive. Maldive, la tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Oggi riparte la ricerca dei corpi degli italiani non ancora recuperati che si troverebbero dentro la grotta 60-70 metri sotto il mare. Si immergerà il team di esperti finlandesi. Intanto la presidenza maldiviana fa sapere che solo 3 dei 5 sub erano autorizzati a scendere a quelle profondità. E poi lo sport con il tennis, ovviamente in primo piano. Sinner vince gli internazionali 50 anni dopo Panatta, un Sinner da leggenda, il Foro Italico. Alza la coppa, diciamo, alza il trofeo sotto gli occhi del grande Adriano, in tribuna ad applaudirlo come il presidente Sergio Mattarella. Nella storia anche Bolelli e Vavassori. Invece parliamo di calcio. Champions, Napoli qualificato, la festa Inter. La Juve invece cade, corrono Milan e Roma. Tonfo Juve in casa Fiorentina mentre vincono Roma e Milan. Ora la lotta per un posto in Champions si deciderà nei prossimi 90 minuti e Spalletti è ovviamente in bilico. Sotto la testata del Corriere della Sera, sul palco con le cicatrici, noi sopravvissuti al rogo di Crans-Montana. La dichiarazione appunto di questi ragazzi sopravvissuti. Le 7:20 minuti.
2: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
3: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
2: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
4: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
10: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
11: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
12: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: Radio Verona.
1: Eccoci qui alle 7:27 minuti prima dell'appuntamento con le news. Andiamo a vedere anche la prima pagina della Repubblica. Modena contro l'odio, titola. Appello del sindaco, 5.000 in piazza, il Cudri non risponde, sono confuso, escluso dunque il terrorismo. Intanto è scontro a destra, Salvini via chi delinque, Tajani lo contraddice, Mattarella la premier in visita ai feriti. Il giorno dopo la tragedia, Modena scende in piazza contro chi semina odio, Sergio Mattarella e Giorgia Meloni visitano i feriti. Salim El Kudri, 31 anni, alla guida dell'auto che sabato ha travolto i passanti in una via del centro, non risponde ai PM, sono confuso. E ovviamente lo scontro si accentua sui permessi di soggiorno. Meloni scrive a von der Leyen, deroga il patto per l'energia. La deroga, il patto di stabilità prevista per la difesa, va estesa anche alle spese per la crisi energetica. Con i prezzi alle stelle, avverte la premier, per il governo italiano sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sinner è il nuovo re di Roma mezzo secolo dopo Panatta, non è l'ottavo re di Roma, è il secondo presidente d'Italia, c'è il signor Mattarella e accanto, ma per qualche minuto davanti a lui, Mr. Sinner, il giovane uomo che parla in inglese al suo avversario e al suo team e poi in italiano imbarazzato al capo dello Stato. Nella foto l'abbraccio con Adriano Panatta e gli applausi e la soddisfazione anche del presidente Sergio Mattarella dopo la vittoria al Foro Italico appunto di Sinner. Per quel che riguarda lo sport, il calcio all'ora di pranzo va di traverso alla Juventus che perde 2-0 con la Fiorentina. Andiamo a vedere anche la prima pagina della Stampa e proprio a proposito di calcio, due fotonotizie: a sinistra la gloria, Sinner trionfa Roma 50 anni dopo Panatta, a destra la vergogna, la Juve KO per la Champions, serve un miracolo. Spalletti e le colpe di tutti, Yannick Genio e regolatezza, questi due sottotitoli appunto delle foto in prima pagina. Ovviamente si apre con l'attentato a Modena, Tajani contro Salvini. La Lega stoppa i permessi di soggiorno, Forza Italia dice ma è italiano, intanto 5.000 in piazza, basta odio. I fantasmi di El Kudri, accusato di strage, stava sempre solo, confuso, è apparso davanti ai PM. Poi il salone del libro, le pagelle di Fiorello, la TV è immobile da 20 anni, Garlasco ha stufato, ha detto ieri Fiorello al salone del libro. Sempre dalla prima pagina della Stampa, sopra la testata, Meloni e l'Unione Europea deroga sulle spese per l'energia. E intanto a proposito di energia, frigoriferi, auto e moda, 283 fabbriche in crisi in Italia. Alle 7:31 minuti.
0: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Ancora minacce all'Iran da parte del presidente americano Trump. Accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu che precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita ieri dai feriti a Modena. Salim El Kudri si avvale intanto della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. Tajani ricorda che il Kudri è italiano. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive la squadra di 3 sub speleologi finlandesi. Rientrati in Italia a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB e il personale del gruppo FS coinvolto dalle ore 21 di ieri alle ore 21 di stasera. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Sport, Yannick Sinner vince gli internazionali di tennis, un doppio 6-4 contro Ruud 50 anni dopo Panatta. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter e il Napoli conquista la Champions. Cagliari salvo con una giornata d'anticipo. È tutto.

0: per traffico intenso tra Soave e Verona Sud in direzione Brescia. Sulla 22 del Brennero, code tra Carpi e allacciamento con la 1 in carreggiata sud, le code sono di 2 km. Le 7:33 minuti, buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sai che suono ha la serata perfetta?
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
12: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99 euro ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99 euro. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99 euro.
11: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Radio Verona.
14: Radio Verona, tempo reale.
0: Radio Verona.
15: Radio Verona.
16: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Le 7:46 minuti di questo lunedì 18 maggio andiamo avanti con la nostra rassegna stampa andando a vedere il Fatto Quotidiano che titola riferendosi ai fatti di Modena, 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie. Salvini soffia sul fuoco, ma il disagiato, il Cudri, aveva la patente. Ma che sicurezza, nel 2023 850.000 malati psichiatrici in cura e il triplo fuori dai percorsi di assistenza. Spendiamo in salute mentale un terzo della media. Il piano Schillaci senza fondi. E a proposito di salute mentale vi annuncio già che l'ospite di domani di Med, il medico risponde dalle 8:20 su Telearena e Radio Verona sarà il professor Corrado Barbui che è direttore di psichiatria dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona con cui parleremo ovviamente di quanto accaduto ma soprattutto dei risvolti del fatto che il governo tagli sulle terapie, che la sanità, la salute mentale delle persone venga relegata ad un minimo diciamo contributo da parte del governo, di tutti i governi tra l'altro negli ultimi anni. E poi parleremo ovviamente anche di quanto emerso dalla ricerca fatta proprio dall'Università di Verona sul bullismo femminile. Dunque l'appuntamento è per domani, mentre mercoledì 20 maggio ci sarà in studio il professor Alessandro Antonelli, direttore di urologia dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Con lui nei precedenti appuntamenti abbiamo sempre trattato il problema prostata. Domani invece, mercoledì invece, parleremo di reni, dunque come mantenere i nostri reni in salute. Ecco, volevo semplicemente appunto ricordarvi questi due appuntamenti e segnalarvi il fatto che se volete già mandare delle domande adesso lo potete fare al 335 60 11 610. Ma andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Il Fatto Economico: auto, il futuro si giocherà nella sfida per le batterie, chi le controlla domina il settore, la Cina è quasi monopolista, copre circa l'80% della produzione mondiale, anche 2/3 dell'export. Unione Europea e USA restano indietro. Sotto la testata poi del Fatto Quotidiano: Iran, Trump medita altri raid, la flottiglia rischia coi pirati dell'IDF. Meloni chiede a von der Leyen flessibilità sull'energia anziché sul riarmo e sposa la linea Giorgetti contro Crosetto, ma chi ha firmato il 5% alla NATO? Questa è la domanda appunto che si fa Meloni. Andiamo a vedere il Foglio, il segnale di pericolo che arriva da Modena. Un tentativo di strage, la commozione e allarme nel paese con Mattarella e Meloni a Modena, qualche speculazione politica di troppo, terrore da decivilizzazione anche in Italia, chi sono queste figure ibride, inclassificabili e accomunate dall'odio per l'Occidente. E poi il titolo: abbracciamoci a Sinner, il trionfo al Foro Italico, il record, il saluto al signor Mattarella. E prima lo abbiamo visto soffrire, ruggire, accettare selfie, firmare autografi, tutti in questi giorni hanno voluto un pezzo del numero uno. Il buon senso dell'intelligenza artificiale, lo spettro della guerra cognitiva, il principio di un umanesimo digitale. Le inattese convergenze sull'intelligenza artificiale tra la galassia tecno-filosofica della Silicon Valley e la Chiesa, mentre l'Europa resta indietro, diffidente dell'America e ancorata ad una semplice reazione regolatoria. In prima pagina questi titoli sul Foglio. Il Giornale: quella mail di Salim contro i cristiani non è solo un folle. Il ministro: non è un terrorista, ma è sbagliato parlare di gesto isolato. Poi si scusò per la lettera, appunto. L'attentato di Modena con l'intervista al ministro Piantedosi. Il richiamo in prima pagina sul Giornale: Luca, il nostro eroe, l'Italia non è morta. Luca Signorelli, il primo accorso a soccorrere i feriti a Modena. La visita di Meloni e Mattarella. Poi Spagna, crollo di Sanchez, fronda contro il leader. L'Italia, l'Unione Europea, flessibilità, chiede flessibilità sull'energia. Maldive, l'ipotesi shock. Miscela di gas inadeguata, sarebbe stata fornita, secondo gli inquirenti, attrezzatura standard per immersioni di tipo ricreativo, ovvero bombole riempite con un mix di ossigeno, azoto e non con elio, necessario per la compensazione a profondità oltre 30-35 metri, quelli consentiti dalle autorità governative. Poi Sinner, un italiano a Roma, trionfo dopo 50 anni di attesa, sesto Masters consecutivo per Jannik. Napoli in Champions, richiamo sopra in prima pagina, crollo Juve, corsa a 4 per 2 posti. E questa era anche la prima pagina del giornale. Andiamo ora a vedere che cosa titola Libero. L'auto sulla folla a Modena, l'attentatore accusa l'Italia, la sinistra accusa il governo. E il Cudri, paese razzista, ero bullizzato, il campo largo attacca Salvini sui figli degli immigrati, sciacallo, ma il problema c'è, titola Libero. E poi Mattarella e Meloni dai feriti, ecco gli eroi che hanno fermato l'uomo. Supertassa in Puglia per coprire i buchi dam, Conti in rosso, stangata di De Caro. Meloni e l'Unione Europea, deroghe per l'energia, questa la richiesta, la premier scrive alla von der Leyen. E andiamo ora a vedere anche la prima pagina del Gazzettino, abusi del professore sospetti dal 2023. Padova, il docente arrestato per violenze sessuali, la curia lo aveva già escluso da incarichi ecclesiali, ma è ai domiciliari nella canonica di Albignasego. La diocesi, scelta del parroco, vescovo contrario. Il vescovo appunto era contrario, si parla di Francesco Saviane, docente di religione accusato di 7 episodi di violenza sessuale nei confronti di ragazzi e ragazze minorenni, che era stato escluso da ogni incarico ecclesiastico nel 2023. Modena, l'assalto divide il centrodestra, Tajani contro Salvini, il leghista via il permesso di soggiorno a chi delinque, l'azzurro ma è italiano, dice. Dalla Calabria, per il congresso regionale di Forza Italia, Antonio Tajani risponde: chi è stato protagonista dell'evento di Modena non aveva un permesso di soggiorno, è cittadino italiano. Sinner, Roma un nuovo re, lo storico trionfo di un italiano 50 anni dopo Panatta. Adriano si commuove, erede perfetto. Rogo nell'azienda di rifiuti, allarme nube nera. Venezia, paura Fossò, chiudete porte e finestre, in un mese 2 incendi. E poi ovviamente sotto la testata calcio, volata Champions, crolla la Juve, viene sorpassata da Milan e Roma. Rugby, il Petrarca vince anche a Rovigo e va in finale con Reggio Emilia, 7:54 minuti.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
3: Vai da Molin Auto. 3 piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
2: Molin Auto. Ai Molini di San Michele, Verona.
4: Mamma Mobile Discount. Vieni in Bassa Quart.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
7: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
8: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
9: Forza Verona!
10: Se perde Verona sto proprio male.
11: Forza Verona!
12: Forza Verona!
13: Volemmo che bene al Verona.
14: Volemmo che bene al Verona.
15: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
9: Volemmo che bene al Verona!
16: In collaborazione con
17: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
18: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia, 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.
16: Radio Verona, tempo reale.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Oggi ripartono le zone rosse che comprendono l'area di Pradaval. Continua.

0: costruzione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
2: È lunedì 18 maggio, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Andrea Cardaioli, 43 anni, residente a Roverbella, originario di Villafranca, è morto mentre era in sella la sua Yamaha Guastalla in provincia di Reggio Emilia. Papà di due figli, avrebbe dovuto sposarsi il 4 luglio con Elisa. Il 43 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di sabato mentre era in sella la sua moto. La dinamica è al vaglio degli inquirenti, ma l'impatto contro un SUV all'altezza di un distributore di benzina sulla CIS padana a Guastalla, appunto Reggio Emilia, è stato violentissimo. Oltre alla futura moglie Cardaioli, operaio meccanico, lascia anche due figli piccoli. La tragedia ha sconvolto sia la comunità del Mantovano, dove la coppia viveva da qualche tempo, sia quella del Villafranchese, dove i due erano cresciuti. Illeso invece il conducente dell'auto, trasportato in ospedale a Guastalla in forte stato di shock. E cinque giovani veronesi tra i 17 e i 20 anni feriti sono stati portati in codice rosso in diversi ospedali del Veneto. L'incidente è avvenuto ieri mattina alle 8. I ragazzi stavano tornando a casa ed erano in auto da molte ore lungo la strada regionale 104 Monselice Mare, all'altezza del comune di Correzzola. L'auto è uscita di strada per cause ora al vaglio dei carabinieri di Piove di Sacco. Ribaltandosi, alcuni automobilisti, vedendo l'incidente, hanno avvertito i soccorsi. I feriti, dopo essere stati liberati dai vigili del fuoco, sono stati affidati alle cure degli operatori sanitari. Una volta stabilizzati, sono stati portati negli ospedali di Schiavonia, Verona e Padova, tutti in codice rosso. Il conducente, ventenne di Cologna, l'unico a non essere cosciente, è stato intubato e portato a Padova, mentre il giovane portato a Verona non è grave. Ieri, primo giorno di entrata in vigore della legge che prevedeva il targhino sui monopattini, a Verona sono fioccate le multe. A metà pomeriggio erano già 31 le persone fermate, controllate e sanzionate. Molti rischiano però di non riuscire a ricevere il targhino in tempo per l'alto numero di richieste, afferma in una nota Asso Utenti, ritenendo che il Ministero debba fornire ulteriori chiarimenti allo scopo di evitare ai cittadini di incorrere in sanzioni. Non competitiva da tutto, esaurito un quarto d'ora prima dell'ultima partenza della Straverona, erano già tutti finiti 15.500 pettorali. Sentiamo Lucio Salgaro.
3: In un clima fresco ma baciato dal sole è andato in scena il più classico degli eventi podistici cittadini, la Straverona, la non competitiva che spegne 43 candeline. Con le ultime iscrizioni in Piazza Bra si è superata la quota dei 15.000 partecipanti. Scaglionate le partenze, gli atleti della 20 km si sono messi in marcia alle 8.30 con alla testa del gruppo il sindaco Damiano Tommasi. Prima della partenza della 10 km, intorno alle 8.45, i 1.600 studenti dell'Università di Verona hanno animato il riscaldamento con gli esercizi proposti dai colleghi della Facoltà di Scienze Motorie. Alla guida del gruppo anche la rettrice Chiara Leardini. Un quarto d'ora più tardi invece è partita la sessione meno impegnativa, quella dedicata alle famiglie e chi ha scelto il percorso da 5 privo di barriere architettoniche. Per gli organizzatori si tratta di una edizione da incorniciare. La prima edizione della Straverona si svolse nel 1983 in occasione delle celebrazioni di San Zeno, patrono di Verona. Fin da subito il successo fu enorme, quasi 10.000 partecipanti, un numero sorprendente per quei tempi. Molti i nomi che animarono la stracittadina degli inizi, dai campioni dello sport ai volti dello spettacolo. Si ricorda un Beppe Grillo che concluse con uno show la manifestazione, a Fabrizio Frizzi e Gianni Morandi che indossarono il pettorale.
2: Il 18enne veronese Lorenzo Salvetti è il vincitore di Amici di Maria De Filippi. Salvetti ha battuto in finale tutti gli altri concorrenti dopo essersi salvato per 3 volte consecutive al ballottaggio nelle puntate precedenti. E per lo sport diamo il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
4: Buongiorno Francesca, 1-1 per l'Hellas in casa dell'Inter. Verona avrebbe anche potuto vincere al Meazza, ne ha avuto le occasioni, c'era un rigore per l'Hellas con Valentini, paradosso però vincere a San Siro, là dove l'Hellas non ha mai vinto nella sua storia, compreso il Milan in una stagione così scellerata. Per l'Hellas il gol di Bawi.

0: alla fine della partita, al 91esimo, quando l'Inter pensava già alla sua festa, alla sua festa scudetto, alla sua festa per la vittoria di Coppa Italia. Inter che era andato in vantaggio all'inizio della ripresa con un colpo di testa di Bonnì deviato alle spalle di Montipò da Edmond. Sono alla fine i saluti di Paolo Sanmarco, resta l'ultima con la Roma. A volte mi sono sentito solo, così Sanmarco al Meazza con l'Hellas che guadagna un altro punto assolutamente virtuale in una stagione che ha detto da tempo che il Verona è in Serie B. Dall'Hellas al basket con la Fortitudo, avversaria di Verona nella semifinale per la promozione in A1, Fortitudo che ha battuto ieri a gara 5, 93-61 al Paladozza Avellino. Verona che dovrà andare due volte adesso al Paladozza, vantaggio del fattore campo a favore di Bologna, prossima partita, prima partita della serie, mercoledì alle 20:30, la seconda venerdì, sempre a Bologna, sempre alle 20:30, sempre alle 20:30 lunedì, quella al Forum, si giocherà lunedì prossimo, si giocherà alle 20:30 con la Tezzanis che deve almeno vincere una partita fuori casa per andare in finale. Ed è tutto per lo sport.
1: Grazie Alessandro, quando sono le 8 e 8 minuti arriva il meteo.
2: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Ancora no, manca l'illuminazione!
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione!
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Auto nuova! Bellissimo! Ma dopo?
7: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
6: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
1: Andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore. Sereno, poco nuvoloso, temperatura massima oggi 23 gradi. Al momento sono 14 gradi in città.
12: Radio Verona. Flashback.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 18 maggio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Se siete di cattivo umore, sorridete e pensate positivo perché il peggio è passato. Non è sempre facile chiudere un capitolo doloroso della propria vita e andare avanti. Toro, le persone che vi stanno accanto sono preoccupate per voi. Ascoltate i loro consigli e prendetevi un attimo di relax per recuperare le vostre energie. Gemelli, potete tirare un respiro di sollievo perché gli imprevisti sono passati e da oggi comincia per voi un periodo davvero positivo e fortunato. Cancro, non fatevi trovare impreparati se qualcosa di inaspettato busserà alla vostra porta. Potrebbe essere un'occasione per dare una svolta alla vostra vita professionale. Leone, avete un'idea vincente che potrebbe concludersi in un affare davvero vantaggioso. Non esitate oltre, mettete in pratica tutte le vostre abilità e gioite del vostro successo. Vergine, oggi è la vostra giornata fortunata. Siete dotati di grande istinto e positività. Allora perché non approfittarne per tentare la fortuna o azzardare qualche piccolo investimento? Bilancia, avete tante cose da fare, ma tutto sarà più semplice se fatto con gioia di vivere e ottimismo. Il vostro carisma è l'arma vincente per affrontare la vita. Scorpione, qualche incomprensione intorno a voi? Cercate di essere diplomatici, anche se qualche volta vi risulta difficile condividere alcune dinamiche che non vi appartengono. Sagittario, il vostro fascino è alle stelle. Fatevi guidare dalla vostra immaginazione, ma attenti a non farvi condizionare da qualche invidioso. Capricorno, questo è un momento meraviglioso per scoprire qualcosa di nuovo ed interessante. Non ne avete la possibilità? Sognare non costa nulla ed è molto più economico. Acquario, se fino a ieri eravate presi da mille dubbi, rilassatevi e non pensateci più, perché tutto si sta risolvendo per il meglio. Vi trovate esattamente nel posto in cui vorreste essere. Pesci, non siete particolarmente soddisfatti di come vanno le cose intorno a voi? Ma è solo un momento. Portate pazienza, perché il buon umore vi sta tendendo le braccia. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cade Gli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Radio Verona Tempo Reale.
1: 8:22, ritorniamo insieme ovviamente dopo l'appuntamento con le news, l'oroscopo eccetera eccetera. Andiamo ora a concludere la nostra rassegna stampa. La prima pagina del Sole 24 Ore, l'estate della crisi, italiani e vacanze, scelte last minute per mete più vicine. Il conflitto in Medio Oriente pesa sui viaggi, prenotazioni in calo, voli meno cari. Tengono gli affitti brevi, preferita l'area del Mediterraneo. Le garanzie per i viaggiatori, compensazione aggiuntiva per tratte annullate. E questa è l'apertura scelta oggi dal Sole 24 Ore del lunedì. Piano casa, gli interventi al test del 70%. Per i privati la quota convenzionata fa i conti con i vincoli economici. Operatori immobiliari alla finestra per comprendere regole di ingaggio e correttivi del piano casa del governo, di cui iniziano oggi le audizioni in Parlamento. Poi pensionati in arrivo dall'estero, flat tax in altri 81 comuni del sud, la flat tax al 7% al 7% per i pensionati esteri che si trasferiscono al sud. È stata estesa ai comuni fino a 30.000 abitanti anziché 20.000 e comprende ora altri 81 centri oltre ai 2.392 già inclusi dal 2019. E questi erano appunto i titoli del Sole 24 Ore. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, che non poteva incoronare Sinner re di Roma. Il gigante, questo è il titolo a 9 colonne, un fenomeno, trionfo azzurro dopo 50 anni, domina anche Rudd e scherza col presidente, signor Mattarella, mi emoziona sempre. Poi la festa più attesa, Adriano, abbiamo riportato a casa il trofeo. Intervista a Panatta, ora Yannick, voglio premiarti a Parigi. E poi l'analisi di Paolo Bertolucci, gioco fisico e testa, non ha rivali, è il tennista perfetto. Così appunto, secondo Paolo Bertolucci. Chiudiamo con il rompipallone di Gene Gnocchi, segnali che Sommer è fuori dal progetto Inter, ieri sul pullman scoperto dei nerazzurri era quello che guidava.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
8: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
9: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
8: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
10: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
11: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
12: in collaborazione con
13: Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni sono in visita oggi dai feriti a Modena. Salim El-Khoudry si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. Tajani ricorda che El-Khoudry è italiano. La guerra USA-Iran, ancora minacce a Teheran da parte di Donald Trump. Accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu che precisa, se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà. Alle Maldive la squadra di 3 sub speleologi finlandesi. Rientrati in Italia intanto a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Caporalato, braccianti ridotti in schiavitù, 12 arresti nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. Sono ritenuti responsabili di associazioni per delinquere finalizzata alla tratta di persone, all'intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo. Le indagini ha permesso di scoprire una rete criminale transnazionale. Lo sport in chiusura, Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis con un doppio 6-4 contro Casper Ruud, 50 anni dopo Panatta. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Nella domenica super sportiva è festa scudetto per l'Inter, il Napoli conquista la Champions, Cagliari salvo con una giornata di anticipo. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
2: Andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore. Sereno, poco nuvoloso, qualche addensamento serale, potrebbe piovere nella notte. La temperatura massima sarà di 23 gradi, al momento sono 16 i gradi in città.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: WhatsApp al numero 335 60 11 610.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
12: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Radio Verona.

0: 8:46 minuti di questo lunedì 18 maggio. Si parla tanto di giovani, ovviamente, di centri, di punti di incontro, di aggregazione per i giovani, di cui si ha tanto bisogno non solo a Verona ma in tutte le città d'Italia. E oggi a Verona, questa mattina a Verona, a mezzogiorno per la precisione, viene inaugurato un nuovo spazio, uno spazio enorme, multifunzionale, dedicato ai giovani tra gli 11 e i 21 anni e alle loro famiglie. Abbiamo il piacere di avere in linea telefonica l'assessore Luisa Ceni. Buongiorno assessore alle politiche sociali del Comune di Verona. Buongiorno Luisa.
1: Sì, buongiorno a tutti, grazie, ciao.
0: Eccoci qua, ciao ciao assessora. Allora, un nuovo spazio. Quante volte abbiamo sottolineato la necessità che per evitare fenomeni come per esempio quelli del bullismo, di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa, grazie soprattutto a questa ricerca dell'Università di Verona che ha messo in luce come purtroppo anche il bullismo femminile sia in costante crescita, ma non solo il bullismo, il disagio dei giovani che dopo il Covid, come sappiamo, hanno accusato diversi problemi, no? Di relazione. Ecco, proprio per questo nasce un nuovo centro in città, è a San Michele, in via Belluzzo, negli spazi, Luisa lo vuole...
1: Scuola da Vinci,
0: sì, l'istituto professionale, tra l'altro grandissima la scuola, per cui grandi spazi.
1: E non è dentro nella scuola, ma negli spazi in fianco dove c'erano i laboratori, sì. Ma è uno spazio veramente enorme.
0: Ecco, ci spieghi tutto come è nato questo progetto e come siamo arrivati all'inaugurazione oggi?
1: Beh, intanto credo che la cosa importante da dire sia che nasce dall'ascolto dei ragazzi, perché se dobbiamo fare una cosa che serva, si deve chiedere a chi è direttamente interessato cosa vuole. E nasce dall'ascolto dei ragazzi che dicono: noi abbiamo bisogno di un posto, altrimenti ci troviamo per strada, non abbiamo un posto dove stare. Poi chiaramente quando ci deve fare un posto l'amministrazione, è stata una delle prime cose che abbiamo fatto, programmare, guardare, e chiaramente servono dei fondi, e è caduta veramente benissimo la programmazione ministeriale che ha fatto questo bando che si chiama Destinazione, Continuazione, Continua, proprio i teenager,
0: sì,
1: quelli che
0: come
1: in inglese si chiamano,
0: sì,
1: i teenager,
0: certo,
1: cioè i giovani, puntando su questi, sulla prevenzione, perché è inutile pensare, certo i problemi ci sono, ma i problemi vanno presi per tempo, perché altrimenti si gioca sempre di recupero. Invece dobbiamo creare un ambiente favorevole ai ragazzi, ascoltando, loro hanno bisogno e chiedono un posto dove poter stare, dove poter autodeterminarsi anche, perché sennò sempre calato e intruppati non funziona più così. Quindi cosa è venuto fuori questo bando? E devo dire che con grande prontezza gli uffici delle politiche sociali del Comune di Verona hanno predisposto questo bando, perché chiaramente bisognava aggiudicarselo, bisognava vincerlo e bisognava farselo assegnare. Siamo stati aggiudicatari, ci hanno riconosciuto la valenza del progetto che abbiamo proposto, è stato un finanziamento molto importante che cala sulla città di Verona, sono quasi 3 milioni di euro che ci hanno permesso di ristrutturare questo enorme spazio, e poi ci permetteranno di fare tantissime attività, quindi alcune verranno già proposte, c'è già un calendario ricchissimo, lo potrete trovare sui social già.
0: Sì, chi lo gestirà questo spazio, Luisa? Chi lo gestirà?
1: È stato fatto in coprogettazione sempre con gli enti del terzo settore, che sono educatori specializzati che si occupano di queste problematiche, di questa tipologia di intervento sociale. Però anche quello che ci piace pensare, e che sarà molto molto spinto, sarà un'autodeterminazione dei ragazzi, perché altrimenti, come ho detto prima, calato dall'alto il posto è difficile, i ragazzi vogliono anche essere protagonisti, quindi sarà un posto di protagonismo giovanile dove sarà possibile suonare, ballare, scrivere, fare laboratori, fare quello che poi loro, dalla loro immaginazione, viene fuori.
0: Vi
1: invito a passare, perché già solo vederlo è tutto dipinto ed è una cosa fatta da loro, già fatta da ragazzi, cioè già stanno già operando, perché noi la inauguriamo oggi, però è già il lavoro sta andando avanti, che doveva essere completato da bando ministeriale. Quindi veramente un lavoro importante, una misura, ricordo, di ambito territoriale e sociale, perché ormai come servizi sociali dobbiamo incominciare ad abituarci a lavorare come è un po' che lo facciamo, ma adesso sempre di più come ambito territoriale e sociale, quindi non solo il Comune di Verona, ma tutti. D'altronde le scuole superiori sono frequentate da tutta la provincia.
0: Sicuramente, ecco, tra l'altro giovanissimi, anche perché lo spazio è aperto dagli 11 ai 21 anni, poi ovviamente ci sarà anche qualche eccezione se qualche giovane anche oltre i 21 anni, no?
1: Ma andare. Cioè, non ci saranno, non ci sono, ecco, non ci sono anche, anche se non è del comune, dei comuni che sono parte dell'ambito, cioè non c'è una, è uno spazio aperto, deve essere veramente.
0: E alle famiglie, anche non solo ai giovani.
1: E beh, sicuramente, perché ci saranno attività proposte anche per le famiglie, ricordo, tutto gratuito naturalmente.
0: Sì, assolutamente, questo da sottolineare. Poi l'importanza dell'evento si vede anche, parteciperà oltre a lei ovviamente l'assessore Buffolo, l'assessore Elisa Lapaglia.
1: Beh, allora è stato fatto, è un lavoro chiaramente sempre con le politiche giovanili e con le politiche scolastiche, perché sono i poli importanti di attività dei ragazzi giovani, quindi sicuramente un ringraziamento va ai miei colleghi. Credo che ci sarà anche il sindaco, detta proprio.
0: Sì, speriamo.
1: Ecco, no, sicuramente. Quindi, no, ma certo, è il sindaco che ci ha spinto moltissimo e ci spinge continuamente a lavorare sui giovani, perché è la prevenzione, ma poi è il protagonismo. Cioè, la città va avanti se i ragazzi prendono in mano la città, non certo gli anziani sono importanti, ogni fase della popolazione è importante. Ma sono i ragazzi che devono,
0: che sono il futuro, ovviamente, come si dice.
1: Ecco, sì, però noi vorremmo che fossero anche non solo il futuro, ma anche
0: il presente.
1: Cioè, lo spazio,
0: sicuramente.
1: Deve essere il protagonismo.
0: E a proposito di presente, è già aperto il centro, quindi è già attivo, diciamo così.
1: Sì. Già sui social, appunto, Destinazione Verona, ci sono tutti i programmi dei laboratori che già da oggi pomeriggio partono.
0: Ecco, se qualcuno vuole andarlo a vedere, DES, TIN, scritto proprio l'inglese, TIN Nazione. Ecco, esatto, se qualcuno volesse farsi un'idea, almeno comunque per capirci, a San Michele Extra, dove c'è il semaforo, dove c'era il vecchio istituto Leonardo da Vinci, ecco, per capirci, via Belluzzo comunque sarebbe la via, diciamo, la destinazione giusta, l'indirizzo, non mi veniva in mente indirizzo, banalmente non mi veniva in mente un termine così facile, ma a volte capita. Allora, assessora, grazie a lei intanto per averci illustrato questa nuova attività giovanile, questo nuovo centro che si inaugura oggi.
1: Aspettiamo tutti, naturalmente.
0: Sicuramente, noi faremo il possibile per esserci. Grazie, buona giornata.
1: Grazie,
0: a lei.
1: Buona giornata.
0: A risentirci. Le 8:54 minuti, ci fermiamo.
2: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
3: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
2: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona. www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
8: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
9: Chiama 045 561 500.
10: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice: vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
12: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
13: In collaborazione con...
14: Apparente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
15: Radio Verona, tempo reale.
16: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: vostra mattinata insieme tra qualche istante le news subito dopo Nadia. Buona giornata, buon lunedì.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
0: Andrea Cardaioli, 43 anni, residente a Roverbella, originario di Villafranca, è morto mentre rinsella la sua Yamaha a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. Papà di due figli, avrebbe dovuto sposarsi il 4 luglio con Elisa. In un altro incidente nel Padovano, feriti 5 giovani nella bassa uscita di strada. Uno dei giovani, il più grave, è stato ricoverato a Padova.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È lunedì 18 maggio, una buona giornata e soprattutto buon inizio settimana da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Oggi dunque ripartono le zone rosse che comprendono ancora l'area di Pradavalle, ma continuano le segnalazioni di degrado e violenza nei giardini in Pradavalle. Il timore

0: nota di Assoutenti, ritenendo che il Ministero debba fornire ulteriori chiarimenti allo scopo di evitare ai cittadini di incorrere in sanzioni. Non sarebbe chiaro se chi ha già presentato domanda ma non ha ricevuto il contrassegno possa continuare a circolare nel frattempo. Sono tornati i fiori a onorare il ricordo di Moussa Jarrah, il ragazzo maliano di 26 anni morto il 20 ottobre 2024 dopo essere stato colpito da un proiettile sparato da un agente della Polfer. Insieme ai fiori, intorno al memoriale ripristinato a Porta Nuova, sono spiccate le parole di commozione, di raccoglimento, ma anche di indignazione, richiesta di verità per una vicenda che non si è ancora conclusa. Ieri mattina il piazzale di fronte alla stazione ha fatto spazio all'umanità grazie al presidio Memoria di Moussa, promosso dalla comunità maliana in Italia e del Comitato Verità e Giustizia per Moussa Diarra, proprio nel piazzale in cui il giovane ha perso la vita. Un presidio che è stato anche un saluto, ora che la salma di Moussa, dopo oltre un anno e mezzo, è finalmente pronta a tornare nella sua patria per essere restituita alla madre, alle sorelle e ai fratelli. Anche ieri mattina decine di persone hanno atteso l'apertura del negozio Swatch di Via Cappello con la speranza di riuscire ad acquistare l'orologio Royal Pop, il modello creato in collaborazione con Audemars Piguet. Dopo la chiusura anticipata di sabato a causa della folla che bloccava il transito dei passanti, ieri la sicurezza ha gestito diversamente la situazione, organizzando due file ordinate con l'obiettivo di sgomberare il passaggio e garantire regolare flusso di persone. Un atto necessario per evitare assembramenti, vista anche la concomitanza appunto con Straverona. I portavoce dell'azienda presenti di fronte al punto vendita assicurano che l'orologio tornerà sul mercato a partire dai prossimi giorni, ma senza alcuna pubblicità sul web o sui social. Fra i 15.500 che hanno corso la 43esima Straverona non si è fatto mancare il pettorale il 96enne Danilo Tagliaferro, dentista pensionato ma sempre in marcia. Il servizio di Lucio Salgaro.
1: In un clima fresco ma baciato dal sole è andato in scena il più classico degli eventi podistici cittadini, la Straverona, la non competitiva che spegne 43 candeline. Con le ultime iscrizioni in Piazza Bra si è superata la quota dei 15.000 partecipanti. Scaglionate le partenze, gli atleti della 20 km si sono messi in marcia alle 8.30 con alla testa del gruppo il sindaco Damiano Tommasi. Prima della partenza della 10 km, intorno alle 8.45, i 1.600 studenti dell'Università di Verona hanno animato il riscaldamento con gli esercizi proposti dai colleghi della Facoltà di Scienze Motorie, alla guida del gruppo anche la rettrice Chiara Leardini. Un quarto d'ora più tardi invece è partita la sessione meno impegnativa, quella dedicata alle famiglie e chi ha scelto il percorso da 5 privo di barriere architettoniche. Per gli organizzatori si tratta di una edizione da incorniciare. La prima edizione della Straverona si svolse nel 1983 in occasione delle celebrazioni di San Zeno, patrono di Verona. Fin da subito il successo fu enorme, quasi 10.000 partecipanti, un numero sorprendente per quei tempi. Molti i nomi che animarono la stracittadina degli inizi, dai campioni dello sport ai volti dello spettacolo. Si ricorda un Beppe Grillo che concluse con uno show la manifestazione, a Fabrizio Frizzi e Gianni Morandi che indossarono il pettorale.
0: Le 9:06 minuti, arriva la viabilità.
2: Viabilità.
0: Sulla 4 Brescia-Padova, coda tratti per traffico intenso tra Montebello e Verona Est in direzione Milano e code per traffico sempre tra Soave e Verona Est, dunque tutto il tratto praticamente è caratterizzato da code. Nulla da segnalare invece sulla 22 dove la circolazione al momento è regolare. Gli autovelox fino a domenica 24, via Preare, via Bresciani, via Vigasio, strada Larizza, via Valpantè e via. Buon fadio, buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi sulla superstrada Verona Legnago.
4: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 18 maggio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Se siete di cattivo umore, sorridete e pensate positivo perché il peggio è passato. Non è sempre facile chiudere un capitolo doloroso della propria vita e andare avanti.
5: Toro, le persone che vi stanno accanto sono preoccupate per voi. Ascoltate i loro consigli e prendetevi un attimo di relax per recuperare le vostre energie. Gemelli, potete tirare un respiro di sollievo perché gli imprevisti sono passati e da oggi comincia per voi un periodo davvero

positivo e fortunato. Cancro, non fatevi trovare impreparati se qualcosa di inaspettato busserà alla vostra porta. Potrebbe essere un'occasione per dare una svolta alla vostra vita professionale. Leone, avete un'idea vincente che potrebbe concludersi in un affare davvero vantaggioso. Non esitate oltre, mettete in pratica tutte le vostre abilità e gioite del vostro successo. Vergine, oggi è la vostra giornata fortunata. Siete dotati di grande istinto e positività. Allora perché non approfittarne per tentare la fortuna o azzardare qualche piccolo investimento? Bilancia, avete tante cose da fare, ma tutto sarà più semplice se fatto con gioia di vivere.

0: Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona Legnago. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
2: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Serata in centro zero stress?
4: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
3: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
0: Radio Verona.
5: And now, the moment you've all been waiting for.
6: Radio Verona giravoce.
7: Giravoce.
6: Radio Verona flashback.

0: Radio Verona.
1: Il flashback di Radio Verona, 9:15 minuti. Buongiorno, bentrovati, buon giovedì. Buon lunedì a tutti quanti voi. Non so perché. Un attimo, mi sono perso un attimo via. Siete con Nadia De Nicolò, subitissimo. Vi ricordo le nostre coordinate: il 335 60 11 610 per interagire con noi. Inizia così la nostra settimana. La settimana in diretta della prima unica radio di Verona, le mattinate con le notizie, quelle più belle da condividere, che riguardano non solo quello che è il nostro territorio, ma anche l'Italia, il mondo, tutte le curiosità, i vostri messaggi via WhatsApp. Poi vi ricordo, grazie a Radio Verona in questo periodo assolutamente si vince, quindi segnate il 335 60 11 610 perché vi può servire. Vi ricordo anche la nostra app, basta cercare Radio Verona, è gratuita, il sito internet radioverona.it. Poi cosa devo ricordarvi ancora? Le pagine social, Instagram e Facebook, insieme anche quest'oggi fino alle 13 arriva Vasco Rossi.

0: Lui è Vasco Rossi, l'amore, l'amore, 9:20 minuti ancora. Buon inizio di settimana, buon lunedì a tutti quanti voi e tra poco torniamo insieme con Shahira.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
4: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
3: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Da lunedì al venerdì alle 19. Lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Torniamo subito in redazione e ci aggiorniamo su tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Modena scende in piazza contro la paura al grido di uniti si vince l'odio. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita dalle persone investite. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. La premier ringrazia Luca Signorelli che ha per primo affrontato l'aggressore. Intanto Salim El Khodri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage, lesioni aggravate e l'udienza di convalida. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. Via la cittadinanza a chi delinque, attacca Salvini. Ma il vice premier Tajani gli ricorda che El Khodri è italiano. La cronaca, i corpi di 2 donne sono stati ritrovati in un cantiere a Pollena Trocchia in provincia di Napoli. I carabinieri sono intervenuti intorno all'1 di notte dopo una segnalazione. I corpi ancora in corso di identificazione sono stati rinvenuti sul pavimento del seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo le prime informazioni, le 2 donne sarebbero precipitate da 2 differenti piani ascensore. Voltiamo pagina, la premier Meloni chiede alla presidente della Commissione europea von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. L'Unione europea però chiude, la posizione della Commissione europea non è cambiata. In chiusura parliamo dei trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di base. L'agitazione del personale del gruppo FS è iniziata ieri alle ore 21 e durerà fino alle 21 di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram in diverse città, regolare il trasporto aereo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: grande novità Top Record.
1: Radio Verona. Radio Verona.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
11: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
12: Prenditi un Sunseeker.
10: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
11: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà. Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
7: Chiama 045 561 500.
8: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
9: Forza Verona!
10: Se perde Verona sto proprio male.
11: Forza Verona!
12: Forza Verona!
13: Volemmo che bene al Verona.
14: Volemmo che bene al Verona.
15: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
9: Volemmo che bene al Verona!
16: In collaborazione con
17: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
18: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: per un po' d'amore. Lui è Mannarino su Radio Verona. Verona che ieri si è svegliata con tantissimi colori, sì, della 43esima edizione della Stra Verona, che è stata davvero un successone. Ha registrato tutto, il tutto esaurito. Pensate, 15.500 pettorali assegnati, e si è confermata così uno degli appuntamenti più partecipati, più amati della primavera scaligera. Una giornata all'insegna dello sport, della condivisione, del benessere, che ha unito tante generazioni in diversi percorsi tra i luoghi simbolo della città di Verona. 43esima edizione della Stra Verona, che è stata un grande successo. Noi ora torniamo in redazione, ci sta aspettando Francesca Pellegrini, scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Ripartono oggi le zone rosse, che comprendono ancora l'area di Pradaval, ma continuano le segnalazioni di degrado e violenza nei giardini lungo Corso Porta Nuova. Il timore di chi vive e lavora nella zona è che anche i nuovi controlli non basteranno. Vittima dell'ultimo episodio, Lorenzo Dabbene, fiorista, spintonato e preso a sberle per aver detto di andarsene ad alcuni spacciatori che stavano operando sotto la tettoia del suo negozio.
2: La tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 18 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Oggi ripartono le zone rosse, che comprendono ancora l'area di

0: Nel frattempo i due erano fuggiti. Una collaboratrice del fiorista ha fermato carabinieri in transito e dato la descrizione. Loro hanno poi incrociato la volante che stava arrivando dopo la chiamata e si è messa sulle tracce dei due che nel frattempo si erano dileguati. L'episodio del fiorista aggredito viene commentato da residenti e commercianti come esempio del fatto che molti considerano insufficienti i controlli attuali, soprattutto nei giardini e nelle aree frequentate da spaccio, bivacchi e microcriminalità. Ieri, primo giorno di entrata in vigore della legge che prevede il targhino sui monopattini, a Verona sono fioccate le multe. A metà pomeriggio erano già 31 le persone fermate, controllate e sanzionate. Molti rischiano però di non riuscire a ricevere il targhino in tempo per l'alto numero di richieste, dice in una nota Asso Utenti, ritenendo che il Ministero debba fornire ulteriori chiarimenti allo scopo di evitare ai cittadini di incorrere in sanzioni. Sono tornati i fiori a onorare il ricordo di Moussa Diarra, ragazzo maliano di 26 anni, morto il 20 ottobre 2024, dopo essere stato colpito da un proiettile sparato da un agente della Polfer. Nel servizio di Lucio Salgaro, uno dei rappresentanti degli esponenti della comunità maliana in Italia.
1: Dopo più di 18 mesi, Moussa Diarra può tornare in Mali, dove la madre e i suoi familiari lo aspettano. Potranno abbracciare solo una bara, quella che verrà salutata con una cerimonia religiosa martedì mattina nella moschea di via Bencivenga e Biondani, in città. Intanto, davanti alla stazione, nei pressi di dove il giovane è morto, si sono trovati gli amici per un saluto laico. In vista della sua partenza per la terra d'origine, hanno portato un fiore, un biglietto, un cartello per chiedere verità, come stanno facendo da un anno e mezzo. Aveva 26 anni quando la mattina del 20 ottobre del 2024 venne colpito da un proiettile sparato da un poliziotto verso il quale si stava avvicinando con un coltello. Moussa Diarra era in preda ad una crisi psicotica. Prima di incontrare i poliziotti aveva danneggiato negozi nel quartiere e l'atrio della stazione. Mentre un supplemento di indagini chiarirà la dinamica e se c'è stato un eccesso di legittima difesa, rimane un mistero lo stato di alterazione di Moussa Diarra. Nel suo sangue non sono state trovate sostanze stupefacenti. Il suo disagio profondo probabilmente non era stato percepito da nessuno. Ma la procura, rigettando la richiesta di archiviazione, ha aperto un nuovo filone di indagine su depistaggio.
2: Il filmato, come è stato assassinato, come hanno anche preso Moussa, il poliziotto aveva il ginocchio schiacciato sul mano di Moussa e poi nel video ci sono alcuni particolari che veramente secondo me vanno visionati tanto, perché dove loro dicono che ha ancora il coltello si vede che in quel momento Moussa non aveva il coltello.
0: Anche ieri mattina decine di persone hanno atteso l'apertura del negozio Swatch di via Cappello con la speranza di riuscire ad acquistare l'orologio Royal Pop, il modello creato in collaborazione con Audemars Piguet. Dopo la chiusura anticipata di sabato a causa della folla che bloccava il transito dei passanti, ieri la sicurezza ha gestito diversamente la situazione organizzando due file ordinate con l'obiettivo di sgomberare il passaggio e garantire il regolare flusso di persone. Royal Pop, comunica l'azienda, tornerà sul mercato a partire dai prossimi giorni, ma senza alcuna pubblicità sul web o sui social. Ed è tutto, a più tardi.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Radio Verona. Meteo.
0: Prevalenza sereno, poco nuvoloso, qualche addensamento serale. La temperatura massima sarà di 23 gradi. Domani, martedì 19 maggio, poco nuvoloso, presenza di nubi basse al mattino. La temperatura massima domani sarà di 22 gradi, la minima di 12.
3: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Radio Verona. Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Rolling Stones, 10:19 minuti, questa è Radio Verona, 335 60 11 610. Per interagire con noi potete farlo tramite WhatsApp, potete raccontarci cosa state facendo di bello in questa mattinata e potete anche giocare con noi nel momento del gioco, ovviamente. Il veronese Lorenzo Salvetti è il trionfatore di Amici, tra poco insieme ne parliamo, torniamo anche con Fabri Fibra, Madame Lazza Chaos.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
2: Ma

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
6: Non mi sai imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
9: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
10: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
11: In collaborazione con
12: Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
13: Fammi capire, quando sei

0: Voce cristallina, quella di Gaia, bossa nostra su Radio Verona, 10 e 29 minuti. Voliamo in redazione per scoprire tutto ciò che sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona, notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni sono in visita oggi dai feriti a Modena. Salim El-Khoudry si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. Tajani ricorda che El-Khoudry è italiano. La guerra USA-Iran, ancora minacce a Teheran da parte di Donald Trump. Accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu che precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub-italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà. Alle Maldive la squadra di 3 sub-speleologi finlandesi. Rientrati in Italia intanto a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Caporalato, braccianti ridotti in schiavitù, 12 arresti nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. Sono ritenuti responsabili di associazioni per delinquere finalizzata alla tratta di persone, all'intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo. Le indagini ha permesso di scoprire una rete criminale transnazionale. Lo sport in chiusura, Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis con un doppio 6-4 contro Casper Ruud, 50 anni dopo Panatta. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter, il Napoli conquista la Champions, Cagliari salvo con una giornata di anticipo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

4 lunedì, ancora ben trovati a tutti quanti voi. Siete sempre con Nadia De Nicolò, 335 60 11 610 per interagire con noi. Potete farlo tramite WhatsApp. Il cantante Lorenzo ha vinto la 25esima edizione di Amici, il talent di Maria De Filippi, 18enne di Verona. Lorenzo Salvetti è cantante, cantatore, polistrumentista, giovanissimo. Si era già fatto notare nel 2024 come concorrente di X Factor, arrivando in finale, e porta a casa così un bel premio, 150.000 euro che investirà senz'altro nella sua carriera. Congratulazioni al giovanissimo Lorenzo. E le dia ora a casa.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni in Lupatoto, Verona.
2: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
6: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
7: Grande attesa per la partita di questa sera.
8: Siamo già qui.
9: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
8: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
8: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
8: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
9: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
8: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona. Canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato dalla nostra Francesca Pellegrini, prontissima a raccontarci tutto ciò che è accaduto non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale, a seguire un altro flashback.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Andrea Cardaioli, 43 anni, residente a Roverbella, originario di Villa Franca, è morto mentre era in sella la sua Yamaha a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. Papà di due figli, avrebbe dovuto sposarsi il 4 luglio con Elisa. In un altro incidente nel Padovano, feriti 5 giovani della Bassa. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada. Il più grave è ricoverato a Padova.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 18 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Oggi ripartono le zone rosse che comprendono ancora l'area di Pradavalle, ma continuano le segnalazioni di degrado e violenza nei giardini pubblici del giardino lungo corso Porta Nuova. Il timore per chi vive nella zona e vi lavora è che controlli come quelli previsti, potenziali rispetto alla classica pattuglia ma non presidi fissi, non basteranno. A raccontare l'ultimo episodio violento, Lorenzo Dabbene, fiorista di piazza Pradavalle. L'altro giorno pioveva e, come spesso accade, i soggetti che frequentano la zona cercano riparo sotto la tettoia del negozio. Poi, dice l'uomo, ha notato che uno stava dando dell'hashish all'altro e sono uscito e ho detto loro di andar via. In cambio mi hanno spintonato e preso a sberle. Ho allertato le forze dell'ordine. Nel frattempo i due erano fuggiti. Una collaboratrice del fiorista ha fermato carabinieri in transito e dato la descrizione. Loro hanno poi incrociato la volante che stava arrivando dopo la chiamata e si è messa sulle tracce dei due che nel frattempo si erano dileguati. L'episodio del fiorista aggredito viene commentato da residenti e commercianti come esempio del fatto che molti considerano insufficienti i controlli attuali, soprattutto nei giardini e nelle aree frequentate da spaccio, bivacchi e microcriminalità. Ieri, primo giorno di entrata in vigore della legge che prevede il targhino sui monopattini, a Verona sono fioccate le multe. A metà pomeriggio erano già 31 le persone fermate, controllate e sanzionate. Molti rischiano però di non riuscire a ricevere il targhino in tempo per l'alto numero di richieste, dice in una nota Assoutenti, ritenendo che il Ministero debba fornire ulteriori chiarimenti allo scopo di evitare ai cittadini di incorrere in sanzioni. Sono tornati i fiori a onorare il ricordo di Moussa Diarr, ragazzo maliano di 26 anni, morto il 20 ottobre 2024, dopo essere stato colpito da un proiettile sparato da un agente della Polfer. Nel servizio di Lucio Salgaro, uno dei rappresentanti e degli esponenti della comunità maliana in Italia.
4: Dopo più di 18 mesi, Moussa Diarr può tornare in Mali, dove la madre e i suoi familiari lo aspettano. Potranno abbracciare solo una bara, quella che verrà salutata con una cerimonia religiosa martedì mattina nella moschea di via Bencivenga e Biondani, in città. Intanto, davanti alla stazione, nei pressi di dove il giovane è morto, si sono trovati gli amici per un saluto laico. In vista della sua partenza per la terra d'origine, hanno portato un fiore, un biglietto, un cartello per chiedere verità, come stanno facendo da un anno e mezzo. Aveva 26 anni quando la mattina del 20 ottobre del 2024 venne colpito da un proiettile sparato da un poliziotto verso il quale si stava avvicinando con un coltello. Moussa Diarr era in preda ad una crisi psicotica prima di incontrare i poliziotti.

0: secondo me vanno visionati tanto, perché dove loro dicono che ha ancora il coltello, si vede che in quel momento Musa non aveva il coltello.
1: Anche ieri mattina decine di persone hanno atteso l'apertura del negozio Swatch di Via Cappello con la speranza di riuscire ad acquistare l'orologio Royal Pop, il modello creato in collaborazione con Audemars Piguet. Dopo la chiusura anticipata di sabato a causa della folla che bloccava il transito dei passanti, ieri la sicurezza ha gestito diversamente la situazione organizzando due file ordinate con l'obiettivo di sgomberare il passaggio e garantire il regolare flusso di persone. Royal Pop, comunica l'azienda, tornerà sul mercato a partire dai prossimi giorni, ma senza alcuna pubblicità sul web o sui social. Ed è tutto, a più tardi.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
3: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Serata in centro zero stress?
5: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
4: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
6: Radio Verona.
7: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

10:18 minuti, questa è Radio Verona, un'altra ora da vivere insieme. Incentivare la partecipazione attiva e inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica di Verona e della provincia. Promuovere i progetti in ambito artistico, e questo è l'obiettivo dell'avviso pubblico che è stato promosso dal Comune di Verona, che mira l'assegnazione di contributi a persone fisiche e giuridiche per la realizzazione di attività che contribuiscano alla crescita personale, umana e relazionale di ragazzi e ragazze. Domande entro il 4 giugno, giovani, per i giovani a Verona c'è questo bando da 100.000 euro per promuovere spazi e cultura europea, una bellissima iniziativa, una bella opportunità per costruire una rete sociale per i giovani nel nostro territorio. Katy Perry ora con Skip Marley, Change to the Rhythm.

0: 10 anni, ma non li dimostra. Estate 2013, Katy Perry, Skip Marley, Change to the Rhythm su Radio Verona, 11:23 minuti. Segnatevi il 335-6011-610, il nostro numero WhatsApp, perché tra poco su Radio Verona si giocherà insieme. Torniamo con Blanco.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
7: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
8: Chiama 045 561 500.
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
10: Forza Verona!
11: Se perde Verona sto proprio male.
12: Forza Verona!
13: Forza Verona!
14: Volemmo che venga al Verona.
15: Volemmo che venga al Verona.
16: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21:15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
10: Volemmo che venga al Verona!
17: In collaborazione con
18: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
19: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Blanco, anche a 20 anni, si muore su Radio Verona, 18 di maggio, buon lunedì a tutti quanti voi. Parliamo un po' del Parco Giardino Sigurtà, questa location splendida, pluripremiata a Valeggio sul Nicio. La stagione è aperta, un evento via l'altro. La prossima domenica, ad esempio, nel suggestivo scenario del Parco Giardino Sigurtà ci sarà Pecora Tosando, un evento dedicato alla tradizione della lavorazione della lana, dalla tosatura delle pecore fino alle tecniche di trasformazione del filato. Un appuntamento molto interessante che si terrà dalle 10.30 alle 13.30 e offrirà l'occasione di osservare da vicino la fattoria interna del parco con tutte le fasi del processo produttivo della lana, a partire dalla tosatura della pecora, eseguita con attenzione e competenza ovviamente da operatori super esperti nel rispetto degli animali, con l'obiettivo di ottenere poi la lana che verrà filata. Protagoniste di questo appuntamento, molto apprezzate dai più piccini, ma non solo, ovviamente, sono le pecorelle del parco. Quindi ci sarà questo grande evento al Parco Giardino Sigurtà, in questa location splendida, a due passi proprio dalla città di Verona, Valeggio sul Nicio, una location bellissima che ci farà ancora ammirare i suoi laghetti, il labirinto, le fioriture, la tulipanomania, l'ultima fase, le rose, il viale delle rose. Perché vi parlo del Parco Giardino Sigurtà? Perché per i fedelissimi di Radio Verona che non hanno ancora vinto con noi, c'è la possibilità di ottenere un biglietto valido per due persone, quindi entrare in questa splendida location nella stagione 2026, qualsiasi giorno voi vogliate, un biglietto valido per due. E il gioco è davvero difficile, perché dovete scrivere via WhatsApp, attenzione, complicatissimo, la parola Sigurtà, il numero è il 335 60 11 610, quindi scrivete subito Sigurtà via WhatsApp al 335 60 11 610, un biglietto valido per due per accedere al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Nuovo avvertimento del presidente USA Donald Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, visto lo stallo dei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla, ha aggiunto. Il leader della Casa Bianca dovrebbe riunire domani il suo team di sicurezza nazionale per discutere le opzioni militari. Intanto, secondo i media di Teheran, tre petrolieri hanno superato il blocco di Hormuz. Il conflitto Mosca-Kiev, intercettati e distrutti 50 droni ucraini su regioni russe sul Mar d'Azov, lo riporta il Ministero della Difesa russo. Attacchi di droni russi hanno invece causato 18 feriti a Dnipro e 2 a Odessa, oltre a danni materiali ad alcuni edifici. Lo riferiscono le autorità delle due regioni ucraine. Matteo Salvini torna a commentare duramente l'episodio che ha coinvolto il 31enne Salim El Khoudry, autore dell'investimento di massa avvenuto in pieno centro a Modena. Il leader della Lega ha dichiarato che il giovane scriveva frasi offensive e inneggianti ad Allah sui social network. Oggi per il 31enne è accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. E oggi a Rotterdam è previsto l'arrivo della nave da crociera colpita dall'antivirus. Le autorità olandesi hanno preparato strutture di quarantena e attivato misure sanitarie di emergenza. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mantenuto la sua valutazione di basso rischio in merito all'epidemia a bordo della nave. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di base. L'agitazione del personale del gruppo FS è iniziata ieri alle 21 e durerà fino alle 21 di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram in diverse città. Regolare invece il trasporto aereo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Un

0: Verona. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba. Prendi

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
8: Stop! Po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Ma perché lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Perché non lo fai?
13: Renault.
14: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
15: Radio Verona, Radio Verona,
16: Compilation 90.

Don't work the verb su Radio Verona, 11:44 minuti nel nostro lunedì. Un altro flashback anni 90, un altro salto negli anni 90 vissuto insieme. Ancora ben trovati. 335 60 11 610 per interagire con noi. Potete farlo tramite WhatsApp, potete un po' raccontarci cosa state facendo di bello. Arriva Annalisa.

musicale Levante Delia al mio paese, 11.51 minuti nel nostro lunedì. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò. Nella vicina Marostica ha aperto il Museo Internazionale degli Scacchi Giovanni Longo, che ha sede nel Castello Inferiore, affacciato sulla celebre piazza degli scacchi della città. Una bella novità, magari per vivere un weekend, una domenica in questa location davvero particolare. Il museo, il primo e il più importante d'Italia, uno dei pochi esistenti in Europa, è nato proprio dalla donazione del collezionista Giovanni Longo, che ha voluto rendere fruibile al pubblico la sua raccolta. Il comune di Marostica ha accolto la proposta ed è nato questo museo davvero particolare, il Museo degli Scacchi. Una bella opportunità da visitare per tutti quanti noi. Arrivano gli War Republic sulla prima unica radio di Verona nel nostro lunedì, Need Your Love.

0: Public, Need Your Love, 11:55 minuti. Questa è la prima unica radio di Verona. È pronto il nostro Alessandro Delrico per aggiornarci per ciò che concerne l'obbligo che ormai è scattato, quello di targa per i monopattini. Ha tantissimi aggiornamenti per noi. Buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno, buongiorno. E purtroppo le multe fioccano, piange il cuore, soprattutto perché noi in questo momento siamo insieme ad una pattuglia della Polizia Municipale e sono tantissimi magari gli extracomunitari, quindi diciamo sulla carta gli stipendi più bassi, che non sanno alcuni della norma, altri tirano fuori il fogliettino, ma io ho fatto richiesta della targa alla motorizzazione, ma questo non salva. Quindi chiariamo anche per tutti i nostri ascoltatori che avere in tasca la richiesta della targa non impedisce alla Polizia Municipale di erogare la multa, più che non impedisce, è obbligatorio erogare la multa, perché si circola soltanto con il targhino e a Verona, come del resto nel resto d'Italia, sono in regola, sembra, soltanto quelle società che praticando il bike sharing hanno i loro mezzi, li affittano in sostanza a passeggeri momentanei, insomma, e poi lì però subentra il problema del casco. Insomma, è un po' un testa coda senza fine. Chi ha il proprio mezzo in genere ha il casco ma non ha la targa. Chi invece prende i monopattini a noleggio ha la targa ma spesso non ha il casco. Si sa, uno che va in giro magari senza zainetto, così al volo, dice prendo il mezzo che sono più veloce, e può incorrere in questa sanzione. Quindi io sto assistendo a più multe erogate per mancanza di casco, che è una norma vecchia che dovrebbe essere ormai assimilata, rispetto alle multe per targa. Insomma, in un'ora qui sono state erogate 7-8 multe. Siamo in Viale Piave, dove tra l'altro non c'è una grande circolazione di monopattini, però era l'unico posto dove la Polizia Municipale poteva parcheggiare i propri mezzi, in centro dove magari ce ne sono di più di monopattini che passano diventava più impossibile. E ieri, nella giornata di domenica, primo giorno di applicazione del provvedimento, le multe sono state 16, ma anche in questo caso 10 per mancanza di casco e soltanto 6 per mancanza di targa. Quindi appello a tutti coloro che ci ascoltano: non mettetevi sulle strade se non avete targa e casco, perché altrimenti le multe fioccano. A te, Nari.
0: Grazie al nostro Alessandro Delrico, e attenzione quindi perché purtroppo è molto probabile prendersi una multa, è un obbligo, c'è l'obbligo del targhino, c'è l'obbligo anche del casco per ciò che concerne il monopattino utilizzato in tutto il territorio. Arriva Amy Schilla tra pochissimo e poi l'informazione locale.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
5: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
9: E quale sarebbe la solita merenda?
10: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
11: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su Eventbrite.com.
12: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
13: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
15: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
16: Grande attesa per la partita di questa sera.
17: Siamo già qui.
18: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
17: Live dal territorio, tutto il giorno.
19: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
17: Radio Verona aumenta l'informazione.
20: Uno spettacolo come non si era mai visto.
17: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
21: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
17: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
22: Radio Verona, gira voce.

0: Andrea Maracanà su Radio Verona. Vogliamo in redazione pronta la nostra Francesca Pellegrini a raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione completata anche dalle ultime di sport e dalla viabilità.
1: Sono le 12 e 5 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Ripartono oggi le zone rosse che comprendono ancora l'area di Pradaval, ma continuano le segnalazioni di degrado e violenza nei giardini lungo Corso Porta Nuova. Il timore di chi vive e lavora nella zona è che anche i nuovi controlli non basteranno. Vittima dell'ultimo episodio, Lorenzo Dabbene, fiorista, spintonato e preso a sberle per aver detto di andarsene ad alcuni spacciatori che stavano operando sotto la tettoia del suo negozio.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È lunedì 18 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Oggi ripartono le zone rosse che comprendono ancora l'area di Pradaval, ma continuano le segnalazioni di degrado e violenza nei giardini pubblici del giardino lungo Corso Porta Nuova. Il timore per chi vive nella zona e vi lavora è che controlli come quelli previsti, potenziali rispetto alla classica pattuglia ma non presidi fissi, non basteranno. A raccontare l'ultimo episodio violento, Lorenzo Dabbene, fiorista di piazza Pradaval. L'altro giorno pioveva e come spesso accade i soggetti che frequentano la zona cercano riparo sotto la tettoia del negozio. Poi, dice l'uomo, ho notato che uno stava dando dell'hashish all'altro e sono uscito e ho detto loro di andar via. In cambio mi hanno spintonato e preso a sberle. Ho allertato le forze dell'ordine. Nel frattempo i due erano fuggiti. Una collaboratrice del fiorista ha fermato carabinieri in transito e dato la descrizione. Loro hanno poi incrociato la volante che stava arrivando dopo la chiamata e si è messa sulle tracce dei due che nel frattempo si erano dileguati. L'episodio del fiorista aggredito viene commentato da residenti e commercianti come esempio del fatto che molti considerano insufficienti i controlli attuali, soprattutto nei giardini e nelle aree frequentate da spaccio, bivacchi e microcriminalità. Ecco, mediatica e ricerche incrociate hanno dato il frutto sperato. Sono stati rintracciati i familiari, un fratello e una sorella di Giancarlo Signor, l'uomo trovato mummificato martedì scorso, 12 maggio, nell'appartamento in cui viveva in centro a Peschiera. Carabinieri e vigili del fuoco hanno forzato l'ingresso dopo l'allerta dei proprietari che, pur ricevendo il pagamento dell'affitto tramite addebito bancario, da mesi non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Da lì la tragica scoperta. La relazione medica ha stabilito la morte naturale escludendo quella violenta, per questo il magistrato di turno non ha disposto l'autopsia. Il comune di Peschiera, dopo i primi tentativi di rintracciare i familiari andati a vuoto, si è fatto carico delle spese per il seppellimento della salma. Il funerale di povertà si è tenuto venerdì 15 maggio nel cimitero del paese, vicino al santuario della Madonna del Frassino. Intimidazioni ed offese, specifica Giuliano Costalunga, l'ex parroco di Selva di Progno, si sarebbero verificate dopo l'avviso ai preti veronesi diffuso nelle scorse settimane dalla curia per ricordare che lui dal 2018 è stato dimesso dallo stato clericale, si era sposato in Spagna con il compagno Paolo e scomunicato per scisma.

0: avendo aderito alla Chiesa vetero-cattolica non riconosciuta del Vaticano. La diocesi ha avuto la necessità di ricordarlo ai fedeli perché Castellunga in aprile aveva celebrato un funerale. Si astenessero quindi con senso di responsabilità ecclesiale dal richiedergli celebrazioni e dal prenderne parte. Ora il nuovo capitolo. La decisione di rivolgersi ai carabinieri per denunciare di aver subito atti intimidatori. Sabato l'ex sacerdote è andato in caserma di Lasi a raccontare di aver trovato sul cancello di casa due fogli contenenti la foto di due proiettili e un epiteto oltraggioso legato alla sua dichiarata omosessualità. Sostenibilità e partecipazione, cura dell'ambiente, delle relazioni, ma anche l'apertura della scuola al territorio e la volontà di integrazione e dialogo. Per la prima volta, la Domenica della Sostenibilità, che ormai da qualche anno si svolge anche a Borgo Roma, ha proposto un format nuovo, ideato dall'Associazione Nuova Acropoli, coinvolgendo scuole, associazioni del quartiere a sud di Verona, in buona parte anche di comunità straniere. Per tutta la giornata, ieri via Scuderlando, Re di Puglia, Centro e Monfalcone, sono state pedonalizzate e animate da laboratori di musica, sport, attività culturali, stand informativi e momenti dedicati all'ambiente e alla socialità. E per lo sport diamo il buon pomeriggio ad Alessandro De Pietro.
1: Buon pomeriggio Francesca, si giocherà domenica alle 20:45, ufficiale, Verona contro Roma, ultima partita di campionato per l'Hellas, ultimi 90 minuti prima di iniziare a tuffarsi decisamente in clima Serie B, quella Serie B che il Verona ritroverà dopo 7 stagioni di Serie A. Ieri intanto il punto in casa dell'Inter, l'1-1 firmato da Bowie in pieno recupero dopo l'autogol di Edmundson. Verona che ha rischiato quasi di vincere a San Siro, quel che non è mai riuscito al Verona neanche contro il Milan al Meazza, un paradosso per quella che è stata la stagione disgraziata dell'Hellas, sempre penultimo in classifica. Ieri anche le vittorie del Lecce sul Sassuolo, quella con l'Udinese da parte della Cremonese, con il Lecce con un punto di vantaggio sulla Cremonese, quart'ultimo il Lecce e terz'ultima la Cremonese di Giampaolo. Valgono molto di più invece le partite che giocherà la Tezenis nella semifinale playoff contro la Fortitudo. Ieri la vittoria della Fortitudo 93-61 su Avellino in gara 5, 3 partite su 5, naturalmente serie al meglio delle 5, con la Tezenis che ne avrà 2 in casa, 3 in trasferta, le prime 2 a Bologna, al Paladozza, la prima mercoledì alle 20:30, la seconda venerdì, la prima gara 3 al Forum lunedì sempre alle 20:30.
0: Ed è tutto, buon sport. Ed è tutto, a più tardi.
2: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
7: Radio Verona. Viabilità.
0: Nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico, al momento è regolare, nessuna criticità segnalata. Vi ricordiamo gli autovelox da oggi sino a domenica prossima 24 maggio in via Preare, via Bresciani, via Vigasio, strada Larizza, via Valpantena e via Bonfadio. Fate buon viaggio.
7: Radio Verona Flashback.

0: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
1: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
0: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
4: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
5: Ehi, perché tutta questa fretta?
4: Perché dalla nonna c'è sempre la forma gialla di Tremosine e mi piace tantissimo!
5: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy, ci trovi su vipsolar.it.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile...
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

su Radio Verona, 12 e 27 minuti nel nostro lunedì che sta davvero volando, vissuto insieme la nostra mattinata. Porte aperte in caserme, piccoli studenti, c'è stata una mattinata straordinaria che ha animato la sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Verona, dove oltre 1300 alunni e alunne delle scuole dell'infanzia primaria hanno vissuto un'esperienza indimenticabile. Poi si sa, quando si parla di Vigili del Fuoco, i piccolini provenienti da 36 diversi istituti distribuiti tra Verona e la provincia sono stati protagonisti di un evento inserito nel progetto del Comune di Verona, le ragazze e i ragazzi alla scoperta di Verona, e hanno avuto questa grande emozione di vivere in anteprima la caserma dei Vigili del Fuoco. Quindi c'è stata questa porta aperta entusiasmante per tutti i piccini, e nel corso della visita sono stati trasmessi preziosi consigli pratici per prevenire le emergenze e gestire tutti i pericoli, puntando con decisione sulla diffusione di quella che è la cultura della sicurezza fin dalla tenera età. Arriva Kungs sulla prima unica radio di Verona, Getaway.

0: ragazzi, insieme a Getaway su Radio Verona, 12:31 minuti. Torniamo subito in redazione e aggiorniamoci su tutto ciò che è accaduto in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. In apertura ai fatti di Modena, in una email indirizzata alla sua università, El Khoudry scrisse frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. A rivelarlo in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo che questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. El Khoudry inneggiava ad Allah e scriveva contro i cristiani, sei italiano peggio mi sento, attacca Salvini. Nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia. La guerra USA-Iran, Teheran fa sapere di aver risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Ieri ancora minacce di Donald Trump, l'Iran accetti l'accordo, non ne rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Voltiamo pagina, il team di subacquei di Dan Europe in azione nelle acque di Alimatà nell'atollo di Vavu alle Maldive per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani morti in un'immersione in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da tre esperti subspeleologi finlandesi. Il governo delle Maldive fa sapere che solo la prof e i due ricercatori avevano l'autorizzazione. Giallo nel napoletano, i cadaveri di due donne sono stati scoperti in un cantiere di Pollena Trocchia. I corpi delle due vittime, non ancora identificate, erano al piano seminterrato del palazzo in costruzione. Indagano i carabinieri, la pista più probabile è quella del duplice delitto. C'è un sospettato, un uomo interrogato in caserma. In chiusura parliamo di cinema con il Festival di Cannes. L'Ancon Nu del francese Harari e Fjord del romeno Mungiusu sono i due film in concorso oggi. Il primo racconta di un uomo che si risveglia nel corpo di una donna. Il secondo è incentrato su una coppia sotto accusa per il modo in cui cresce i propri figli. Ci sarà anche un po' di Italia grazie a Dario Argento sulla Croisette per la proiezione della versione restaurata di Metti una sera a cena. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: nuovo singolo, la voce l'avete riconosciuta, è quella di Elisa, alle 12:36 minuti su Radio Verona Top Record novità. Giunge nei nostri studi anche Tiziana Abbronzato, pronta con tante novità che riguardano i giovani e il mondo dell'agroalimentare. Buongiorno Tiziana!
1: Buongiorno Nadia, beh devo dire innanzitutto che questa mattina sono stata all'istituto Bentegodi, Stefani Bentegodi di Buttapietra, ed è stato emozionante vedere come tanti giovani, tanti ragazzi siano veramente appassionati di agroalimentare e agricoltura, abbiano un entusiasmo incredibile che trasmettono, e questo è bello, vedere i ragazzi che hanno passione, che hanno voglia di fare, ci sono tanti tanti bravi ragazzi. E stamattina proprio al Bentegodi, allo Stefani Bentegodi di Buttapietra, l'ITS Academy, che è una fondazione, una scuola biennale dedicata proprio alla formazione di tecnici superiori con percorsi biennali post diploma, dunque i ragazzi devono essere comunque diplomati in questo caso, questo ITS Academy si è dotato di 6 laboratori che ha messo a disposizione degli studenti dello Stefani Bentegodi, 6 laboratori altamente specializzati, c'è un laboratorio di trasformazione piccole produzioni locali, di controllo qualità alimentare, di agrometeorologia, hanno software, hanno dei microscopi digitali, insomma tutta una serie di attrezzature fondamentali per i futuri specializzati nell'agroalimentare. E questi 6 laboratori che sono stati inaugurati stamane sono stati acquisiti dalla ITS Academy Agroalimentare Veneto grazie a dei fondi PNRR, parliamo di oltre 1,5 milioni di euro. Ebbene, queste attrezzature e queste tecnologie permettono agli studenti, quindi dello Stefani Bentegodi e soprattutto a coloro che seguono questi corsi biennali, di studiare le piante, gli insetti, gli animali, restando nei laboratori. Certo, ci sono anche ovviamente delle uscite in campo, ma e possono avere una professionalità che ci colloca ad alti livelli. Parliamo tanto dell'agricoltura italiana, ebbene sì, abbiamo delle eccellenze, e soprattutto in questi ragazzi io ho visto il futuro dell'agroalimentare nelle loro mani. E infine volevo dirvi che chi volesse può ancora iscriversi alle selezioni primaverili, sono aperte infatti le iscrizioni fino al 24 maggio 2026. Un futuro per i ragazzi che vogliono dedicarsi all'agricoltura c'è, ovviamente richiede sacrificio, ma come tutti i lavori, però mi dicevano appunto i dirigenti dell'ITS Academy che il 90% delle persone che frequenta questi corsi, stiamo parlando di corsi che si tengono comunque a livello veneto, trova occupazione nel mondo del lavoro.
0: Largo i giovani, allora, grazie alla nostra Tiziana, buon pomeriggio.
2: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
7: Stop! Un po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
7: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
11: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49€ e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19€. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
10: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
12: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
13: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
14: Sai che suono ha la serata perfetta?
15: Deliveroo!
14: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
16: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

ascolteremo per tutta l'estate. Fred De Palma, Nitta, La Testa Gira, 12:49 minuti, siamo giunti ai saluti. Vi ricordo che tra poco ci sarà On Air su Radio Verona, ma anche sul canale 16 del Digitale Terrestre, ovvero in TV su Telearena Chiara Tira, il programma sportivo in contemporanea. Su ambedue le emittenti, quella radiofonica e quella televisiva. A proposito di sport, alle 19 ancora sport con Alessandro Di Pietro, l'appuntamento con Fuori Gioco. Nel primo pomeriggio con voi Matteo Sandro, in tardo pomeriggio il nostro Matteo Sambugaro dalle 17, in arrivo anche l'informazione, quella curata da Francesca Pellegrini. Vi aspetto domani mattina, un abbraccione radiofonico da Nadia.

0: Sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
1: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
0: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
7: Non mi sa imbucare la fogliatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
15: Verona Top News.
16: È in corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base che riguarda tutti i settori. Rischio disagi per trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21, ieri sera durerà fino alla stessa ora di oggi. Previste le consuete fasce di garanzia sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Disagi e cancellazioni di treni si registrano anche a Verona Porta Nuova e servizio di bus TV è invece regolare.
17: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
15: Radio Verona Notizie.
16: È lunedì 18 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Ripartono oggi a Verona le zone rosse che comprendono ancora l'area di Pradaval, ma continuano le segnalazioni di degrado e violenza nei giardini pubblici. Lungo corso Porta Nuova, il servizio di Alessandro Del Rico.
18: Tornano le zone rosse a Verona e tra i punti di interesse delle forze dell'ordine c'è ancora una volta Pradaval, luogo di frequentazioni che portano spesso momenti di tensione e ne emerge uno accaduto 2 o 3 giorni fa nella pensilina del fioraio, pioveva, tante persone passando hanno trovato riparo dalla pioggia sotto la tettoia fino a che il titolare non ha visto una persona che passava una bustina ad un'altra. Ha intuito che doveva trattarsi di una dose di sostanza stupefacente, è intervenuto, ha chiesto alle persone di allontanarsi e come risposta ha ricevuto delle sberle, spintoni, insomma un un qualcosa che deve nelle intenzioni di tutti scomparire dal cuore della città, che invece continua a persistere. Per questo tanti chiedono che le zone rosse non siano soltanto un presidio dinamico, cioè il passaggio di pattuglie, di polizie e carabinieri per far capire a chi frequenta queste zone che ci sono dei controlli, ma un presidio fisso in alcuni luoghi della città, come sicuramente a Prada Valle, secondo tanti diventa necessario per evitare situazioni di maggior tensione.
16: Smantellata una banda di falsi appartenenti alla Guardia di Finanza che avrebbe truffato hotel in località turistiche di 17 regioni italiane, colpite anche alcune strutture a Verona, Pisa, Padova e Perugia. L'organizzazione è stata scoperta da un'indagine delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Pisa, partita da segnalazioni di albergatori rimasti vittime di raggiri, indagati dalla Procura per truffa, estorsione, usurpazione di titoli e riciclaggio. 5 italiani, i quali si presentavano come sedicenti finanzieri. Secondo quanto ricostruito dalla finanza, i membri del sodalizio contattavano per telefono gli hotel presentandosi come ispettori ufficiali della finanza, quindi chiedevano preventivi per soggiorni anche prolungati, fornendo recapiti falsi, effettuavano la prenotazione e pagavano con carte di credito illecitamente detenute o credenziali di home banking rubate. Per i futuri specializzati nell'agroalimentare, l'ITS Academy dota la sede di Buttapietra di 6 nuovi laboratori. Sono stati acquistati con i fondi del PNRR. Al microfono di Tiziana Bronzato, Elia Casagrande, direttore dell'ITS.
19: Perché sono importanti questi 6 laboratori?
20: Sì, oggi facciamo un investimento molto importante. Questi 6 laboratori che come Fondazione ITS abbiamo acquistato tramite il PNRR serviranno sia ai nostri studenti, ma li diamo in concessione anche allo Stefani Bentegodi. Quindi un investimento regionale dell'ITS che però porta dei benefici anche alla provincia di Verona.
19: Che strumenti sono? A cosa servono?
20: Abbiamo degli strumenti di analisi che consentiranno di fare delle elaborazioni approfondite dei dati relativi alle produzioni primarie e anche poi un laboratorio di trasformazione sia per il vino, piccoli frutti e cereali.
19: Come avete fatto ad ottenere questi fondi da PNRR? Grande costanza?
20: Sì, come fondazione operiamo da più di 15 anni in questo settore e quindi siamo stati intercettati da parte del Ministero come soggetti attuatori di un importante progetto di laboratori con questo grosso investimento che ormai dura da 3 anni.
16: È il veronese Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici di Maria De Filippi 2026. Il 18enne, originario di Borgo Venezia, in finale ha battuto gli altri concorrenti del programma, dopo essersi salvato per 3 volte al ballottaggio nelle puntate precedenti. Lorenzo era arrivato in finale anche X Factor 2024, adesso può festeggiare la vittoria di un talent che spesso in passato è stato trampolino di lancio per tanti artisti. Ed è tutto, buon pomeriggio.
21: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
22: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
21: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
23: Serata in centro zero stress?
24: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
23: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
25: Radio Verona. Viabilità.
16: Ancora nessuna segnalazione di rilievo dai centri operativi di A4 e A22, dove la circolazione è regolare. Vi ricordiamo gli autovelox da oggi sino a domenica prossima, 24 maggio, in servizio in via Preari, via Bresciani, via Vigasio, strada Larizza, via Valpantena e via Bonfadio. Fate buon viaggio.
26: Sono le 13 e un minuto.
27: Ora esatta, in collaborazione con...
28: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
29: E adesso, da Formaflex, il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone...
27: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
0: Buongiorno, buongiorno amici di Radio Verona e di Telearena. Oggi qui in questo lunedì 18 maggio, il giorno dopo Inter Hellas Verona con il pari dei gialloblu. Purtroppo questo pareggio, che per carità addolcisce un po' la pillola, ma non cambia poi la sostanza di una stagione che è stata disastrosa sotto tutti i punti di vista per l'Hellas. Da ieri è ufficiale, questo campionato di Serie A sarà il peggiore di sempre della storia dei gialloblu nella massima serie. I gialloblu, anche vincendo con la Roma stamattina, è uscita anche data ed orario della gara con la Roma, domenica ore 20:45 al Bentegodi. Anche vincendo domenica l'Hellas chiuderebbe a 24, comunque a meno 1 rispetto a quel Verona di Pecchia, che comunque è retrocesso ovviamente a quota 25 punti. Il Verona quantomeno ieri si è preso la soddisfazione di Pirro, di fatto con un punto a San Siro, campo sempre complicatissimo e difficile per il Verona. Al 90esimo il gol del pareggio di Kieron Bowie, lo scozzese, che è una delle note liete, forse l'unica poi di questi ultimi mesi. Il ragazzo è arrivato a gennaio, sta facendo bene con la maglia dell'Hellas. Ricordo i numeri per interagire con noi: 045 96 00 103, WhatsApp 335 6011 610, invece per i vostri WhatsApp. Buongiorno a tutti, ma veramente alle parole del presidente io non ci credo. Forse per avere qualche speranza servirebbero dei finanziamenti di altri imprenditori. Ritorniamo qui un po' indietro, dobbiamo fare un po' il rewind con le parole di Puscasio di una settimana fa. Poi ancora, ma il Chievo è in C? Il Chievo non è in C. Ieri ha vinto la finale playoff del girone B, adesso il Chievo è in quella lista di squadre potenziali che potrebbero essere ripescate, però comunque i criteri sono stringenti, anche la via verso la Serie C è molto molto difficile. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane, perché il destino non dipende dal Chievo, ma dipende anche da eventuali poi squadre, da eventuali rinunce di squadra al piano di sopra. Sogliano: se volesse restare a Verona avrebbe già firmato, secondo me se ne va. Probabilmente c'è anche del vero in questa affermazione.

0: perché qualcosina comunque si era anche mosso relativo a squadre magari di seconda fascia, come il Lecce, come la Cremonese, con Sogliano che sarebbe potuto diventare anche il braccio destro di Corvino sul mercato. Quelle proposte Sogliano di fatto le ha accantonate. Evidentemente l'attesa può essere solo per una big o una presunta tale per quanto riguarda Sean Sogliano. In questo momento, lo ribadisco, lo sottolineo, in questo momento offerte di quel tipo non sono arrivate a Sean Sogliano. Ciao, scrive Giorgio, allenatore, novità? In questo momento no, anche sull'allenatore. È la priorità numero uno, l'ha detto anche Puscasio. C'è un nome che piace parecchio ed è Aquilani, e ve l'abbiamo detto, tra l'altro Aquilani che ieri sera ha rifilato una scoppola al Palermo nelle semifinali playoff di Serie B, gara d'andata terminata 3-0 per il Catanzaro. Piace tanto Aquilani che però piace anche al Sassuolo, quindi lì secondo me dobbiamo un po' attendere anche i playoff, anche perché i playoff di B, anche perché c'è Abate che comunque piace, che è ancora all'interno dei playoff, quindi situazione da monitorare. Prendiamo un amico da casa, pronto?
1: Alessio, sono Luigi Vigelli, ciao.
0: Ascolta, ciao, dimmi.
1: Cosa ha fatto il Vigelli ieri?
0: Il Vigasio ha perso alla fine ai supplementari, quindi il Vigasio è retrocesso in eccellenza.
1: Ok, mi dispiace, va bene, tutto lì, ciao, grazie.
0: Grazie, va bene, fa piacere anche così che ci prendiate un po' per il bollettino. E quindi sì, ieri purtroppo per quanto riguarda la Serie D, il Vigasio aveva 2 risultati su 3 contro l'Obermais. È finita 2-2 nei tempi regolamentari con il gol dell'Obermais, tra l'altro al 93esimo, e poi nei supplementari al Vigasio, nei supplementari sarebbe bastato conservare, mantenere il risultato di parità, ma l'Obermais ha trovato il gol nel secondo tempo supplementare. Questo purtroppo condanna il Vigasio ed è sempre brutto comunque salutare una squadra poi che è ovviamente parte del movimento come il Vigasio, anche perché la Serie D diventa campionato purtroppo di riferimento in tempi di vacche magre, con il Verona in Serie B l'anno prossimo e poi a scalare. Poi le prime tracce di squadre veronesi dovrebbero essere in Serie D, salvo ovviamente riammissione della Virtus, ripescaggio del Chievo, ma quello adesso bisognerà capire con un po' di calma. Perché queste prestazioni solo ora? Non venitemi a dire perché abbiamo recuperato giocatori infortunati in quanto abbiamo recuperato solo Suslov. La verità è che questi mezzi uomini hanno cominciato a giocare quando ormai eravamo retrocessi e quindi sono andati a giocare senza pressione. Probabilmente non c'è più la pressione, quello è anche evidente. Sono arrivati 2 pareggi in trasferta anche con una squadra come l'Inter ieri molto appagata. Quello con la Juve sì è stato un pari vero, ma probabilmente avete notato anche ieri la Juve come poi si è sciolta nel momento della verità. C'è un'altra chiamata, pronto?
2: Ciao Alessio.
0: Ciao, buongiorno.
2: Ecco, allora dai, ti dico ciao perché siamo trovati tante volte in mezzo ai corridori avanti, il mondo deve fare le prime belle gli allievi e i cognori compagnia, fa niente, sono Agostino però con l'anno, tanto per essere chiari. Io
0: dimmi.
2: Mi sono molto dispiaciuto per quello che è successo, però qua ci sono decine e decine, e l'avevo annunciato a dicembre che il Verona sarebbe andato in Serie B. Se ti ricordi, io ti avevo detto lo scorso anno, il Verona ha un solo giocatore di Serie A, si chiama Montipò, che l'avevo annunciato lo scorso anno ancora questa cosa. Fatto questo, do in modo una previsione che ho fatto, ero scontato, adesso avevo sbagliato, avevo detto Lecce, probabilmente sarà Lecce o Cremonese la terza, perché le due aveva attaccati in pieno. La preoccupazione mia come veronese, ma soprattutto come sportivo, perché io ti giuro sul calcio ho lasciato dopo aver corso in bicicletta, giocato 5-6 campionati a livello dilettante, che sono sul calcio, innamoratissimo del calcio, tifosissimo della Juve, fino al giorno che hanno acquistato Ronaldo. Quel giorno che ha acquistato Ronaldo, una decina mi hanno assalito e mi hanno detto: oh, adesso cosa come quando? Voi non capite niente, perché questa sarà la fine del Verona, sarà la fine
0: della Juve.
2: E così è andata. Appunto questo, io vorrei fare un appello. Sì. Prima di tutto

0: soprattutto ringraziare tutti i tifosi veri del Verona che l'hanno assistito fino in fondo. Questi meritano una grande medaglia perché ci vuole il coraggio. Seconda cosa, non avete nulla da perdere. Domenica date una soddisfazione, date una legnata a Roma che ha.
1: Ma allora mi sa che lo segui ancora il calcio.
0: L'hanno favorita le ultime 4-5 partite che vogliono che a tutti i costi vada in Champions League la Roma. La Juve che non lo merita. Non lo merita perché quando una squadra butta via per 4-5 volte 10.
1: Ho capito.
0: In mano non merita andare in Champions. La Roma, fatevi una soddisfazione, date una soddisfazione lì, cacciatela fuori che vada via anche a Roma, vado pure il Como.
1: Dai, ti saluto, buona giornata.
0: La preoccupazione mia, sai qual è?
1: Dimmi.
0: Quella per l'anno prossimo. Non illudetevi che la Serie B sia facile, perché non lo so, ho sentito il presidente parlare, ma non sembra che sia tanto convincente per quello che io penso.
1: Non t'ha convinto.
0: Degli anni ne ho, era parecchi. Se prima non entra un industriale locale che abbia la passione per poter andare a portare avanti Verona come città e come squadra, sarà difficile. Siccome io sono stato molto amico e sono ancora tuttora amico di Rana, Gianluca Rana,
1: ci diamo
0: del tu, quando
1: ho detto come
0: mai, no.
1: Non
0: io
1: è...
0: ho detto col il calcio non voglio più
1: lo sappiamo, ti dobbiamo salutare perché siamo fuori fascia di più, dobbiamo
0: bene,
1: finire
0: hai capito, guarda che l'anno prossimo sarà duro, do in modo domenica
1: aspetta, ti salutiamo perché dobbiamo salutare l'amico perché altrimenti siamo fuori fascia. Salutiamo l'amico, andiamo avanti, pausa e poi ancora insieme.

0: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
1: Sono le 13 e 12 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.

0: Radio Verona.
1: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
2: Buongiorno, buongiorno di nuovo da parte mia, seconda parte di Chiari a Tira, con tutti i vostri messaggi. Questo amico, dovevi sfumare l'amico quando, di prima, quando ha detto che l'unico giocatore da Serie A del Verona è Montipò. Ovviamente Montipò, che rimane sempre nel mirino della critica. Vi abbiamo spiegato la situazione Montipò. Montipò che vuole da tempo riavvicinarsi a casa, riavvicinarsi alla sua Novara, quindi vedremo quale sarà poi il suo futuro. È però un portiere con un contratto in questo momento con il Verona, ma evidentemente secondo me ci sarà una rivoluzione l'anno prossimo. Ciao Alessio, se ci ritroviamo anche il Palermo miliardario in Serie B, sarebbe il caso che Presidio si facesse due conti realistici sull'abisso che corre tra gli annunci di riscossa e le risorse che poi metterà veramente a terra per fare la squadra. In questo senso capisco benissimo lo stand by di Sogliano. Un saluto dal Lussemburgo, da Francesco. Alle parole dovranno corrispondere i fatti. Da lì non scappiamo, secondo me, perché vanno bene poi i ragionamenti, i discorsi del caso, ma poi alle parole vanno sempre corrisposti i fatti. Poi ancora, se Bowie anche domenica gioca come a Milano, è già venduto, come sempre. Bowie deve essere la ripartenza di questo Verona, non credo ci siano strade alternative. È un attaccante che ha siglato 4 gol in 13 presenze, è già un buon numero. Poi lo traslata al piano di sotto, dove di fatto anche le maglie sono un filo più larghe, dove magari avrai qualche occasione in più. Tra l'altro è un profilo anche fisico Bowie, che secondo me si sposa anche con il calcio di Serie B. Io sono convinto che si debba ripartire da lui, mi auguro che sia così. Ha un contratto a lunga gittata, cedere uno come Bowie dopo appena 4 gol in 13 partite, tra l'altro tutte partite non ce ne voglia la proprietà, che contavano davvero molto molto poco, perché di fatto l'esito della tua stagione tu lo sapevi già. Ecco, sarebbe un segnale assolutamente dannoso già per partire. Buongiorno Alessio, parlando di futuro, novità sull'allenatore del prossimo anno, grazie a San Marco per il suo operato, forse andava trattato meglio da chi comanda. Ho risposto anche nella fascia precedente, attendiamo anche quelli che sono i playoff di Serie B per capire se davvero Aquilani ed Abate possano diventare loro gli incaricati del caso. Poi ancora su quanto mi dicevi di San Marco sicuramente andava trattato meglio dal Verona, lo ha detto anche lui ieri, ha parlato di fatto di come in alcuni momenti, in alcuni frangenti si sia sentito solo Paolo San Marco. A precisa domanda anche di Davide Cailotto, che era inviato a San Siro, San Marco ha detto quello, che si è sentito solo in alcuni momenti della stagione. Sicuramente il trattamento a livello poi umano anche poteva essere diverso per San Marco. Ciao, se servissero i soldi per risalire dalla Serie B, il Palermo sarebbe in Serie A da marzo. Non servono capitali, ma idee e prendere giocatori giusti per l'allenatore e la squadra. Servono i capitali, sì, nel calcio, il calcio è sempre più materia economica, ce ne stiamo rendendo conto, per vincere servono i capitali, però il caso Palermo, lo hai detto tu amico mio, di fatto è anche così emblematico di come certe volte, nonostante capitali anche molto floridi, tu non raggiunga l'obiettivo. Nel calcio vige ancora la regola del gruppo e quindi auguriamoci che quello che non c'è stato in questa stagione, ovvero un gruppo che ha fatto un po' acqua da tutte le parti, possa di fatto diventare un valore aggiunto invece nella prossima stagione, con volti, con persone, con profili nuovi. Perché poi, l'ho detto, cambia campionato, ma io mi immagino già nella prossima stagione anche una rivoluzione di fatto della rosa. Ma la telenovela sì o no, ma questo blocco non fa bene al Verona, credo tu ti riferisca a Sogliano, che sì, è un po' una telenovela, nel senso che lui aveva dato apertura a rimanere al Verona, poi però questa firma non arriva. Però vi assicuriamo che è ancora al centro del mondo Verona Sogliano, fa tutte le riunioni del caso anche per programmare il futuro. poi la variabile che in questo momento non c'è, però lo sottolineo, in questo momento non c'è, è quella di eventuali assalti di club di prima fascia. Magari un occhio alla Roma, un occhio alla Lazio, Sogliano lo potrebbe anche dare nei prossimi giorni. Secondo me, quando finirà anche la corsa Champions, quando capiremo determinate cose, secondo me le caselle andranno al proprio posto. Non credo ci sia da attendere così tanto a questo punto. Magari sì, l'ultima settimana di campionato, perché ci sono tanti, ma tantissimi verdetti in bilico, ma poi dalla prossima in poi si fa chiarezza e il Verona deve farla, perché il futuro è adesso, come si dice in questi casi. Va programmata la prossima stagione, va programmata la risalita, come ha detto Puskasiu, e Sogliano bisogna capire se sarà lui o meno a programmarla. C'è poco da fare. Il grazie per Sogliano, i ragazzi che hanno sposato la maglia e tutti i tifosi. Non tutti hanno sposato la maglia, qualche divagazione secondo me quest'anno c'è stata. Il grazie sicuramente ai tifosi va dato, anche agli 11 che ieri erano presenti a San Siro e che sicuramente hanno portato, erano in pochi, ma hanno portato un po' di colore comunque al Verona. Prendiamo una chiamata? La prendiamo, dai, per chiudere. Pronto, chi parla? Pronto?
0: Ciao, sono Gianfranco.
2: Ciao Gianfranco, dimmi tutto.
0: Allora, secondo me San Marco intanto è un buon allenatore.
2: Gianfranco, se devi abbassare, altrimenti risentiamo 4 volte le tue parole.
0: Non ti sento.
2: No, devi abbassare la TV tu, altrimenti diventa difficile. Non ti sentiamo, dai, non riusciamo a sentire Gianfranco. Non riusciamo a sentirlo. Salutiamo Gianfranco che in questo momento fa fatica a sentirci. E nulla, Gianfranco, ci dispiace, dai, riproviamo in altre situazioni. Vi ricordo gli appuntamenti di oggi. Siamo in chiusura con Fuorigioco 19:10 con l'Arena Sport su Telearena, e da parte mia, dalle sue Facincani, è tutto. Buon pomeriggio.

Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: Bellissimo! Ma dopo?
1: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
3: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
2: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
8: Chiama 045 561 500.
9: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
10: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
11: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
13: Radio Verona Notizie.
14: Bentrovati dalla redazione. La cronaca in apertura ci porta nel napoletano. Sarebbero state assassinate dalla stessa persona in due giorni diversi. Le due donne trovate morte questa notte in un cantiere di Pollena Trocchia. L'uomo, ascoltato da diverse ore e ritenuto responsabile del duplice omicidio, avrebbe confessato. Avrebbe assassinato le due donne, probabilmente prostitute, dopo un rapporto sessuale e una lite scaturita al momento del pagamento. I corpi dei quattro subitaliani dispersi alle Maldive sono stati individuati nella grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Il team di subacquei di Dan Europe si era immerso per tentare il recupero. Le autorità fanno sapere gli italiani potevano scendere fino a meno 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano in lista. I fatti di Modena. In una mail indirizzata alla sua università, El Khoudry scrisse frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. A rivelarlo in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo che questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. El Khoudry inneggiava ad Allah e scriveva contro i cristiani, sei italiano peggio mi sento, attacca Salvini. Nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia. Dall'estero i soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostra dei comando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumud Flotilla al largo delle coste di Cipro. Voltiamo pagina, giornata a rischio disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di base. Si asterranno lavoratori di vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita dalle 21 di ieri sera e durerà fino alla stessa ora di oggi. Lo sciopero è indetto contro la guerra e il genocidio, il caro vita e lo sfruttamento. A Roma la manifestazione nazionale. E con questo è tutto, a più tardi.
15: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: meraviglioso si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Una cittadina isolata.
5: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
4: Una terribile minaccia.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
4: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Complimenti! Auto nuova?
2: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
1: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
8: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
7: pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui.
12: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
12: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Ripartono oggi le zone rosse che comprendono ancora l'area di Pradaval, ma continuano le segnalazioni di degrado e violenza nei giardini lungo Corso Porta Nuova. Il timore di chi vive e lavora nella zona è che anche i nuovi controlli non basteranno. Vittima dell'ultimo episodio, Lorenzo Dabbene, fiorista, spintonato e preso a sberle per aver detto di andarsene ad alcuni spacciatori che stavano operando sotto la tettoia del suo negozio.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 18 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Oggi ripartono le zone rosse che comprendono ancora l'area di Pradaval, ma continuano le segnalazioni di degrado e violenza nei giardini pubblici del giardino lungo Corso Porta Nuova. Il timore per chi vive nella zona e vi lavora è che controlli, come quelli previsti, potenziali rispetto alla classica pattuglia, ma non presidi fissi, non basteranno. A raccontare l'ultimo episodio violento, Lorenzo Dabbene, fiorista di piazza Pradaval. L'altro giorno pioveva e, come spesso accade, i soggetti che frequentano la zona cercano riparo sotto la tettoia del negozio. Poi, dice l'uomo, ha notato che uno stava dando dell'hashish all'altro e sono uscito e ho detto loro di andar via. In cambio mi hanno spintonato e preso a sberle. Ho allertato le forze dell'ordine. Nel frattempo i due erano fuggiti. Una collaboratrice del fiorista ha fermato carabinieri in transito e dato la descrizione. Loro hanno poi incrociato la volante che stava arrivando dopo la chiamata e si è messa sulle tracce dei due che nel frattempo si erano dileguati. L'episodio del fiorista aggredito viene commentato da residenti e commercianti come esempio del fatto che molti considerano insufficienti i controlli attuali, soprattutto nei giardini e nelle aree frequentate da spaccio, bivacchi e microcriminalità. Ecco, mediatica e ricerche incrociate hanno dato il frutto sperato. Sono stati rintracciati i familiari, un fratello e una sorella di Giancarlo Signor, l'uomo trovato mummificato martedì scorso, 12 maggio, nell'appartamento in cui viveva in centro a Peschiera. Carabinieri e vigili del fuoco hanno forzato l'ingresso dopo l'allerta dei proprietari che, pur ricevendo il pagamento dell'affitto tramite addebito bancario, da mesi non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Da lì la tragica scoperta. La relazione medica ha stabilito la morte naturale escludendo quella violenta, per questo il magistrato di turno non ha disposto l'autopsia. Il comune di Peschiera, dopo i primi tentativi di rintracciare i familiari andati a vuoto, si è fatto carico delle spese per il seppellimento della salma. Il funerale di povertà si è tenuto venerdì 15 maggio nel cimitero del paese, vicino al santuario della Madonna del Frassino. Intimidazioni ed offese, specifica Giuliano Costalunga, l'ex parroco di Salva di Progno, si sarebbero verificate dopo l'avviso ai preti veronesi diffuso nelle scorse settimane dalla Curia per ricordare che lui dal 2018 è stato dimesso dallo stato clericale, si era sposato in Spagna con il compagno Paolo e scomunicato per scisma avendo aderito alla chiesa vetero-cattolica non riconosciuta dal Vaticano. La diocesi ha avuto la necessità di ricordarlo ai fedeli perché Costalunga in aprile aveva celebrato un funerale. Si astenessero quindi con senso di responsabilità ecclesiale dal richiedergli celebrazioni e dal prenderne parte. Ora il nuovo capitolo. La decisione di rivolgersi ai carabinieri per denunciare di aver subito atti intimidatori. Sabato l'ex sacerdote è andato in caserma di Lasi a raccontare di aver trovato sul cancello di casa due fogli contenenti la foto di due proiettili e un epiteto oltraggioso legato alla sua dichiarata omosessualità. Sostenibilità e partecipazione, cura dell'ambiente, delle relazioni, ma anche l'apertura della scuola e il territorio e la volontà di integrazione e dialogo. Per la prima volta, la Domenica della Sostenibilità, che ormai da qualche anno si svolge anche a Borgo Roma, ha proposto un format nuovo ideato dall'associazione Nuova Acropoli, coinvolgendo scuole, associazioni del quartiere a sud di Verona, in buona parte anche di comunità straniere.

0: e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Serata in centro zero stress?
2: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
1: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
5: Radio Verona.
6: Radio Verona, flashback.
7: Oh.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Nuovo appuntamento che si apre anche oggi, come sempre le nostre belle orette da trascorrere assieme. Sono Matteo Sandri, ciao a tutti, da Gigi D'Agostino a The Chemical Brother, Benny Benassi, tanta dance oggi di cui parlarvi. Poi c'è Marrakech, Harry Style, parleremo anche di Shakira, di Vasco Rossi, di Fabrizio Moro, insomma il nostro pomeriggio ricchissimo di musica da ascoltare, ma soprattutto di cui parlare. E allora sono pronto qui in nostra bella postazione, live davanti a questo bel microfono, lucetta rossa accesa quando parlo, mixino pronto, playlist, allora si parte.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Fabrizio Moro sul palco anche in estate, tutte le date del nuovo tour, insomma lui non ha assolutamente paura, dopo la vittoria anche a Canzonissima, il grande successo l'anteprima al Palazzetto dello Sport di Roma dello scorso 2 maggio, si aggiungono nuove date estive al tour, non ho paura di niente, live 2026, ovviamente di Fabrizio Moro, partiranno sono praticamente l'11 di maggio, poi insomma via via tutta maggio, agosto, tantissimo, quindi una preview di maggio, poi da agosto fino a settembre per finire un po' a novembre, da Napoli, Bologna, Molfetta, Catania, sono tantissime le date. Fabrizio Moro, andate a vedere i suoi social e scoprite veramente qual è la città più vicina a voi e dove magari so anche godervela, cioè fare un bel viaggio, perché non ho detto che bisogna per forza andare a vedere i concerti vicino a casa. Prendere l'auto, farsi un po' di chilometri, farsi una bella gita magari con gli amici, beh, quello è impagabile.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
3: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
4: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
5: Chiama 045 561 500.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
8: E ben ritrovati, è Conto alla Rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
11: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile...
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. I corpi dei quattro sub italiani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Bavu. La conferma arriva dalla Farnesina. Le ricerche erano riprese questa mattina coordinate da un team finlandese, mentre il governo maldiviano ha precisato che oggi non si sarebbe andati in profondità e che i sommozzatori si sarebbero limitati a immersioni di orientamento. Salim El Khoudry si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM domani per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. L'udienza di convalida. L'uomo ha investito e ferito, ricordiamo, 7 persone in centro a Modena. Nuovo avvertimento del presidente Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla, dice Trump. Il tempo è essenziale. Dal canto suo Teheran afferma di aver risposto all'ultima proposta negoziale americana. La cronaca avrebbe ammesso il suo coinvolgimento. Il 48enne fermato per il duplice omicidio a Pollena Trocchia in provincia di Napoli. L'uomo avrebbe confermato dunque di aver ucciso le due donne in giorni differenti, nella sua versione dopo aver consumato con entrambe un rapporto sessuale, poi culminato in una lite scaturita al momento del pagamento, le avrebbe uccise spingendole nel vuoto. Il calcio, la Serie A chiude con il botto mischiando lotta Champions e lotta salvezza per un finale palpitante. In programma Cremonese Como, Lecce, Genoa, Milan, Cagliari, Torino, Juventus e Verona, Roma. In scena domenica 24 alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina, Atalanta. Sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio, Pisa. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
9: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29 euro. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema jasmine e mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
8: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.
4: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Pomeriggio in punto. Parliamo di Vasco Rossi, perché al via i casting per aprire i concerti di Vasco Rossi negli stadi. Beh, questa è una cosa molto interessante. Sta entrando nella fase più calda del Festival Zocca, perché ovviamente è il paese della musica dove i giovani artisti portano i talenti emergenti sul palco del Vasco Live 2026. Tour ovviamente che lo vedrà con tantissime date, 10 date del tour, lo ricordiamo. E attenzione, perché tra Ferrara, Olbia, Bari, Napoli, Ancona, Udine, i vincitori avranno 15 minuti per esibirsi, apertura delle date di Vasco Rossi. Quindi ci sono i casting, consultando i profili social di Vasco Rossi potete capire di più come iscrivervi, come far sentire il vostro provino, e in bocca al lupo.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Tanta musica anche questa settimana e soprattutto tante novità, come ultimo che non si ferma e riapre la sfida per i biglietti. Ecco come averli, ve lo dico subito. Tanto buon pomeriggio da parte di Matteo Sandri. La favola per sempre attiva la rivendita biglietti. È infatti possibile rimettere in vendita i biglietti già acquistati, ma non ancora potranno essere utilizzati, nel senso che l'operazione avviene tramite Fansale, una piattaforma ufficiale di Ticket One che gestisce la rivendita in modo sicuro e consente ad altri utenti di acquistare i tagliandi disponibili. Si tratta di un sistema pensato per agevolare sia chi deve rinunciare a un evento sia chi è ancora alla ricerca di un biglietto, offrendo una seconda possibilità all'interno di un canale regolarmente controllato. Quindi non sarà una caccia all'ultimo biglietto, sarà la possibilità di chi non può più andare a un evento, stiamo parlando quello di ultimo, ma in altri, di rimettere in vendita il proprio bigliettino senza, sai, scrivere su Instagram le classiche storie: sto vendendo un biglietto, con interesse. Lo fa la piattaforma per voi. Questa opportunità sarà disponibile fino alle ore 21 del 2 luglio 2026, due giorni dell'inizio del concerto. Stiamo parlando in questo momento dei concerti di ultimo, va bene? Quindi, insomma, sappiate che se volete approfittare di questo Fansale, piattaforma legata a Ticket One, per rivendere i biglietti, se qualora non voi doveste rinunciare a un concerto.

0: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Cadere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
9: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
12: E quale sarebbe la solita merenda?
13: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
11: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
14: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
16: Mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
17: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
18: Grande attesa per la partita di questa sera.
19: Siamo già qui.
20: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
19: Live dal territorio, tutto il giorno.
21: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
19: Radio Verona aumenta l'informazione.
22: Uno spettacolo come non si era mai visto.
19: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
20: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
19: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 15 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: È in corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base che riguarda tutti i settori. Rischio o disagi per trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21, ieri sera durerà fino alla stessa ora di oggi. Previste le consuete fasce di garanzia sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Disagi e cancellazioni di treni si registrano anche a Verona Porta Nuova. Il servizio di bus TV è invece regolare.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È lunedì 18 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Ripartono oggi a Verona le zone rosse che comprendono ancora l'area di Pradavalle, ma continuano le segnalazioni di degrado e violenza nei giardini pubblici. Lungo corso Porta Nuova, il servizio di Alessandro Del Rico.
3: Tornano le zone rosse a Verona e tra i punti di interesse delle forze dell'ordine c'è ancora una volta Pradavalle, luogo di frequentazioni che portano spesso momenti di tensione, e ne emerge uno accaduto 2 o 3 giorni fa nella pensilina del fioraio. Pioveva, tante persone passando hanno trovato riparo dalla pioggia sotto la tettoia, fino a che il titolare non ha visto una persona che passava una bustina ad un'altra. Ha intuito che doveva trattarsi di una dose di sostanza stupefacente, è intervenuto, ha chiesto alle persone di allontanarsi e come risposta ha ricevuto delle sberle, spintoni, insomma un qualcosa che deve, nelle intenzioni di tutti, scomparire dal cuore della città, che invece continua a persistere. Per questo tanti chiedono che le zone rosse non siano soltanto un presidio dinamico, cioè il passaggio di pattuglie, di polizie e carabinieri per far capire a chi frequenta queste zone che ci sono dei controlli, ma un presidio fisso in alcuni luoghi della città, come sicuramente a Pradavalle, secondo tanti diventa necessario per evitare situazioni di maggior tensione.
2: Smantellata una banda di falsi appartenenti alla Guardia di Finanza che avrebbe truffato hotel in località turistiche di 17 regioni italiane, colpite anche alcune strutture a Verona, Pisa, Padova e Perugia. L'organizzazione è stata scoperta da un'indagine delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Pisa, partita da segnalazioni di albergatori rimasti vittime di raggiri, indagati dalla Procura per truffa, estorsione, usurpazione di titoli e riciclaggio. 5 italiani, i quali si presentavano come sedicenti finanzieri. Secondo quanto ricostruito dalla finanza, i membri del sodalizio contattavano per telefono gli hotel presentandosi come ispettori e ufficiali della finanza, quindi chiedevano preventivi per soggiorni anche prolungati, fornendo recapiti falsi, effettuavano la prenotazione e pagavano con carte di credito illecitamente detenute o credenziali di home banking rubate. Per i futuri specializzati nell'agroalimentare, l'ITS Academy dota la sede di Buttapietra di 6 nuovi laboratori. Sono stati acquistati con i fondi del PNRR. Al microfono di Tiziana Bronzato, Elia Casagrande, direttore dell'ITS.
4: Perché sono importanti questi 6 laboratori?
5: Sì, oggi facciamo un investimento molto importante. Questi 6 laboratori che come Fondazione ITS abbiamo acquistato tramite il PNRR serviranno sia ai nostri studenti, ma li diamo in concessione anche allo Stefani Bentegodi. Quindi un investimento regionale dell'ITS che però porta dei benefici anche alla provincia di Verona.
4: Che strumenti sono? A cosa servono?
5: Abbiamo degli strumenti di analisi che consentiranno di fare delle elaborazioni approfondite dei dati relativi alle produzioni primarie e anche poi un laboratorio di trasformazione sia per il vino, piccoli frutti e cereali.
4: Come avete fatto ad ottenere questi fondi da PNRR? Grande costanza?
5: Sì, come fondazione operiamo da più di 15 anni in questo settore e quindi siamo stati intercettati da parte del Ministero come soggetti attuatori di un importante progetto di laboratori con questo grosso investimento che ormai dura da 3 anni.
2: È il veronese Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici di Maria De Filippi 2026. Il 18enne originario di Borgo Venezia in finale ha battuto gli altri concorrenti del programma.

0: Sì, dai! Allora andiamo da Maya Illuminazione!
1: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
2: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Meteo.
5: Nelle prossime ore ancora sereno, poco nuvoloso, domani martedì 19 maggio sarà una giornata in prevalenza poco nuvolosa con temperatura massima 22 gradi, minima 14.
1: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Pomeriggio in punto. Matteo Sandri con voi, assieme con la musica, con gli eventi e Gigi D'Agostino che torna live a Roma, data location e biglietti dell'Imperatore della Notte. E allora eccolo lì, il 3 di luglio Gigi D'Agostino torna a Roma per un appuntamento speciale della cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, pronto a trasformare una serata sotto il cielo romano un'esperienza tutta da vivere, con una discoteca che si apre proprio a 360 gradi. Gigi D'Agostino che insomma ha fatto vivere dagli anni 90 ad oggi con grande musica, e adesso pronto anche a trasformare l'evento. Lo ricordiamo, a Roma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 3 di luglio c'è Gigi D'Agostino in concerto.
0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Ci sono stati anche in Met Gala con esibizioni, con momenti molto importanti, con il green carpet, un po' ispirato al Sanremo, quello firmato da Amadeus, il green carpet, no? Che anziché red carpet l'ha trasformato in green carpet. Buon pomeriggio alla parte di Matteo Santi, stiamo parlando di questo evento mondano pazzesco, da Beyoncé, Bad Bunny, con poi anche tantissimi altri che hanno proprio calcato quel importante palcoscenico, soprattutto il green carpet, che è questa parte in cui tutti sfilano con abiti super firmati, con oggettistica firmata e soprattutto tutti fotografati. Diciamo che è anche un'occasione per farsi pubblicità, farsi vetrina. Il Met Gala 2026 insomma è andato in porto, è andato in missione.
2: Dici che

0: Radio Verona. Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
1: Mom!

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
3: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
7: Siamo già qui.
12: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
7: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
7: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
7: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
12: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
7: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. I fatti di Modena in apertura: sono uscito perché quel giorno morivo, non volevo fare del male a nessuno. Sono le parole che Salim El Khoudry avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto accaduto sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone nel centro di Modena. Il racconto sarebbe apparso vago e nebbiato, ha detto il difensore dell'uomo. Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimantale, Maldive. Lo conferma la Farnesina. Le salme di tutti e 4 i subitaliani dispersi sono state localizzate nel terzo segmento della grotta presso il sito Cave Dive dell'atollo di Vavu. In risposta alla crisi energetica, la Commissione europea è focalizzata sull'utilizzo delle risorse già disponibili. Lo fa sapere il portavoce della Commissione europea per l'economia in un briefing con la stampa, rispondendo alla lettera inviata ieri dalla Presidente del Consiglio Meloni alla Commissione europea e a Ursula von der Leyen. Una donna anziana ha perso la vita in un incendio in un appartamento a Trieste. Le fiamme sono divampate in una palazzina del centro, costringendo molte famiglie all'evacuazione di emergenza. La vittima, stando alle prime informazioni, è una signora di 77 anni che non ha fatto tempo a fuggire. Il tennis: al termine del Masters 1000 di Roma è stato aggiornato il ranking ATP. Jannik Sinner, vincendo il torneo capitolino, guadagna 1350 punti nei confronti dello spagnolo Alcaraz, assente per infortunio. Scivola invece fuori dalla top 10 Musetti, mentre alle sue spalle si conferma Cobolli, guadagna 4 posizioni da Arderi, che sale al 16° posto. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The Music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
8: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche. E trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
7: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compile

0: Radio Verona. Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Ciao a tutti da parte di Matteo Sandri, il nostro pomeriggio dove si chiacchiera di tanta musica, e Benny Benassi che ha suonato in giro per New York con una console montata su una bici. Insomma, appartiene a questa seconda categoria dei bikers, DJ bikers, proprio lui, Benny Benassi, lo ha fatto e lo fa ogni primavera, in cui c'è questo più grande evento ciclistico di questo tipo negli Stati Uniti, 32.000 partecipanti, oltre 60 km di strade chiuse al traffico con partenza appunto nella Lower di Manhattan. E poi via via ovviamente si va arrivando al States Island. Non si tratta di una gara ma di una pedalata di beneficenza finanziata e programmata per migliaia di newyorkesi, e c'era anche lui, Benny Benassi, che nella sella dello Savici aveva montato una console e quindi suonava ogni tanto, proprio con un'esperienza incredibile per i partecipanti. Fantastico!

0: Radio Verona, pomeriggio in punto. Pomeriggio in punto.
1: Abbiamo parlato più di qualche volta di una canzone che magari è vecchiotta, ok? E a 20 anni in distanza rivede il successo, oppure anche conquista dischi di platino, di diamante, d'oro. Beh, c'è cioè Go dei Chemical Brothers, che torna numero uno grazie ad Apex, un nuovo trailer di Netflix. E questo insomma molto importante, perché il pezzo uscito nel 2015 è tornato in cima alla classifica globale più di un decennio dopo la sua uscita, quasi 12 anni dopo, conquistando la top 200 global, anche il quinto posto della classifica Dance Digital Song di Billboard, e grazie a Apex che nel frattempo si è posizionato al primo posto tra i film più visti su Netflix a livello globale nella settimana successiva alla sua uscita. Insomma, Go dei Chemical Brothers dopo 12 anni torna in vertice alla classifica.

0: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
11: Chiama 045 561 500.
12: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
13: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.

0: Sono le 16 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Ripartono oggi le zone rosse che comprendono ancora l'area di Pradaval, ma continuano le segnalazioni di degrado e violenza nei giardini lungo Corso Porta Nuova. Il timore di chi vive e lavora nella zona è che anche i nuovi controlli non basteranno. Vittima dell'ultimo episodio, Lorenzo Dabbene, fiorista, spintonato e preso a sberle per aver detto di andarsene ad alcuni spacciatori che stavano operando sotto la tettoia del suo negozio.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È lunedì 18 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Oggi ripartono le zone rosse che comprendono ancora l'area di Pradaval, ma continuano le segnalazioni di degrado e violenza nei giardini pubblici del giardino lungo Corso Porta Nuova. Il timore per chi vive nella zona e vi lavora è che controlli come quelli previsti, potenziali rispetto alla classica pattuglia ma non presidi fissi, non basteranno. A raccontare l'ultimo episodio violento, Lorenzo Dabbene, fiorista di piazza Pradaval. L'altro giorno pioveva e, come spesso accade, i soggetti che frequentano la zona cercano riparo sotto la tettoia del negozio. Poi, dice l'uomo, ha notato che uno stava dando dell'hashish all'altro e sono uscito e ho detto loro di andar via. In cambio mi hanno spintonato e preso a sberle. Ho allertato le forze dell'ordine. Nel frattempo i due erano fuggiti. Una collaboratrice del fiorista ha fermato carabinieri in transito e dato la descrizione. Loro hanno poi incrociato la volante che stava arrivando dopo la chiamata e si è messa sulle tracce dei due che nel frattempo si erano dileguati. L'episodio del fiorista aggredito viene commentato da residenti e commercianti come esempio del fatto che molti considerano insufficienti i controlli attuali, soprattutto nei giardini e nelle aree frequentate da spaccio, bivacchi e microcriminalità. Ecco, mediatica e ricerche incrociate hanno dato il frutto sperato. Sono stati rintracciati i familiari, un fratello e una sorella di Giancarlo Signor, l'uomo trovato mummificato martedì scorso, 12 maggio, nell'appartamento in cui viveva in centro a Peschiera. Carabinieri e vigili del fuoco hanno forzato l'ingresso dopo l'allerta dei proprietari che, pur ricevendo il pagamento dell'affitto tramite addebito bancario, da mesi non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Da lì la tragica scoperta. La relazione medica ha stabilito la morte naturale escludendo quella violenta, per questo il magistrato di turno non ha disposto l'autopsia. Il comune di Peschiera, dopo i primi tentativi di rintracciare i familiari andati a vuoto, si è fatto carico delle spese per il seppellimento della salma. Il funerale di povertà si è tenuto venerdì 15 maggio nel cimitero del paese, vicino al santuario della Madonna del Frassino. Intimidazioni ed offese, specifica Giuliano Costalunga, l'ex parroco di Selva di Progno, si sarebbero verificate dopo l'avviso ai preti veronesi diffuso nelle scorse settimane dalla Curia per ricordare che lui dal 2018 è stato dimesso dallo stato clericale, si era sposato in Spagna con il compagno Paolo e scomunicato per scisma, avendo aderito alla chiesa vetero-cattolica non riconosciuta dal Vaticano. La diocesi ha avuto la necessità di ricordarlo ai fedeli perché Costalunga in aprile aveva celebrato un funerale. Si astenessero quindi con senso di responsabilità ecclesiale dal richiedergli celebrazioni e dal prenderne parte. Ora il nuovo capitolo. La decisione di rivolgersi ai carabinieri per denunciare di aver subito atti intimidatori. Sabato l'ex sacerdote è andato in caserma di Lasa a raccontare di aver trovato sul cancello di casa due fogli contenenti la foto di due proiettili e un epiteto oltraggioso legato alla sua dichiarata omosessualità. Sostenibilità e partecipazione, cura dell'ambiente, delle relazioni, ma anche l'apertura della scuola e il territorio e la volontà di integrazione e dialogo. Per la prima volta, la Domenica della Sostenibilità, che ormai da qualche anno si svolge anche a Borgo Roma, ha proposto un format nuovo, ideato dall'Associazione Nuova Acropoli, coinvolgendo scuole, associazioni del quartiere a sud di Verona, in buona parte anche di comunità straniere. Per tutta la giornata, ieri via Scudarlando, Re di Puglia, Centro e Monfalcone sono state pedonalizzate e animate da laboratori di musica, sport, attività culturali, stand informativi e momenti dedicati all'ambiente e alla socialità. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore ancora sereno, poco nuvoloso, domani martedì 19 maggio sarà una giornata in prevalenza poco nuvolosa con temperatura massima 22 gradi, minima 14.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona.
13: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Marrakech e Gay Pequeño assieme per i 10 anni di Santeria, doppia data, l'ippodromo SNAI di Milano. Devo dire Gay, non Gay Pequeño, perché adesso è Gay soltanto. Gue in realtà, Marrakech e Gue, quindi assieme il 12 e 13 settembre, tornando live dal vivo, ippodromo SNAI di Milano, San Siro, per Santeria, il 10° anniversario, due date che celebrano uno dei giant album più amati dell'intera generazione in questo paese, lo show di due serate imperdibili, 20 anni di collaborazione, 12 e 13 settembre proprio lì a Milano, stadio all'ippodromo SNAI San Siro di Milano, arrivano appunto Gay e Marrakech.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Sono Matteo Sandri, ciao a tutti e soprattutto la musica, ciao bella musica che vi stiamo facendo ascoltare, magari se volete anche vederla, perché Harry Styles ha pubblicato il video di Dance No More, questo nuovo singolo, terza clip estratta dal suo ultimo progetto musicale Kiss Old Time, disco Occasionally, che ovviamente ha conquistato la classifica per ben 2 settimane nella prima posizione della Billboard 200, insomma un importante traguardo per Harry Styles, che la carriera solista l'ha fatta completamente sua. Complimenti.

0: sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
1: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
0: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cadere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
6: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
7: Chiama 045 561 500.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IEX, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.

nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano i fatti di Modena. Il legale di Salim El-Khoudry, l'uomo fermato per aver investito 7 persone, ha chiesto che il 31enne venga sottoposto ad una perizia psichiatrica. Non si è reso conto dell'accaduto, non sembra lucido, dice il legale. La famiglia di El-Khoudry è annichilita dal dolore, conclude ancora il difensore dell'uomo. Il conflitto tra Iran e Stati Uniti. Nell'ultima bozza inviata a Washington da Teheran è stato proposto di congelare a lungo termine l'arricchimento dell'uranio, ma non di smantellare il programma, lo riporta la televisione all'Arabia. Il materiale fin qui arricchito poi potrebbe essere trasferito in Russia invece che negli Stati Uniti. Al posto dei risarcimenti per i danni di guerra fin qui reclamati, poi Teheran sarebbe disposta ad accettare concessioni economiche. La cronaca: in questura a Campobasso sono ricominciati gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta della mamma e della figlia morte avvelenate a causa della ricina Pietra Catella. Sentiti nuovamente alcuni parenti di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, le due donne decedute lo scorso dicembre. Nel pomeriggio verrà riascoltato anche l'infermiere che fece una flebo nella casa di famiglia a Pietra Catella. Svolta nel giallo invece di Sant'Anastasia in provincia di Napoli, un 48enne del luogo è stato sottoposto a fermo per duplice omicidio. L'uomo ha ammesso di aver ucciso in 2 giorni diversi 2 donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia, sempre nel Vesuviano. I delitti sarebbero avvenuti dopo litigio per motivi di denaro, probabile compenso dopo un rapporto sessuale. La MotoGP: caduta per Jorge Martin nei test a Barcellona. Il pilota Aprilia è scivolato in curva a 7 ed è stata esposta la bandiera rossa per alcuni minuti. Lo spagnolo portato al centro medico per dolori al polso sinistro, al gomito e alla gamba destra. Martin è stato trasferito all'ospedale universitario di Barcellona per ulteriori accertamenti. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
7: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99 euro. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49 euro. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49 euro. Resistenza e assorbenza incredibili.
6: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Pomeriggio in punto. Dai dai di Shakira, la canzone dei mondiali di calcio 2026, la pubblicata, prodotta alla grande per i mondiali, dove l'Italia non ci sarà purtroppo, però il brano, la sonorità latin pop e afrobeat realizzato in collaborazione con Durna Boy, sarà pubblicato, è già pubblicato il 14 di maggio e ovviamente è una canzone ufficiale dei mondiali di calcio 2026. Brava la Shakira, che dopo Waka Waka conquista il pubblico anche con questa canzone straordinaria.

0: Verona, pomeriggio in punto.
1: E terminiamo il nostro lunedì assieme. Ciao a tutti da parte di Matteo Sandri. Noi torniamo, vi aspetto nuovamente con un'altra puntata del nostro pomeriggio in punto con le favorite domani, sempre alle 14. Ciao a tutti.

0: find me.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
10: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
11: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: È in corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base che riguarda tutti i settori. Rischio o disagi per trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21, ieri sera durerà fino alla stessa ora di oggi. Previste le consuete fasce di garanzia sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Disagi e cancellazioni di treni si registrano anche a Verona Porta Nuova. Il servizio di bus TV è invece regolare.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 18 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Ripartono oggi a Verona le zone rosse che comprendono ancora l'area di Pradaval, ma continuano le segnalazioni di degrado e violenza nei giardini pubblici. Lungo corso Porta Nuova, il servizio di Alessandro Delrico.
5: Tornano le zone rosse a Verona e tra i punti di interesse delle forze dell'ordine c'è ancora una volta Pradaval, luogo di frequentazioni che portano spesso momenti di tensione, e ne emerge uno accaduto 2 o 3 giorni fa nella pensilina del fioraio. Pioveva, tante persone passando hanno trovato riparo dalla pioggia sotto la tettoia, fino a che il titolare non ha visto una persona che passava una bustina ad un'altra. Ha intuito che doveva trattarsi di una dose di sostanza stupefacente, è intervenuto, ha chiesto alle persone di allontanarsi e come risposta ha ricevuto delle sberle, spintoni, insomma un qualcosa che deve nelle intenzioni di tutti scomparire dal cuore della città, che invece continua a persistere. Per questo tanti chiedono che le zone rosse non siano soltanto un presidio dinamico, cioè il passaggio di pattuglie, di polizie e carabinieri per far capire a chi frequenta queste zone che ci sono dei controlli, ma un presidio fisso in alcuni luoghi della città, come sicuramente Pradaval, secondo tanti diventa necessario per evitare situazioni di maggior tensione.
4: Smantellata una banda di falsi appartenenti alla Guardia di Finanza che avrebbe truffato hotel in località turistiche di 17 regioni italiane, colpite anche alcune strutture a Verona, Pisa, Padova e Perugia. L'organizzazione è stata scoperta da un'indagine delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Pisa, partita da segnalazioni di albergatori rimasti vittime di raggiri, indagati dalla Procura per truffa, estorsione, usurpazione di titoli e riciclaggio. 5 italiani, i quali si presentavano come sedicenti finanzieri. Secondo quanto ricostruito dalla finanza, i membri del sodalizio contattavano per telefono gli hotel presentandosi come ispettori e ufficiali della finanza, quindi chiedevano preventivi per soggiorni anche prolungati, fornendo recapiti falsi, effettuavano la prenotazione e pagavano con carte di credito illecitamente detenute o credenziali di home banking rubate. Per i futuri specializzati nell'agroalimentare, l'ITS Academy dota la sede di Buttapietra di 6 nuovi laboratori. Sono stati acquistati con i fondi del PNRR. Al microfono di Tiziana Bronzato, Elia Casagrande, direttore dell'ITS.
6: Perché sono importanti questi 6 laboratori?
7: Sì, oggi facciamo un investimento molto importante. Questi 6 laboratori che come Fondazione ITS abbiamo acquistato tramite il PNRR serviranno sia ai nostri studenti, ma li diamo in concessione anche allo Stefani Bentegodi. Quindi un investimento regionale dell'ITS che però porta dei benefici anche alla provincia di Verona.
6: Che strumenti sono? A cosa servono?
7: abbiamo degli strumenti di analisi che consentiranno di fare delle elaborazioni approfondite dei dati relativi alle produzioni primarie e anche poi un laboratorio di trasformazione sia per il vino, piccoli frutti e cereali.
6: Come avete fatto ad ottenere questi fondi da PNRR? Grande costanza?
7: Sì, come fondazione operiamo da più di 15 anni in questo settore e quindi siamo stati intercettati da parte del Ministero come soggetti attuatori di un importante progetto di laboratori con questo grosso investimento che ormai dura da 3 anni.
4: È il veronese Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici di Maria De Filippi 2026. Il 18enne originario di Borgo Venezia in finale ha battuto gli altri concorrenti del programma dopo essersi salvato per 3 volte al ballottaggio nelle puntate precedenti. Lorenzo era arrivato in finale anche X Factor 2024. Adesso può festeggiare la vittoria di un talent che spesso in passato è stato trampolino di lancio per tanti artisti. Ed è tutto. Buon pomeriggio.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: talk about.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Cadere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
5: Da oltre 40 anni, Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
10: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
11: Forza Verona!
12: Se perde Verona sto proprio male.
13: Forza Verona!
14: Forza Verona!
15: Volemmo che bene al Verona.
16: Volemmo che bene al Verona.
17: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
11: Volemmo che bene al Verona!
18: In collaborazione con
19: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
20: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia, 045 56 1500. Il massimo dei Zaglia.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Sono stati individuati i corpi dei quattro subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimantale Maldive, lo conferma la Farnesina. Il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, era stato recuperato il giorno stesso dell'incidente. Secondo il governo maldiviano, tra domani e mercoledì si tenterà il recupero delle altre vittime. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha proposto una deroga temporanea alle sanzioni sul petrolio iraniano in cambio di un accordo di pace e della riapertura dello stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dall'agenzia stampa semiufficiale iraniana Tashmin, ripresa dal Guardian. L'offerta non è ancora stata confermata e non entrerà comunque in vigore fino al raggiungimento di un accordo definitivo di pace tra i due paesi. Sono stati assolti dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena perché il fatto non sussiste. Due giovani schermitori italiani imputati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una schermitrice di origine messicana che gareggia con la nazionale uzbeka. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 4 e 5 agosto del 2023 durante un raduno internazionale di scherma. Quattro feriti tra medici e infermieri a seguito di un'aggressione avvenuta all'ospedale Sant'Andrea di Roma. L'episodio è accaduto nella mattinata di oggi al servizio psichiatrico. Un paziente ha aggredito l'equipe di turno. Si tratta di un uomo già noto per continui ricoveri e per diverse aggressioni precedenti. Sempre meno acquisti per necessità e sempre più scelte guidate dalle emozioni. L'e-commerce italiano accelera e si prepara a diventare uno dei motori più rilevanti dell'economia dei consumi. Le previsioni indicano infatti che entro il 2030 il mercato nazionale raggiungerà un valore di 148 miliardi di dollari. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: Sai che suono ha la serata perfetta?
12: Deliveroo!
11: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere!
13: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
16: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio Verona. Radio, la tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Senti, senti come suona Radio Verona alle 17:45 minuti. Buon lunedì 18 di maggio, e la via libera, il drive time che ci porta dritti dritti fino alle 19, fino alle 7 di sera. Matteo Samugaro con voi, ma anche ovviamente la redazione, yeah, i nostri colleghi dallo sport alla cronaca che ci portano sul territorio per raccontarci cosa accade, cosa accade in casa Hellas. Lo scopriamo con Davide Cailotto, ben trovato.
1: E andiamo a fare aperitivo, questa canzone qua. Tu immagina, anziché essere qua a romperci i cosiddetti, tu immagina, beh, il mare,
0: corona fresca,
1: mare, ma che birre, corona,
0: che corona.
1: Mare. Mare con quel sole che scalda ma non scotta, ok, libertà, venticello, no afa, caldo, piedi un po' nell'acqua, situazione un po' déshabillé,
0: quindi
1: robina fresca da bere, oh, musichella.
0: Questo è l'intervento.
1: A posto, a domani. Ecco.
2: State parlando dell'ane?
1: No, vabbè. No, tocca dirmi robe di calcio. Posso dire qua. Vabbè, allora stasera penultima puntata di Figli di Preben. Se proprio ci tenete, in seconda serata ci siamo, da domani versione podcast. Poi domani ultima puntata invece di Volemo che bene al Verona, in diretta sulla radio, sulla TV, in diretta streaming, eccetera eccetera. Occhio ai playoff e ai playout di Serie B. Occhio al Catanzaro che ha battuto 3-0 il Palermo. Il Palermo deve vincere 3-0, altrimenti viene eliminato, non va in finale. La Juve Stabia ha fatto 2-2 invece con il Monza, che adesso però ha 2 risultati su 3. Cosa vuole ancora Samugaro di là? Niente, spero. Va bene, e occhio anche ai playout, perché c'è il Südtirol che a questo punto è favorito sul Bari a 2 risultati su 3 per rimanere nella prossima Serie B. Perché ve l'ho detto? Perché così capiamo contro chi giochiamo l'anno prossimo. Intanto è ufficiale, si gioca l'ultima di campionato domenica alle 20:45 al Bentegodi. Basta.
0: Perfetto, domando, ci sarà da festeggiare, Davide.
1: Sì, che è finito il campionato. Andiamo a fare aperitivo. Ciao.
0: Grazie a Davide Cailotto. La musica ci porta da lui, Cesare Cremonini. Vieni a vedere perché. Correva l'anno 2002. 335 60 11 610 per essere dei nostri. Questa è Radio Verona.

0: anche a...
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.

0: questa è Radio Verona, KSI con Youngblood, Poggi, Patience. Patience, diciamolo bene, altrimenti magari qua il voto in inglese si abbassa. 335 60 11 610 il WhatsApp per essere dei nostri. Sentiamo l'informazione, quella da Verona e provincia, con tutte le news dal territorio. Lo facciamo con Alessandro Derrico.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Smantellata una banda di falsi appartamenti appartenenti alla Guardia di Finanza che avrebbero truffato hotel, località turistiche, compresa Verona, di 17 regioni italiane. Indagati dalla procura per truffa, estorsione, usurpazione di titoli e riciclaggio sono 5 italiani. Si presentavano come finanzieri, contattavano gli hotel, chiedevano preventivi per soggiorni anche lunghi, fornendo recapiti falsi, effettuavano la prenotazione pagando con carte di credito illecitamente detenute. Dopo alcuni giorni, inventando improvvisi impegni, davano disdette e si facevano rimborsare le somme. La frode si concretizzava quando le banche annullavano gli accrediti originari perché non riconosciuti dai legittimi titolari delle carte, e gli alberghi truffati si ritrovavano però ad aver già fatto rimborsi reali per pagamenti inesistenti.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro radiogiornale. In studio Alessandro Derrico. Aggredito mentre intima agli spacciatori di allontanarsi, è capitato al fioraio di Piazza Pradaval 2 giorni fa. Lui denuncia il fatto nella giornata di reintroduzione delle zone rosse a Verona, quindi oltre che Pradaval anche alla stazione e a Veronetta. Sono previste dunque, ma senza ancora alcun passaggio, dice lui, almeno fino alle 4 del pomeriggio, di pattuglie delle forze dell'ordine. Sentiamolo.
5: Si nascondono dietro il nostro chiosco soggetti poco raccomandabili. Noi non diciamo niente perché la pioggia sappiamo che dà fastidio a tutti e quindi abbiamo chiuso un occhio. Però appena io ho visto che c'erano degli scambi di droga, sono andato lì a intimargli di andarsene, perché non voglio che il mio negozio sia visto con questi atti. Però ero andato lì in maniera tranquilla, amichevole, senza dire che avrei chiamato le autorità, perché so che poi si vendicano. Però hanno sostenuto che lì non si stavano avvenendo scambi di droga e hanno iniziato a scaldarsi. Io ho chiesto alla mia collega di chiamare le autorità per allontanarli e chi stava comprando la droga ha iniziato a spingermi via e a un certo punto mi ha tirato uno schiaffo sul viso che mi ha fatto volare gli occhiali e mi ha tirato un paio di calci sugli stinchi. Quando hanno notato che una signora aveva visto 2 carabinieri che stavano pattugliando a piedi, si stavano avvicinando, sono scappati via tutti e sono arrivati i carabinieri a prendere la mia deposizione.
4: Cambiamo argomento. I monopattini privati, per lo più senza targa, quelli in sharing invece con i guidatori privi di casco, e durante i controlli della polizia locale nessuno si salva, confermando che quella delle regole per i monopattini è spesso una giungla. Irrogate in 2 giorni 70 sanzioni, soltanto la metà per la questione targa.
6: Sì, è ormai un'abitudine consolidata che riusciamo ad accertare durante tutti i controlli che vengono effettuati su strada, che chi circola con il monopattino privato ha visto la recente normativa che dispone l'obbligo di contrassegno identificativo, che deve essere apposto in maniera visibile sul parafango posteriore, se il monopattino è fornito di questo appendice, oppure sul piantone dello sterzo. Vediamo che i monopattini privati purtroppo non sono ancora in regola e vengono quindi sanzionati.
4: Tanti mostrano la richiesta già inoltrata alla motorizzazione, ma purtroppo dal Ministero non sono arrivate deroghe.
6: Per il momento, ad oggi, non sono arrivate deroghe, quindi per poter circolare su strada è necessario avere apposto il contrassegno identificativo che viene definito, diciamo, targhetta. Se non sono dotati, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
4: Abbiamo ascoltato Federico Brun, che è il vice commissario della Polizia Locale. Si è tenuta a Palazzo Capuleti a Verona la proclamazione degli eletti e delle elette nel nuovo Consiglio Provinciale. Per la lista Rete risultano eletti Alberto Mazzurana, Brentino Belluno, Luca Trentini, zona di Nogarole Rocca, Enrica Vianini Caprino, Matteo Melotti Villafranca e Francesco Casella Verona per Mazzurana. Trentini e Casella sedevano già nella precedente consigliatura. Per la lista Centrodestra Verona entrano in consiglio Paolo Longhi di Legnago, Davide Bimbato, San Giovanni Lupatoto, Roberto Danili Legnago, Davide Furlani Bussolengo, Stefano Negrini, Gazzo Veronese, Maria Rita Gaiulli, Peschiera del Garda, Sara Moretto, Buttapietra, Roberto Albini Zorzi, Sant'Ambrogio di Valpolicella e poi Silvia Fiorio, Castelnuovo del Garda, Alessandra Caterina Ravelli, Rovere Veronese e Michele Taglioli, Illasi. Rieletti rispetto al precedente consiglio Negrini, Gaiulli, Moretto e Taglioli. Consiglieri e consigliere resteranno in carica 2 anni o comunque fino alla cessazione del mandato nei rispettivi comuni. Colpito da un malore al concerto dei Pooh all'Arena di Verona, sabato sera è morto Roberto Leonetti, imprenditore milanese 71enne noto per la boutique di abbigliamento. Lo rende noto il figlio Alessandro sui social, dove il gruppo musicale ha voluto esprimere con un messaggio la sua vicinanza alla famiglia e le più sentite condoglianze. Il gruppo aveva iniziato da pochi minuti l'esibizione sul palco dell'anfiteatro per festeggiare i 60 anni. Quando all'improvviso si è spenta la musica, si sono accese le luci, gli artisti sono usciti dal palcoscenico e immediatamente si sono attivate le operazioni di soccorso. La persona è stata trasportata fuori dall'arena mentre un vigile del fuoco continuava a praticare il massaggio cardiaco. La persona è stata poi caricata su un'ambulanza e portata all'ospedale. Giovedì i funerali nel quartiere di Calvairate a Milano. E questa è l'ultima notizia, vi ringrazio per la cortese attenzione e l'appuntamento è tra meno di un'ora.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette.

0: Verona. Radio Verona. Meteo.
1: Nelle prossime ore ancora sereno, poco nuvoloso, domani martedì 19 maggio sarà una giornata in prevalenza poco nuvolosa con temperatura massima 22 gradi, minima 14.
0: Radio Verona, flashback.

0: Questa è Radio Verona alle 18:13. Buon lunedì 18 di maggio. Pino Daniele, senza peccato, si torna indietro nel tempo con la voce di un grande, grandissimo artista che ci manca davvero molto e che tanto ha prodotto per la musica italiana, ma con quel respiro anche internazionale, poi con quel tocco partenopeo veramente inconfondibile. 18:13, buon inizio di settimana. Questo è il Via Libera, il Drive Time che vi accompagna a casa, dal vostro lavoro, che magari insomma vi accompagna anche al lavoro, no? Questo lo ricordiamo sempre per gli amici che magari sono nella ristorazione e nei bar. Seconda ora, la iniziamo adesso con un ospite che vi vado a presentare. Questo è il Via Libera.
1: Siete pronti? Andiamo!

0: Radio Verona, Via Libera.
1: Via Libera, Via Libera, buona serata ancora a tutti voi. 335 60 11 610 per essere dei nostri. Ho in collegamento telefonico la professoressa Roberta Facchinetti, che è la direttrice del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Verona. Buonasera professoressa, ben trovata, come sta?
2: Bene, bene, grazie. Buonasera a lei e a tutti quelli che ci ascoltano. Buonasera,
1: buonasera a tutti. Una voce vivace. Io sono solito chiedere ai nostri ospiti: una giornata da pollice in alto o pollice in basso, questa? Come sta andando?
2: Pollice in alto. Bene, pollice in alto sempre, sempre guardare avanti.
1: Bellissimo, bellissimo. Grazie, ci vuole questo entusiasmo poi anche alle 18:14. Senta, direttrice, io le faccio un paio di domande. L'abbiamo qui ospite perché innanzitutto la settimana scorsa ci sono stati gli Open Day poi all'Università di Verona, che hanno coinvolto un po' tutti i dipartimenti, che siano dipartimenti adesso non più facoltà, vero? Corretto?
2: Esatto. Ormai le facoltà sono state cancellate da diversi anni ormai, siamo tutti dipartimenti e nei dipartimenti c'è sia ricerca che didattica.
1: Ecco, vede, intanto grazie per l'appunto, perché poi quelli un po' più vecchiotti come me sono rimasti alle facoltà, quindi ecco, ci sono i dipartimenti, questo ce lo segniamo, ma soprattutto essendo adesso a fine maggio, no, in cui magari tanti studenti e studentesse delle scuole superiori, dei licei, stanno, come dire, concludendo magari alcuni il loro periodo, diciamo così, di studi canonico, poi insomma c'è l'avvicinamento all'università ed era curioso poi parlare con lei anche di quello che il Dipartimento di Lingue, studiare lingue oggi nel 2026 rappresenta. Che risposta possiamo dare, professoressa? Studiare nel 2026 lingue, cosa significa?
2: Cosa significa? Significa tre cose prima di tutto. Le lingue mantengono giovane la mente, questo è il primo punto. Ogni nuova lingua che impariamo e che pratichiamo è un potente antiossidante per il nostro cervello e il nostro corpo. Noi sappiamo e dobbiamo ricordarci sempre che imparare una lingua nuova stimola, guardi un po', la creazione di nuove connessioni neurali, protegge la mente dal decadimento cognitivo, basterebbe solo questo per decidere di studiare le lingue. Però c'è anche di altro, vuoi sapere le altre due cose importanti?
1: Ma sì, dai, già che ci siamo, insomma, diciamole, insomma, me le dica.
2: Secondo punto, le lingue sono lingue diverse che sono espressione di culture diverse, questa è una cosa molto importante.
1: Okay.
2: Conoscere una nuova lingua significa allargare gli orizzonti, i propri orizzonti, aprire la propria mente verso chi ci sta intorno, uscire da quella che sarebbe la solita e comoda comfort zone del contesto locale, ma anche da quello regionale, nazionale, e aprirsi soprattutto ad un dialogo interculturale che serve moltissimo adesso in una situazione geopolitica che conosciamo bene.
1: Certo.
2: Poi c'è l'ultimo punto.
1: Attenzione.
2: Vuole sentire anche l'ultimo?
1: Insomma, non c'è due senza tre.
2: Le lingue vanno viste sempre più come un mezzo, non è più un fine imparare una lingua. Dobbiamo ragionare sempre di più in prospettiva interdisciplinare. Una lingua è un ponte, dobbiamo vederla come un ponte che garantisce la competenza necessaria, la solidità comunicativa in diversi ambiti lavorativi,
1: certo,
2: quello commerciale, quello turistico, quello giornalistico, quello editoriale, quello informatico. Sono tutti ambiti trattati a lingue da noi, nel Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere di Verona.
1: Senta, professoressa, io le faccio una domanda. Lei, insomma, vede centinaia, migliaia di studenti tutti gli anni, sicuramente non si ricorderà di me. Io feci un esame, pensi, con lei 15-18 anni fa, più o meno. E io ero un po' testa dura, ecco, con le lingue. E la domanda che le faccio è questa: ha notato negli ultimi 20 anni, o anche negli ultimi 10 anni, un cambiamento, un approccio diverso da parte degli studenti verso le lingue? Cioè, nel senso, sono più bravi adesso, forse?
2: Sono diversi, non è che siamo più bravi, siete sempre stati bravi, gli studenti sono in gamba, quando gli studenti si impegnano e hanno la serietà e la passione nel proprio mondo, nel proprio lavoro, ad ogni livello, lì emerge la competenza e la bravura. Sono studenti diversi perché cambiano i tempi, cambia il tempo, cambia la mente umana e quindi ci si adatta come ci si deve giustamente adattare. Anche lingue si è adattato, anche il nostro dipartimento si è adattato, che forse non è neanche il termine giusto, adattarsi, è evolversi.
1: A proposito di questo, no, già un po' nell'incipite, nella domanda iniziale, insomma, ha dato un po' questa risposta, nel senso che le lingue poi ti connettono con il mondo. A proposito del piccolo grande mondo poi che rappresenta l'Ateneo Veronese, ma la città di Verona, possiamo dire che Verona porta internazionalità, e l'Ateneo di Verona è internazionale, c'è appetibilità poi anche, diciamo così, verso quelli che sono i corsi di laurea, o può esserci? Qual è il plus, secondo lei, il plus?
2: Allora, assolutamente sì, c'è appetibilità. Noi siamo di per sé come Ateneo un'istituzione molto dinamica, molto attrattiva nel panorama universitario italiano, ma siamo anche posizionati in modo strategico a Verona, non dobbiamo dimenticarcelo. Verona è da sempre un crocevia di culture, di merci, di persone, quindi studiare a Verona significa già partire con una marcia in più. Noi poi come lingue, come dipartimento di lingue, ci distinguiamo in particolare per una rete internazionale che mi permetto di dire con orgoglio che è senza confini. Consideri che solo il mese scorso abbiamo approvato nuovi accordi di collaborazione con università in Europa, in Cina, negli Stati Uniti, nell'America del Sud.
1: Mamma mia.
2: Abbiamo da anni una summer school in Cina, stiamo organizzando per il prossimo anno un'altra summer school con l'università del New Jersey. Abbiamo più di 200 accordi internazionali che permettono una scelta molto ampia dell'Erasmus.
1: Diciamo che uno studente o studentessa che arriva a Verona, è a Verona, può godere magari se viene da fuori anche della bellezza della nostra città, però poi può connettersi veramente con opportunità, mi sembra di capire, molteplici.
2: E mi permetto di aggiungere, non è solo didattica, perché il Dipartimento di Lingua è stato riconosciuto per ben due volte dal Ministero dell'Università come Dipartimento di Eccellenza, sia per ricerca che per didattica. Quindi se qualcuno si vuole iscrivere a Lingue e dopo la laurea continuare nella ricerca, che è un mondo, me lo lasci dire, molto impegnativo ma anche affascinante, il nostro dipartimento è davvero una scelta di eccellenza a livello internazionale.
1: Senta, qua il tempo purtroppo è breve, sarebbe bellissimo poi, perché mi sto appassionando poi anche a quello che mi sta dicendo, però le faccio una domanda che poi mi collega a quello che è stato anche l'Open Day, no, della scorsa settimana, che ha visto protagonista anche il vostro dipartimento. Ci sono delle novità, leggevo poi, per quanto riguarda anche le magistrali, no, nel prossimo anno accademico, no, sul vostro dipartimento, insomma, a proposito di internazionalizzazione, insomma, si va in questa direzione.
2: Lei è molto informata, le faccio i miei complimenti, perché abbiamo tutte e due le lauree magistrali dal prossimo anno, entrambe internazionalizzate, con ben tre doppi titoli, il che significa che il riconoscimento del titolo di laurea è in Italia, in Francia e in Spagna. Poi tutti gli insegnamenti dei due corsi magistrali sono in lingua straniera e dobbiamo ragionare su cinese, francese, inglese, spagnolo, tedesco, russo, alfabetizzazione in portoghese, brasiliano, catalano e nella lingua dei segni italiana, che per noi è un grande orgoglio, perché vuol dire apertura all'inclusione, apertura all'accessibilità e anche l'aggiunta in tutti, proprio trasversalmente, i nostri corsi di laurea c'è una grande attenzione alla computer science e all'intelligenza artificiale. Quindi chi si laurea a Verona avrà una competenza plurilinguistica, multiculturale, interdisciplinare, metodologicamente all'avanguardia e inclusiva.
1: Senta, direttrice, professore, le faccio l'ultimissima, visto che questo è un orario poi in cui si rientra a casa dal lavoro, no? In tanti amici e amiche ci ascoltano, no? A suon di musica e poi ovviamente anche con l'informazione che diamo. Così, domanda, dulcis in fundo, è un po' più difficile rispetto alle altre, forse. Gli studenti lavoratori esistono? Consiglierebbe Lingue anche magari uno che sta lavorando e che vuole un attimino farsi una cultura o qualcosa di diverso, un approfondimento in più?
2: Assolutamente sì, decisamente, a parte il fatto che le lingue si possono imparare a qualsiasi età, sfatiamo il mito che le lingue si imparano solo quando si è piccoli, quando si è giovani, assolutamente no, e torno indietro a ciò che dicevo prima, sì. Noi cresciamo come persone e rimaniamo sempre più giovani, ogni lingua nuova che impariamo, Quindi anche uno studente lavoratore, noi stiamo effettivamente proprio per gli studenti lavoratori, in termini di inclusione e accessibilità, stiamo pensando dei percorsi ad hoc.
1: Addio.
2: E stiamo lavorando proprio su quello. Mi ha fatto molto piacere che mi abbia fatto questa domanda.
1: L'unica, perché... l'unica domanda che non avevamo preparato. No, dai, sto scherzando.
2: Però ero pronta. Era pronta. Però ero pronta perché è la verità. Quindi io le posso rispondere tranquillamente la verità.
1: Grazie, grazie mille, professoressa Roberta Facchinetti, direttrice del Dipartimento di Lingua e Letteratura dell'Università di Verona. Magari ci risentiamo più avanti così ci date qualche aggiornamento, che è interessantissimo.
2: Molto volentieri. Grazie infinite a lei. Grazie. E a tutti voi. Un abbraccio grande a tutti e chi ci ascolta anche.
1: Grazie, grazie professoressa. 18:23 minuti, piccolo break. Torniamo fra poco con la musica, state con noi.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Visita lo showroom Prima Mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Devo cambiare auto, offerte, sconti, una scelta difficile.
10: Vai da Molinauto, tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
9: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
11: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
18: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile...
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Sono stati individuati i corpi dei quattro subitaliani dispersi alle Maldive nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Bavu. Il portavoce dell'ufficio del presidente ha dichiarato che i corpi sono stati ritrovati all'interno della stessa grotta sottomarina in cui il gruppo si era immerso. Ha inoltre dichiarato che i soccorritori prevedono di recuperare i due dei quattro corpi degli italiani domani, gli altri due mercoledì. La TV Al-Arabiya sostiene che Teheran, nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti, ha chiesto una tregua lunga a più fasi, un'apertura graduale sicura di Hormuz. Sarebbe poi pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo. La cronaca: la difesa di Salim El-Khoudry chiederà una perizia psichiatrica sul 31enne accusato di strage dopo aver investito decine di passanti, 7 i feriti in pieno centro a Modena sabato scorso, lo rende noto l'avvocato Fausto Gianelli. Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato questo pomeriggio all'interno di un'auto in fiamme in un campo a Misano di Geradadda, nella provincia di Bergamo. A scoprirlo sono stati vigili del fuoco allertati per l'incendio da alcuni residenti della zona. I carabinieri del comando provinciale sono a lavoro per ricostruire cosa possa essere accaduto e per il momento non è esclusa alcuna ipotesi. Il calcio: la notte dei verdetti sarà quella di domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La Serie A chiude dunque con il botto, mescolando lotta Champions e lotta salvezza per un finale più che palpitante non era possibile immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma andranno in scena domenica 24 alle 20:45. L'ultima giornata sarà aperta però venerdì da Fiorentina-Atalanta. Sabato toccherà campioni d'Italia dell'Inter, ospiti del Bologna e Lazio-Pisa. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Tutto il meglio della musica, ovviamente, nel nostro spazio che ci porta dritti dritti fino a sera, fino alle 19. Ricordiamo un po' anche l'appuntamento con Alessandro De Pietro, Fuori Gioco, Tutto lo Sport Veronese. Allora. Sapete di cosa parliamo fra poco? Viaggi, come stanno cambiando le abitudini di chi parte, perché insomma le abitudini non sono mai uguali, no? Tutti gli anni ci sono nuovi trend e soprattutto anche nuovi modi di muoversi e nuove destinazioni, no? In cui, diciamo così, andare che vanno, diciamo così, maggiormente di moda. Ne parliamo fra poco. Dato piccolo break, questa è Radio Verona.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: Coccolatevi Bloom Alcohol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi Profumatore Maxi Formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
9: Stop! E un po' meno?
8: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
9: Stop! Un po' meno.
10: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
9: Stop! Buona!
10: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99€. Lidl vale davvero.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.
1: Allora, gli italiani, a proposito di viaggi, continuano ad amare, diciamo così, la volontà poi di dedicarsi al tempo, appunto di viaggiare, ma nel 2026 cambia completamente il modo di partire. A raccontarlo è una nuova analisi firmata Airalo e YouGov, che va a fotografare che un viaggiatore tipo è sempre più attento al budget, alla personalizzazione, alle esperienze autentiche, sempre pronto a partire, ma viaggiando meglio, non per forza di più. Dopo anni, no, di itinerari super intensi, vacanze organizzate al minuto, oggi molti italiani, a quanto pare da questa ricerca, preferirebbero ritmi più rilassati, soggiorni più lunghi nello stesso posto e attività che permettono davvero di vivere una destinazione, quindi non tanto per dire aspetta, ho fatto 24 ore a Londra, ecco, no. Diciamo che idealmente, almeno stando a questa poi ricerca fatta da YouGov, uno preferisce starci un pochino di più ma vivere il luogo, vivere anche magari un'esperienza. Una tendenza che si nota anche online, dove tanti viaggiatori parlano di vacanze più lente e meno stressanti. A influenzare il settore è soprattutto la Gen Z, che continua a rivoluzionare il modo di organizzare le partenze, ovvero i giovani tra i 18 e i 34 anni scelgono sempre più spesso viaggi di gruppo, esperienze condivise e mette fuori dai circuiti classici. Secondo YouGov il 56% infatti dei giovani preferisce partire con gli amici, una percentuale molto più alta rispetto alla media nazionale del 31%. Gli over 55 invece continuano a privilegiare i viaggi di coppia, scelti infatti da oltre la metà, 54%. Le destinazioni raccontano un cambiamento, restano forti le grandi città europee, i viaggi instagrammabili, ma crescono, attenzione, le esperienze più particolari e immersive. Dai trend 2026 ci sono i cosiddetti Dreamscape Trips, ovvero i viaggi in luoghi fiabeschi e scenografici, come ad esempio i castelli della Bavaria, l'ho detto giusto l'accento, mi sembra giusto, il castello di Chambord, invece a proposito di castelli, o comunque, diciamo così, metti di lì, che tra le mete più amate dai giovani spiccano i viaggi organizzati in Marocco, Islanda e sud-est asiatico. Effettivamente, ecco, questi sono luoghi che stanno andando molto, siete stati anche voi. Vabbè, insomma, questo è un po' il trend. Entra in gioco anche la tecnologia, l'intelligenza artificiale sta cambiando anche il modo di organizzare le vacanze. Il 44% degli italiani ha già usato strumenti di AI per creare itinerari personalizzati, confrontare prezzi e ricevere consigli. Voi avete in mente qualche viaggio? Vi siete affidati anche voi all'AI oppure in maniera più tradizionale? 335 60 11 610.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: siamo arrivati, sono arrivato alla fine del mio spazio in vostra compagnia. Mark Ronson e Raise Suzanne alle 18.55. Questa è Radio Verona, io vi saluto, vi auguro una buona serata. Fra poco dalle 19 anche Alessandro De Pietro, fuori gioco, tutto lo sport veronese. Prima però al punto ora, subito dopo il break pubblicitario, anche l'informazione quella da Verona e provincia, da Matteo Sambucarone. Buona serata, ci sentiamo dopo domani, ciao!
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
6: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: L'impianto di allarme li avverte sul telefonino mentre sono fuori casa che qualcuno è entrato nell'abitazione La Croce Bianca. Avvertono i carabinieri. Questi notano che una finestra del piano terra è stata danneggiata con l'uso di una falce abbandonata accanto all'infisso. Notano anche un fascio di luce che si muove dentro a casa e dei rumori, così decidono di entrare. Vistosi scoperto, il ladro tenta di nascondersi, ma il 28enne algerino, già noto alle forze dell'ordine, in Italia senza fissa dimora irregolare sul territorio nazionale, viene individuato e bloccato. Arrestato per tentato furto in abitazione, il giovane è comparso davanti al giudice che ha convalidato l'arresto, rinviando l'udienza a fine maggio, disponendo anche l'obbligo di firma.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro giornale. In studio Alessandro Derrico. Aggredito mentre intima agli spacciatori di allontanarsi. È capitato al fioraio di Piazza Pradaval, che denuncia il fatto nella giornata di reintroduzione delle zone rosse a Verona, in particolare in stazione a Veronetta e proprio Pradaval. Senza alcun passaggio però denuncia lo stesso interessato almeno fino alle 4 del pomeriggio di pattuglie delle forze dell'ordine. Sentiamo la sua voce.
4: Appena io ho visto che c'erano degli scambi di droga, sono andato lì a intimargli di andarsene, perché non voglio che il mio negozio sia visto con questi atti. E hanno iniziato a scaldarsi. Io ho chiesto alla mia collega di chiamare le autorità per allontanarli e chi stava comprando la droga ha iniziato a spingermi via e a un certo punto mi ha tirato uno schiaffo sul viso che mi ha fatto volare gli occhiali e mi ha tirato un paio di calci sugli stinchi. Ho clienti che ordinano dal nostro sito invece di venire in negozio perché hanno paura di essere rapinati o aggrediti. E anche oggi, con il primo giorno della zona rossa, noi oggi non abbiamo ancora visto nessuno pattugliare in maniera statica o dinamica la piazza, quindi ci dobbiamo trattenere e sperare che non parti l'embolo a questi soggetti e di falciare qualcuno o rovinare ulteriormente questa piazza.
3: Smantellata una banda di falsi appartenenti alla finanza che avrebbero truffato hotel in località turistiche, tra cui Verona, di 17 regioni italiane. Indagati dalla procura per truffa, estorsione, usurpazione di titoli e riciclaggio, 5 italiani che si presentavano come finanzieri, contattavano per telefono gli hotel, pagavano con carte di credito illecitamente detenute, però dopo pochi giorni, inventando improvvisi impegni, davano disdetta e si facevano rimborsare le somme già versate su carte o piattaforme diverse. La frode si concretizzava quando le banche annullavano gli accrediti originari perché non riconosciuti dai legittimi titolari delle carte e gli albergatori truffati si trovavano ad avere fatto già rimborsi reali per pagamenti in realtà inesistenti. I mezzi privati, per lo più senza targa, quelli in sharing con i guidatori privi di casco, parliamo di monopattini, durante i controlli della polizia locale nessuno si salva, confermando che quella delle regole è spesso in questo settore una giungla. Irrogate in 2 giorni 70 sanzioni, soltanto la metà però per il targhino. Sentiamo il vice commissario della polizia locale Federico Brun.
5: Sì, è ormai un'abitudine consolidata che riusciamo ad accertare durante tutti i controlli che vengono effettuati su strada, che chi circola con il monopattino privato ha, visto la recente, diciamo, normativa che dispone l'obbligo di contrassegno identificativo che deve essere apposto maniera visibile sul parafango posteriore, se il monopattino è fornito di questo appendice, oppure sul piantone dello sterzo. Vediamo che i monopattini privati purtroppo non sono ancora in regola e vengono quindi sanzionati.
3: Tanti mostrano la richiesta già inoltrata alla monetizzazione, ma purtroppo dal Ministero non sono arrivate deroghe.
5: Per il momento, ad oggi, non sono arrivate deroghe, quindi per poter circolare su strada è necessario avere apposto il contrassegno identificativo, che viene definito, diciamo, targhetta. Se non sono dotati, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
3: Si è tenuta a Palazzo Capuleti a Verona la proclamazione degli eletti e delle elette nel nuovo Consiglio Provinciale. Per la lista Rete risultano eletti Alberto Mazzurana, zona di Brentino Belluno, Luca Trentini per Nogarole e Rocca, Enrica Vianini per Caprino, Matteo Melotti a Villafranca e Francesco Casella Verona per Mazzurana. Trentini e Casella sedevano già nella precedente consigliatura. Per la lista Centrodestra Verona entrano in Consiglio Paolo Longhi da Legnago, Davide Bimbato, San Giovanni Lupatoto, Roberto Danile ancora a Legnago, Davide Furlani Bussolengo, Stefano Negrini Gazzo Veronese, Marioretta Gaiulli Peschiera, Sara Moretto Buttapietra, Roberto Albino Zorzi Sant'Ambrogio di Valpolicella e poi Silvia Fiorio Castelnuovo del Garda, Alessandra Caterina Ravelli Errore Veronese e Michele Taglioli Illasi. Rieletti rispetto al precedente consiglio Negrini, Gaiulli, Moretto e Taglioli. Consiglieri e consigliere resteranno in carica 2 anni o comunque fino alla cessazione del mandato nei rispettivi comuni. Colpiti da un malore al concerto dei Pool Arena di Verona sabato sera è morto Roberto Leonetti, imprenditore milanese 71enne noto per le boutique di abbigliamento. Lo rende noto il figlio Alessandro sui social, dove il gruppo musicale ha voluto esprimere con un messaggio la sua vicinanza alla famiglia e le più sentite condoglianze. Il gruppo aveva iniziato da pochi minuti l'esibizione sul palco per festeggiare i 60 anni, quando all'improvviso si è spenta la musica, si sono accese le luci e gli artisti sono usciti sul palcoscenico. Immediatamente si sono attivate le operazioni di soccorso. La persona è stata trasportata fuori dall'arena mentre un vigile del fuoco continuava a praticare il massaggio cardiaco. La persona è stata poi caricata su un'ambulanza e portata all'ospedale. Giovedì i funerali a Milano. La statua dell'angelo risalente al XVI secolo sul sagrato della chiesa di San Michele Extra riavrà le sue ali. È stata completamente programmato il progetto di restauro. Negli ultimi decenni il manufatto, un vero e proprio simbolo per il quartiere, ha subito un progressivo

0: successo, è stato trampolino di lancio per tanti artisti. Con questo è tutto e vi ringrazio per la cortese attenzione. A risentirci con le prossime edizioni del nostro radiogiornale.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Complimenti! Auto nuova?
3: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
2: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Radio Verona. Meteo.
11: Nelle prossime ore ancora sereno, poco nuvoloso, domani martedì 19 maggio sarà una giornata in prevalenza poco nuvolosa con temperatura massima 22 gradi, minima 14.
12: Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
13: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
14: Buonasera, buonasera a tutti, da Alessandro Di Pietro. Intanto l'orario per la partita con la Roma, 20.45, saprete già, quindi con la diretta su Radio Verona dalle 20.15, ultima fatica dei nostri eroi del Verona in questa sciagurata stagione, con l'ultima gara deciderà anche quella che è la corsa Champions, per quanto il Verona ovviamente conti solo perifericamente, però centralmente per questa partita, perché poi può succedere di tutto in quella che sarà l'ultima gara, in quello che poco cambierà domenica per la stagione dell'Hellas, ma che qualcosa potrà dire naturalmente nei piani più alti, soprattutto se il Verona dovesse essere quello battagliero che si è visto ieri con l'Inter, quello che si è visto con la Juventus, quello che si è visto con il Como. Che sarà del futuro dell'Hellas? C'è un futuro da decidere, che è quello di Sean Sogliano. Ci sono intanto quotazioni che salgono, che sono quelle di Massimo Margiotta, del responsabile del settore giovanile, che non è più negli incastri per una poltrona, del responsabile del vivaio per esempio del Parma. Se Mattia Notari fosse andato alla Juventus, se non ci andrà, Notari resterà lì, Margiotta resterà al Verona. Non è detto che Margiotta non possa fare un passo in avanti, non possa fare un salto in avanti, non possa diventare lui il direttore sportivo. Margiotta è uno che ha comunque numerosi contatti anche con club di un certo tipo, per esempio Ildiz, il ragazzo della primavera, uno dei migliori, uno dei più positivi, anche se non proprio un giovanotto per la primavera, non proprio un bimbo, insomma l'ha voluto lui, chiamandolo il Bayern, insomma facendo tutto con il Bayern, quindi con certe credenziali anche europee di livello, c'è la fiducia da parte della società. Chissà, è una eventualità più che rivolgersi magari a un direttore sportivo fuori dall'orbita Verona, per quanto possa essere anche quella ipotesi gettonabile, fermo restando che Sogliano vada via veramente. Ribadiamo che non è una questione di offerta di Tizio, Caio Semprone per Sogliano, cerchiamo di uscire da quello che è il solito canovaccio secondo cui si va dove c'è la migliore offerta, là dove c'è la migliore società, là dove c'è il programma più ambizioso, perché Sogliano

0: sempre uscito da questo tipo di corridoi. Basti pensare al Carpi, basti pensare al Padova, e c'è stato piuttosto lungo, quindi lui non frega niente, insomma, di andare in Champions League, di andare in Serie B, anche in Serie C, perché il Padova all'epoca era in Serie C, però insomma conta insomma star bene, conta le condizioni di lavoro, chiaramente le condizioni di lavoro non sono quelle così più straordinarie possibili per quella che è una proprietà che continua ad essere balbettante, che continuerà ad essere balbettante, paracadute o non paracadute. Fra l'altro stiamo parametrando anche il livello della Serie B in base ai playoff, con la Juve Stabia che ha fatto soffrire tanto il Monza, che poi l'ha ripresa sul 2-2, soprattutto con il Catanzaro che ne è andate 3 al Palermo. Palermo che in questo momento resterebbe in B, poi vedremo se il Palermo anziché pagare 1,8 per poi Amparo ne spenderà 3,6 l'anno prossimo per un altro super centravanti, in generale per fare un'altra grandissima squadra, per abbassare ulteriormente i rischi. Però insomma fatto sta che si rischia di trovare il Palermo, si rischia di trovare in questo momento la Cremonese più che il Lecce, insomma conta poco, però insomma conterà comunque qualcosa in un'era di paracadute in cui l'incidenza del paracadute, continuiamo a ripeterlo, è molto inferiore rispetto alle prime annate del paracadute, proprio per l'irruzione di queste proprietà che in un modo o nell'altro in Serie A ci devono andare forse, e anzi cioè, senza forse, con più urgenza e soprattutto mettendoci più disponibilità di quanto non riuscirà a fare comunque Presidio. 335 60 11 610 gli sms con WhatsApp, 045 96 00 103 le chiamate in diretta. Poi bisogna sconfessare un po' di teoremi sugli allenatori, perché non so, ditemi voi perché un allenatore bravo, perché un allenatore meno bravo, perché Inzaghi sì, perché Girardino no, perché Aquilani sì, perché Abate no, perché Stroppa sì, perché Bianco no, sono tutti nomi fatti alla rinfusa, a parte Abate e Aquilani non abbiamo percezione e sentore di altri allenatori cercati all'Ellas o comunque adocchiati, monitorati, come si suol dire, dall'Ellas, però insomma, ci saranno sicuramente, però vorrei capire da voi quando un allenatore è bravo, perché altrimenti sembra che sia bravo perché vince, diventa scarso quando perde. Ieri Allegri era bravissimo, dopo aver perso con l'Atalanta era il più scarso di questo mondo, perdi con l'Atalanta, tutti quanti in discussione, vinci con il Genoa, tutti quanti straconfermati. Quindi un po' di coerenza, insomma, cerchiamo di trovare anche delle regole certe per giudicare un allenatore, che è quello che meno puoi giudicare per me, ma è quello che più si giudica per chissà quale motivo. A mio parere Bawi va confermato in attacco, prevedo carriera luminosa per arbitro Calzavara da parte di Lucio. Vabbè, insomma, per quanto riguarda l'arbitro abbiamo già detto ieri. Per quanto riguarda Bawi, ieri ennesima domanda, resti non resti, resti non resti, vedremo. Chiaro che Bawi ha mercato, questo è, Bawi non può dire in questo momento sempre la verità, può dire ho un contratto lungo, vedremo la società che farà, se alla società arriva un'offerta di un certo tipo, se a Bawi arriva un'offerta con un certo ingaggio, Bawi se ne va, punto, senza dover pensare che Bawi debba restare, senza dover credere che esista solo Bawi come centravanti nel mondo, perché non esiste soltanto Bawi. Ieri Gemmello ne ha fatti due con il Catanzaro, continuo a pensare che non è così scontato che Bawi segni più gol di Gemmello in Serie B, per quanto Gemmello non sia più giovanissimo, per quanto Bawi sia un ottimo attaccante, non a caso in odore di nazionale per i mondiali con la Scozia, quei mondiali che farà il buon Livramento, che è poco inciso al Casa Pia in Portogallo, ma che comunque con Capoverde ai mondiali ci andrà, ovviamente anche magari da leggenda. Per metà prezzo prenderesti Valentini e Nelson? Nelson è impossibile, perché Nelson ha riscatto di 7 milioni, 3,5 per Nelson, francamente anche no, non è più giovanissimo. 2 per Valentini forse sì, anche se Valentini non viene da una grande stagione. Non so se Valentini vorrà restare in Serie B, certamente non vorrà restare in Serie B Nelson, no? Che è una quotazione di un certo tipo. Poi che fa il Galatasaray? Ti prende, ti paga l'ingaggio di Nelson, che fai? Ribadisci, confermi il prestito? Si può fare, chissà, francamente è un po' complessa l'ipotesi di Nelson. Valentini magari è più fattibile, però è chiaro che lo stesso Valentini può dire sì, quest'anno non benissimo, però sono finito dentro una situazione complicata il mio valore è un altro, insomma lasciate perdere quello che si dice poi dopo le partite, resto non resto, che volete che vi dica uno, anzi onore a Ballardini che ad Avellino ha detto io non resto perché voglio allenare in Serie A, ecco viva la sincerità, è quello che pensano tutti, chiaro che in questo momento hai contratto, che fai, dici che te ne vai, no. Però insomma bisogna capire, il mercato è lungo, soprattutto i programmi di presidio non sono ancora certissimi al di là di quello che ha detto Puskasio nei giorni scorsi. Margiotta mi sembra tanto come la soluzione San Marco da parte di Stefano, è un'ipotesi, è chiaro che Sogliano una scelta la deve fare, una decisione la deve prendere, ma dipende più da presidio che da Sogliano, questa è la verità. Sogliano non sta temporeggiando aspettando questo e quello, Sogliano sta aspettando che il presidio dica: caro Sean, visto che sei il miglior direttore sportivo del mondo, parole di Zanzi, questo c'è per il mercato, questo c'è per risalire, basta. Sogliano dirà no, dirà sì, dirà, se dirà no dirà presidio, ma cosa ci si può inventare per fare in modo che sia sì, anche se come budget è no, perché non possiamo spendere come il Venezia, butto lì. Allora Sogliano dirà: ma serve questo, questo e quello, servirebbe questo, questo e quell'altro. Possiamo farlo, c'è questo margine di rischio però, e allora presidio dirà sì o no e Sogliano dirà sì o no. Sogliano quanto ci mette a sfogliare la margherita? Se non è convinto, lasci perdere, tutti utili, nessuno indispensabile. Alessandro, una digressione, possibilità ripescaggio di Virtus e Chievo, sarebbe riammissione Virtus, sarebbe ripescaggio Chievo, quindi la riammissione subito per la Virtus. Bisogna capire quello che sarà dell'asta della Ternana, che ancora vuole darsi una possibilità. Però c'è il Foggia, la prima riammessa, il Foggia per i 27 punti durante la stagione regolare, ne avrebbe di più anche il del Foggia il Bra, che è retrocesso. Bra che però non ha il campo sportivo idoneo per la provincia, non può chiedere altra deroga, però il Bra si è dato altri 10 giorni di tempo per provare a far domanda di riammissione. A quel punto il Bra sarebbe davanti alla Virtus, che sarebbe terza. Chiaro che poi devono saltarne due per riammettere una terza, e bisogna che il Bra abbia i requisiti giusti, quello che non è in questo momento, però vedremo cosa tira fuori dal cilindro il Bra per avere quella posizione preeminente, come sarebbe per i 32 punti in classifica rispetto ai 27 del Foggia e 25 della Virtus. Sul Chievo rispondiamo fra un attimo perché è più complessa, andiamo in fascia intanto. 335 60 11 610, un allenatore forte quando riesce a migliorare tecnicamente e valorizzare più giocatori possibili. Prima risposta, fascia, torniamo fra poco in diretta.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
2: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì tesoro, ora è davvero casa.
2: Ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
5: Da oltre 40 anni, Uprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
6: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
7: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
6: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
8: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona Legnago.
9: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho già Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
10: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una

0: tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
1: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
3: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
4: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
5: Abbiamo l'attaccante al posto di Bagui, già preso, Luigi da Verona. Ciao Luigi. Avevamo, non ha accettato evidentemente l'offerta di presidio, giuro che c'era, insomma, l'abbiamo anche aspettato, insomma, l'abbiamo anche così quasi santificato, come dice questo amico, abbiamo santificato comprensibilmente Sogliano, ma gli anni di D'Amico ci dimostrano che ci sono altri buoni di essere in Italia, sì, spendendo molto di più però, Fabio, spendendo un sacco di soldi, spendendo 11 milioni per Lasagna, spendendo per Barak, spendendo per Caprari, spendendo per Simeone. Lì diventa facile spendere, lì diventa facile far la squadra, sì, sarà anche bravo, però ditemi quanto ha speso D'Amico, quanto non ha speso Sogliano, senza dover tirare la volata a Sogliano o santificare, come dice Fabio, Sogliano, però ripeto, quei tre davanti non è che vengano gratis perché hanno a cuore il Verona o hanno sempre sognato da bambini di vestire la maglia dell'Hellas. Sono venuti per certi soldi, sono venuti per certi ingaggi, anche gli stessi della vecchia guardia, per carità, con tutto il bene che si possa volere a quelli della vecchia guardia, a più di un milione all'anno, insomma, faccio anch'io quello della vecchia guardia anche se non sono della vecchia guardia, quindi tante volte bisogna anche pensare a quello che si è effettivamente investito barra speso prima di capire quanto valga uno, quanto valga un altro. Credo anche valga per un allenatore questo, no? Visto che poi c'è un argomento periferico, mica tanto poi però, della puntata, che riguarda anche i criteri per capire quando un allenatore è bravo, quando invece un allenatore è meno bravo. Ciao Ale, vedi molto probabile la partenza di Montipò, e se sì, hai qualche nome chi prenderesti? Michele da Borgo Roma. Mercato dei portieri è un po' particolare, sicuramente Montipò credo che abbia fatto il suo tempo, credo che anche lui, anzi senza il credo, sappia di aver fatto il suo tempo. A maggior ragione, certamente lui sa che questa è un'occasione per avvicinarsi a casa, quello che ha sempre voluto fare, anche se poi sta bene ovviamente con sua moglie, con i suoi figli in Borgo Trento, insomma, le sue passeggiate, tutto quello che volete, non è che manchi nulla a Montipò, però la sua intenzione è sempre stata questa ed è un'intenzione che potrebbe ribadire anche quest'estate. Ciao Ale, vedi molto probabile la partenza di Montipò, questo è il messaggio. Certo che Sogliano farebbe bene a far pace con il cervello, ha sempre preferito lavorare per società di bassa fascia pur di mantenere la propria indipendenza, vero, questo vuol dire esporsi a modi di lavorare poco affidabili, budget risicati, proprietà con poche disponibilità, invece dovrebbe imparare a lavorare in team con staff dove le decisioni sono condivise con budget adeguati per raggiungere obiettivi ambiziosi. Sono scelte, Sogliano non ha problemi economici e quindi decide dove vuole, insomma, non si può dire a Sogliano di fare quello che non vuole fare, quindi vedremo quello che deciderà. Ripeto, un'idea Margiotta il Verona se l'è fatta, non vuol dire che questa sia l'idea, che questa sia la soluzione prima, però è una soluzione in casa, una soluzione determinata anche dal lavoro che ha fatto Margiotta sotto forma di giovani, sotto forma di 6 anni di fila in Primavera 1, e non è facile, 2 fra Cagliari e Napoli che hanno certamente molta più disponibilità rispetto al Verona, si giocheranno in play-out, il Frosinone è tanto decantato, è retrocesso in Primavera 2 da un bel po', è retrocesso alla Cremonese, È salito a fatica il Como, finalmente l'anno scorso non è riuscito a salire, ha perso i playoff con il Napoli, è salito in pompa magna l'Empoli, ma credo che fosse piuttosto scontato. L'Empoli fino a 4 campionati fa, credo, sì, 4-5, era campione d'Italia, anche se poi le annate cambiano, i valori cambiano delle rose, ma era campione d'Italia con i vari Fazzini, con i Baldanzi, eccetera eccetera. Quindi insomma, non male devo dire il lavoro di Margiotta. Fra l'altro dal lavoro di Margiotta dipende anche il destino di Fabio Brutti, che è il suo braccio destro, Fabio Brutti che è tentato dal Mantova, ma che eventualmente dovesse salire Margiotta in prima squadra, potrebbe anche fare responsabile lui del settore giovanile, lui che è veronese, lui che comunque conosce tutte le fasce d'età, tutti i giocatori, insomma, dai più piccolini ai più grandi, quindi uno che ha il territorio di fatto in mano, in un'agenda, insomma, in un computer, insomma, dovunque faccia lui ovviamente tutte le relazioni dell'opera di scouting. Ciao Ale, per quello che ho visto finora Nelson e Valentini li lascio andare volentieri, piuttosto punterei sul Solskjaer calabrese, andrei a prendere Kofler del Sud Tirol. Bawi, buon prospetto ma calma, non è che adesso si è fatto 4 gol e Toni, il calcio mercato è strano, che non sia Toni è scontato, quello ti do ragione, il calcio mercato è strano, basta che fai 2 partite buone, anche se sei uno scarso diventi un fenomeno da vedere, da vendere a suon di milioni. Penso che i procuratori siano i primi interessati a gonfiare il prezzo per prendere più commissioni. I procuratori sono interessati a spostare i giocatori il più possibile, perché poi, chiaro, più li sposti più sono commissioni, più commissioni, normale, no? Poi tutto dipende dal costo del cartellino, dell'operazione e tutto il resto, però insomma tutto piuttosto normale. Con Bawi, che ricorda il primo Toni di Brescia, vedrei bene Mandorlini come mister, dice, sì, questo è Teo, insomma, vuol dire buttate la palla a Toni, così come si faceva con Mandorlini, e quando non c'era Mandorlini c'era Cappelluzzo che faceva il vice Toni, per far andare poi i Turbe sulla destra, per far andare poi Gomez a sinistra. Vecchi ricordi, insomma, di tanto tanto tempo fa, quando ancora si potevano vedere gli allenamenti a Peschiera. News nazionali, poi seconda parte di Fuorigioco, siamo in debito anche della risposta sul possibile ipotetico ripescaggio del Chievo in Serie C.
4: Fuorigioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
6: Buonasera dalla redazione. La Casa Bianca ritiene la nuova proposta dell'Iran insufficiente, non rappresenta un miglioramento significativo per arrivare ad un accordo di pace o tregua. Nonostante le modifiche apportate nell'ultima bozza di Washington, permangono notevoli divergenze tra i testi negoziali iraniani e statunitensi. La salma del subacqueo italiano Gianluca Benedetti è uno dei 5 turisti deceduti durante un'immersione alle Maldive, sarà rimpatriata in Italia in serata, mentre le autorità continuano le operazioni di recupero degli altri corpi dell'incidente avvenuto il 14 maggio in una grotta vicino all'isola di Alimantà alle Maldive. Tra domani e mercoledì le autorità assicurano tenteranno il recupero delle altre 4 vittime. È stato chiesto l'ergastolo per Luis da Silva. Il pubblico ministero Paci, al termine di una requisitoria durata 6 ore, ha chiesto la condanna del 35enne senegalese alla pena dell'ergastolo per l'omicidio pluriaggravato di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini la sera del 3 ottobre del 2023. La politica e leader di Azione Calenda nel pomeriggio è stato a Palazzo Chigi per incontrare la presidente del Consiglio Meloni a seguito della disponibilità della presidente manifestata all'ultimo question time in Senato di discutere proposte di merito per affrontare la situazione economica, afferma Calenda in una nota. Ho portato oggi alla Presidente del Consiglio le nuove proposte di azione in materia di energia e industria. Il colloquio, dice Calenda, è stato cordiale e costruttivo. Aveva organizzato un asilo nido all'interno del suo appartamento in zona Gerico Lenzi a Roma, pur non avendo le autorizzazioni necessarie. Gli agenti della polizia locale per questo nei giorni scorsi hanno chiuso l'asilo abusivo che ospitava 22 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. La donna che lo gestiva in affitto ha ricevuto 5.000 euro di multa. È tutto, grazie per averci seguito.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Ma perché lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Perché non lo fai?
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere! Cadere.
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Una cittadina isolata.
15: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
14: Una terribile minaccia.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
5: Allora, sulle speranze del Chievo, intanto ha vinto i playoff, ma chi vince i playoff va in una lista secondaria, molto secondaria, di ipotetici ripescaggi che vengono dopo le riemissioni, quindi devono saltare intanto queste società. Non è che c'è un posto libero o X posti liberi per chi vince i playoff di Serie D, devono intanto saltare delle società e nessuno vuole saltare per quanto possano avere un sacco di debiti. Ci sono delle iscrizioni da fare molto presto rispetto alle scorse stagioni e dare molte più garanzie rispetto a quanto non si facesse una volta, d'accordo, però viene prima nei ripescaggi, ammesso che non ci sia completamente organico con le riammissioni, allora sì, si va ai ripescaggi, che vogliono dire fideiussioni, vogliono dire degli impegni, quegli impegni che certamente il Chievo potrebbe mantenere, ma prima ci sono un under 23 di Serie A, quello che non ci sarà quest'anno, questo è un bene, perché la Fiorentina non la fa, perché la farà ma non adesso, la Roma dice sempre di volerla fare ma non la fa mai, e non la farà certamente adesso, il Milan non potrà farlo, non potrà fare ripescaggio in Serie C, quindi resterà in Serie D, e quindi però viene prima di una ripescata della Serie D, viene prima un'altra retrocessa che dovrà così presentare impegni ancora più gravosi rispetto alla riammissione. A quel punto sì, quella classifica per le vincitrici dei playoff, in una classifica che però c'è già una prima, che è la Pistoiese che ha vinto la Coppa Italia. Poi bisogna capire se la Pistoiese mette X per la fideiussione, X per l'iscrizione, eccetera, eccetera, oppure no. A quel punto poi si deciderà, ma insomma, ripeto, ce ne vuole perché si inizi a toccare, a studiare quella classifica in cui il Chievo può anche essere fra le prime per una questione di bacino, di tutto quello che volete, di storia, poi alla fine è Chievo, no? Quindi col marchio Chievo, insomma, quello che prese Pellissier a 330.000 euro, quindi è servito a qualcosa, però in ogni caso non è così scontato. Qualcuno ha detto che si giocano a fare i playoff se non si va in Serie C. Allora che pensate che ci siano 9 ripescaggi in Serie C, cioè un sesto delle squadre di Serie C spariscono per far stare dentro le 9 vincitrici dei playoff. Comunque, insomma, complesso, non impossibile, però molto complesso. Purtroppo credo che Sogliano se ne andrà, questa società non darà garanzie sufficienti, questo è il pensiero di Stefi. Ha da valorare questa ultima parte di messaggio di Stefano: questa società non darà garanzie sufficienti. C'è questo screenshot di Francesco Lussemburgo che riassume, dice: ciao, intanto presidio si butta gagliardamente nel mercato dei mutui USA per, parole loro, ridefinire i limiti del possibile, fra virgolette, ma insomma è quello che c'è in questo screenshot, collezione crisi, l'ironia di Francesco, 2007-2008, avanguardia secondo loro. Buona serata da parte di Francesco. Altro sbaglio, cedere Bragantini al Mantova, come si fa, da parte di Ali. Io francamente ho seguito quella primavera, Bragantini era certamente il talento, più talento di tutti, anche se Piero Bono non era male, anche se comunque c'era chiaramente c'era il Coppola, c'era poi il Ghilardi, tutto quello che volete, c'era il Terracciano, però vedevi che nel tre quarti era bravo, era uno di quelli bravi bravi. Poi il salto Bragantino l'ha fatto quando è stato educato da esterno tutta fascia, quindi ci ha messo anche la quantità, non soltanto la qualità, non soltanto il datemi la palla fra i piedi perché sono bravo e ci penso io a risolvere le partite, quindi quando ci ha messo anche i chilometri da sgobbone, quando ha unito alla qualità anche la quantità, è diventato giocatore. Però ditemi se il Mantova in Serie B prende Bragantini che esce dalla primavera. Bragantini ha vinto il campionato di C, non da primissima firma, e dopo è salito in B. In B ha fatto il salto, ha fatto bene, però da lì a dire non bisognava cedere Bragantini, per quanti Bragantini non andassero ceduti per quello che poi i Bragantini di turno ha fatto da lì a 2-3 anni, ce ne sono tanti che si è fatto bene a cedere perché poi non sono arrivati chissà dove. Anche Piero Bon, che adesso gioca alla Juve Stabia, magari non era da cedere, se questo è il retropensiero, però all'epoca che va a dire questo? No, chiaro che era bravo, niente da dire, Veronese, tutto quello che vuoi, però c'erano dei migliori, non a caso Terracciano e dov'è, Coppola dov'è, Ghilardi dov'è, chiaro, era bravo anche sulle mana, era bravo anche Bragantini, però da lì a dire, io l'avevo detto, insomma diventa un po' facile, no? Dirlo adesso. Perché non tenere San Marco? Le ultime partite ha fatto giocare bene il Verona con tutte ed in Serie A, perché non credo che sia l'intenzione del Verona quella di confermare San Marco, perché San Marco credo abbia fatto il suo, fra l'altro credo che questo abbia, non dico frenato il percorso, ma sicuramente ha costretto San Marco a fare un percorso diverso da quello che aveva in mente, no? Della serie, il percorso graduale, e non mi pare che San Marco avesse tutta questa fretta di andare chissà dove nel minor tempo possibile. Insomma, la chiamata del Verona, ambiziosa, prestigiosa, tutto quello che volete, però ditemi adesso che dimensione ha San Marco, dove piazzereste San Marco, in Serie C, ma in quale Serie C? In Serie B? Dubito. In Serie A? No. In primavera torna indietro San Marco? Boh, chissà. Me lo chiedo anch'io. Anche Udoge l'hanno ceduto in fretta e in furia, il concetto sbagliato, manca la lungimiranza con Setti da parte di Ale. Udoge fra l'altro non è poi ha reso, perché c'era poi il 20% della futura rivendita dall'Udinese al Tottenham, quei 4 milioni. Poi è chiaro che a distanza di tempo diventa dura pensare che hai ceduto Udoge per quei 4 milioni di Udoge, hai preso Onglà. Fa strano dirlo, non lo dico più infatti, però è così, 4x4, Onglà per Udoge. Udoge e Tottenham, Onglà perso, retrocesso in Liga Spagnola, insomma nell'anonimato più totale. Chiaro che sono quei rischi che ti assumi, per quanto Udoge fra tutti era quello designato a fare la carriera più importante, perché comunque al di là della tecnica di Bragantini, al di là di tutto, no? Il talento che c'era in quella primavera anche di Corrente, tra l'altro bene Corrente in semifinale scudetto per il campionato primavera con il suo Parma, la questione era un po' complessa, nel senso che in ogni caso ce n'erano di giocatori bravi, ma c'erano di giocatori anche che si sono fermati, giocatori che non necessariamente poi era scontato che avrebbero fatto un certo tipo di percorso. Udoge, per tornare a Udoge, era quello che però meccanicamente, fisicamente, per motore, era quello che faceva saltare il banco. Udoge spesso si è accontentato, magari negli allenamenti, quando era con i suoi pari età, senza fare quel salto in più. Quando però gli è stato chiesto di fare il salto in più l'ha fatto. Il motore era altamente performante, altrimenti insomma non giocherebbe adesso a certi livelli. E Udoge ha preso il volo. Poi per carità, si poteva tenere Bragantini, però poi dove lo piazzavi Bragantini? In Serie A dove? A fare il vice di chi? Di Caprari, il vice di chi? Di Barak? A far cosa esattamente? Valeva la Serie A all'epoca Bragantini? Vale la Serie A adesso Bragantini? Adesso può valere la Serie B? Sì, sapevi che nel 2026 saresti retrocesso in Serie B. Se il Verona ha denaro fresco, deve cercare denaro fresco, lo va a pescare nei giovani, sempre per quel motivo, per quel classico motivo per cui la plusvalenza del settore giovanile, di un ragazzo del settore giovanile, è una plusvalenza perfetta. Ti accontenti anche di prendere di meno, ma di prendere, perché comunque sono giocatori a costo zero, quindi che sono arrivati dal settore giovanile, cresciuti nel settore giovanile, non hai pagato minimamente, e quindi 0-2 milioni sono comunque tanti, 0-3 milioni sono anche di più, 0-4, 0-5 eccetera eccetera. Quindi questa è la plusvalenza dei sogni, è stata quella di Kumbulla, quella di Coppola, quella di Terracciano, queste neanche quella di Zaccagni, queste che arrivano proprio, no, dalle viscere del vivaio, là dove il Verona è stato piuttosto bravo, perché ci sono tanti giocatori poi veronesi che hanno preso la via della Serie A, che sono stati ceduti comunque a un certo prezzo. Questo è. Per quanto riguarda invece Presidio, scrive questo amico, siamo sicuri che Presidio darà a Sogliano quello che Sogliano cerca? Lì bisogna scoprire le carte, ci proveremo domani, approfondiremo tutto volemo che ben al Verona nell'ultima puntata domani sera 21:15, mi raccomando non mancate, la Telearena, Radio Verona, l'arena.it, perché insomma è il momento un po' della verità, il campionato sta finendo, c'è l'ultima partita domenica alle 20:45 e lì si capirà. È stato un anno brutto per tutto lo sport veronese, perché è retrocesso il Verona, perché è retrocessa la Virtus, perché in Serie D ci sarà una squadra in meno, perché è retrocesso anche il Bigasio, ieri perdendo lo spareggio dopo i supplementari con l'Ubermais e Maialta, perché comunque il Legnago ha fatto molto bene, però difficilmente verrà promosso attraverso i playoff, perché poi ripescaggio, ma a quel punto potrebbe farlo anche il Legnago, no? La domanda di ripescaggio alla Serie C, così come il Chievo, insomma non deve... Non ha esattamente entusiasmato il Caldiero in Serie D, il Bigasio è andato giù, quindi sì, due secondi posti, però insomma chi ha vinto il campionato sono il Treviso e la Folgore Caratese, in Serie C ci vanno loro, quindi siamo passati ad avere una squadra in Serie A e tre squadre in Serie C, ad averne una in Serie B, nessuna in questo momento in Serie C, salvo la riammissione possibile ma non certo sicura della Virtus, e poi insomma il campionato dei veronesi comincia a diventare la D per massa critica, no? per quantità, poi vedremo dove sarà la Virtus, vedremo se il Bigasio avrà speranze di ripescaggio come è stato per esempio per tante società, come è stato per esempio recentemente anche per il Charlis Musane dei nostri amici Mauro Zironelli e Pippo Maniero. Monte ingaggi superiore quest'anno rispetto all'anno di Tudor, quindi quest'anno dovremmo avere avuto giocatori migliori, ma così non è stato visti i risultati, però voi si parametra i giocatori attraverso quello che è l'ingaggio, e questo non va bene, perché comunque l'ingaggio vale per l'alta classifica, l'abbiamo detto tante volte, l'abbiamo dimostrato attraverso tanti esempi, vale meno per la bassa classifica, perché altrimenti il giocatore che tu scopri, il Noslin, il Gonghe, questi giocatori che valgono poco, è inutile che, cioè, Massimo manda le tabelle, per carità, parli, sono passati degli anni, quindi magari è aumentato anche il costo eccetera eccetera, non voglio parlare di inflazione, però è così, non mi si dica che ne so, gli attaccanti di oggi valessero più di quelli che aveva Tudor o di altri giocatori, quindi questo è, insomma, sono 21 punti in classifica, Massimo poi dice avessimo avuto un allenatore bravo ci saremmo salvati, avessimo avuto un altro, no, che non fosse Zanetti, avessimo mandato via Zanetti, avessimo preso uno alla Juric eccetera eccetera, sappiamo bene come la pensa Massimo, però vale un po' quello che vale poco, insomma, questa tabella, per quanto attenta, per quanto misurata, per quanto bella così fotografata, tutto il resto, capisco la buona volontà, però poi ci si scontra con la realtà ha detto che al Musrati allora al Musrati 2 milioni vuol dire che il Verona doveva fare il salto di qualità con al Musrati, giusto? È Veloso che è stato pagato zero, non valeva niente rispetto al Musrati che prende 2 milioni all'anno, non lo so se è esattamente così, ci sono queste distorsioni, bisogna metterle in evidenza, no? Bisogna ricordarsele, siamo sicuri che Orban fosse meglio di Tengstedt? Secondo me no. Neanche secondo voi, poi all'inizio fa un paio di gol Orban e diventa un crack, tanti a pensare ad Orban come un giocatore illegale per la zona bassa della classifica, non so se fosse veramente illegale, forse lo è stato per qualche partita, insomma da lì però a santificare Orban, insomma la vedo un po' complessa, la vedo un po' veloce, no? Come conclusione, cioè non si potrebbe estendere, volevamo che bene al Verona in versione estiva con i chiari di luna di presidio. La trasmissione avrebbe un ruolo simile a Radio Londra. Buona serata da parte di Francesco. Giriamo il messaggio alla proprietà, quindi vedremo, non lo so. Intanto avete Fuori Gioco in versione estiva, ci saranno tante trasmissioni anche di Telearena in versione estiva, sono tanti approfondimenti, i nostri notiziari, quindi ce n'è le nostre pagine social, l'arena.it, quindi il sito di Telearena, dell'arena e tutto il resto. Quindi la radio poi è una fascia aperta 24/24, si può sempre intervenire e dare notizie, quindi insomma non preoccupatevi, anche non dovesse esserci. Volevamo che Gabriele Verona, che diciamo nella sua versione campionato, finisce proprio domani. Con tante notizie, domani state veramente tutti sintonizzati, c'è un sacco di notizie per quanto riguarda Sogliano, per quanto riguarda l'allenatore, i giocatori, insomma da verificare domani giornata pesantuccia, lunga quantomeno, no? Però insomma quelle che di fatto ti fanno anche piacere fare questo mestiere, no? Quando devi un attimo alzare l'asticella, quando c'è il momento, no? Di sapere perché non c'è altro momento, perché quello è il momento. Vedremo, anche se poi per presidio non è ancora forse il momento, forse è stato il momento soltanto di presentare il progetto o il marchio che progetterà il nuovo stadio. Bisogna far passi in avanti anche lì. Capiremo perché è tutto un po' in divenire. Noi abbiamo detto che aspettiamo mosse concrete, che aspettiamo mosse che siano tangibili, senza dover necessariamente adesso guardare con fiducia, con meno fiducia, a quello che sarà. Inutile l'arbitrarietà in questo momento, conta quello che è o quello che non è. Chiaro che ogni giorno che passa è un giorno perso, fra virgolette. Non è detto che il Verona stia perdendo tempo, perché magari non possiamo sapere tutto quello che sta facendo in questo momento presidio, tutto quello che sta facendo in questo momento Sogliano. Rimane questo punto di domanda, più o meno debole, più o meno forte, più o meno marcato, e la sensazione che diventa certezza di una proprietà che è legata comunque ad equilibri molto sottili, quegli equilibri che sono ancora più sottili dopo la retrocessione. Per quanto tu possa dire sì, sono retrocesso, però ho sistemato tanti debiti, d'accordo, però hai perso il tuo asset principale, che era quello della Serie A, e da lì non si scappa, e tornare in Serie A non sarà esattamente così scontato. Ci fermiamo qui, grazie a voi tutti, grazie a Matteo Sambugaro, le ultime di cronaca fra poco. Godetevi la serata, buon lunedì sera a voi tutti di Alessandro Di Pietro, appuntamento naturalmente a domani per tante notizie, Sogliano, l'allenatore, insomma vi state facendo anche un'idea della Serie B, i playoff, c'è questo spareggio, anche questo play out fra Sud Tirol e Bari, ci sono questi playoff di Serie C, una fra la Serenitana, fra il Ravenna di Mandorlini, fra il Brescia, fra il Casarano, il Brescia più che il Casarano, visto che il Brescia ha vinto 3-0 all'andata, così come il Lecco, così come il Catania, così come l'Ascoli, così come il Potenza, sarà in Serie B nel campionato del Verona. Domenica ultima partita, 20:45 il Bentegodi contro la Roma, ultima partita in Serie A dopo 7 stagioni di fila in quella Serie A che il Verona sta per lasciare almeno per una stagione. Grazie a voi tutti, buona serata ancora da Alessandro De Pietro.
4: Su Radio Verona, Fuori Gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori Gioco in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
13: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
19: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
13: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
20: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
21: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
20: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni.
22: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
0: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
1: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
2: Chiama 045 561 500.
23: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
24: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
25: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
26: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto.
27: Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.

0: Selection. Un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco. 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection.
1: Sono le 20 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Up Rent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
0: Verona Top News.
3: L'impianto di allarme li avverte sul telefonino mentre sono fuori casa che qualcuno è entrato nell'abitazione La Croce Bianca. Avvertono i carabinieri, questi notano che una finestra del piano terra è stata danneggiata con l'uso di una falce abbandonata accanto all'infisso. Notano anche un fascio di luce che si muove dentro casa e dei rumori, così decidono di entrare. Vistosi scoperto, il ladro tenta di nascondersi, ma il 28enne algerino, già noto alle forze dell'ordine, in Italia senza fissa dimora irregolare sul territorio nazionale, viene individuato e bloccato. Arrestato per tentato furto in abitazione, il giovane è comparso davanti al giudice che ha convalidato l'arresto, rinviando l'udienza a fine maggio, disponendo anche l'obbligo di firma.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
3: Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro giornale. In studio Alessandro Derrico. Aggredito mentre intima agli spacciatori di allontanarsi. È capitato al fioraio di Piazza Pradaval, che denuncia il fatto nella giornata di reintroduzione delle zone rosse a Verona, in particolare in stazione a Veronetta e proprio Pradaval. Senza alcun passaggio però denuncia lo stesso interessato almeno fino alle 4 del pomeriggio di pattuglie delle forze dell'ordine. Sentiamo la sua voce.
5: Appena io ho visto che c'erano degli scambi di droga, sono andato lì a intimargli di andarsene, perché non voglio che il mio negozio sia visto con questi atti. E hanno iniziato a scaldarsi. Io ho chiesto alla mia collega di chiamare le autorità per allontanarli e chi stava comprando la droga ha iniziato a spingermi via e a un certo punto mi ha tirato uno schiaffo sul viso che mi ha fatto volare gli occhiali e mi ha tirato un paio di calci sugli stinchi. Ho clienti che ordinano dal nostro sito invece di venire in negozio perché hanno paura di essere rapinati o aggrediti. E anche oggi, con il primo giorno della zona rossa, noi oggi non abbiamo ancora visto nessuno pattugliare in maniera statica o dinamica la piazza, quindi ci dobbiamo trattenere e sperare che non parti l'embolo a questi soggetti e di falciare qualcuno o rovinare ulteriormente questa piazza.
3: Smantellata una banda di falsi appartenenti alla finanza che avrebbero truffato hotel in località turistiche, tra cui Verona, di 17 regioni italiane. Indagati dalla procura per truffa, estorsione, usurpazione di titoli e riciclaggio, 5 italiani che si presentavano come finanzieri, contattavano per telefono gli hotel, pagavano con carte di credito illecitamente detenute, però dopo pochi giorni, inventando improvvisi impegni, davano disdetta e si facevano rimborsare le somme già versate su carte o piattaforme diverse. La frode si concretizzava quando le banche annullavano gli accrediti originari perché non riconosciuti dai legittimi titolari delle carte e gli albergatori truffati si trovavano ad avere fatto già rimborsi reali per pagamenti in realtà inesistenti. I mezzi privati, per lo più senza targa, quelli in sharing con i guidatori privi di casco, parliamo di monopattini, durante i controlli della polizia locale nessuno si salva, confermando che quella delle regole è spesso in questo settore una giungla. Irrogate in 2 giorni 70 sanzioni, soltanto la metà però per il targhino. Sentiamo il vice commissario della polizia locale Federico Brun.
6: Sì, è ormai un'abitudine consolidata che riusciamo ad accertare durante tutti i controlli che vengono effettuati su strada, che chi circola con il monopattino privato ha visto la recente, diciamo, normativa che dispone l'obbligo di contrassegno identificativo che deve essere apposto in maniera visibile sul parafango posteriore se il monopattino è fornito di questo appendice oppure sul piantone dello sterzo. Vediamo che i monopattini privati purtroppo non sono ancora in regola e vengono quindi sanzionati.
3: Tanti mostrano la richiesta già inoltrata all'immobilizzazione, ma purtroppo dal Ministero non sono arrivate deroghe.
6: Per il momento, ad oggi, non sono arrivate deroghe, quindi per poter circolare su strada è necessario avere apposto il contrassegno identificativo che viene definito, diciamo, targhetta. Se non sono dotati, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
3: Si è tenuta a Palazzo Capuleti a Verona la proclamazione degli eletti e delle elette nel nuovo Consiglio Provinciale. Per la lista Rete risultano eletti Alberto Mazzurana, zona di Brentino Belluno, Luca Trentini per Nogarole Rocca, Enrica Vianini per Caprino, Matteo Melotti a Villafranca e Francesco Casella Verona per Mazzurana. Trentini e Casella sedevano già nella precedente consigliatura. Per la lista Centrodestra Verona entrano in Consiglio Paolo Longhi da Legnago, Davide Bimbato, San Giovanni Lupatoto, Roberto Danile ancora a Legnago, Davide Furlani Bussolengo, Stefano Negrini Gazzo Veronese, Marioretta Gaiulli Peschiera, Sara Moretto Buttapietra, Roberto Albino Zorzi Sant'Ambrogio di Valpolicella e poi Silvia Fiorio Castelnuovo del Garda, Alessandra Caterina Ravelli Errore Veronese e Michele Taglioli Illasi. Rieletti rispetto al precedente consiglio Negrini, Gaiulli, Moretto e Taglioli. Consiglieri e consigliere resteranno in carica 2 anni o comunque fino alla cessazione del mandato nei rispettivi comuni. Colpiti da un malore al concerto dei Pool Arena di Verona sabato sera è morto Roberto Leonetti, imprenditore milanese 71enne noto per le boutique di abbigliamento. Lo rende noto il figlio Alessandro sui social, dove il gruppo musicale ha voluto esprimere con un messaggio la sua vicinanza alla famiglia e le più sentite condoglianze. Il gruppo aveva iniziato da pochi minuti l'esibizione sul palco per festeggiare i 60 anni, quando all'improvviso si è spenta la musica, si sono accese le luci e gli artisti sono usciti sul palcoscenico e immediatamente si sono attivate le operazioni di soccorso. La persona è stata trasportata fuori dall'arena mentre un vigile del fuoco continuava a praticare il massaggio cardiaco. La persona è stata poi caricata su un'ambulanza e portata all'ospedale. Giovedì i funerali a Milano. La statua dell'angelo risalente al XVI secolo sul sagrato della chiesa di San Michele Extra riavrà le sue ali. È stata completamente programmato il progetto di restauro. Negli ultimi decenni il manufatto, un vero e proprio simbolo per il quartiere, ha subito un progressivo degrado a causa degli agenti atmosferici. Adesso, grazie alla sinergia tra comune e una ditta privata che ha messo a disposizione la manodopera specializzata, potrà tornare agli antichi splendori. I lavori sono al via in questi giorni e avranno la durata di circa 3 mesi. È il veronese Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici di Maria De Filippi 2026. Il 18enne, originario di Borgo Venezia, in finale ha battuto gli altri concorrenti dopo essersi salvato per 3 volte al ballottaggio nelle puntate precedenti. Era arrivato in finale anche a X Factor 2024 e adesso può festeggiare la vittoria di un talent che spesso è stato trampolino di lancio per tanti artisti. Con questo è tutto e vi ringrazio per la cortese attenzione. A risentirci con le prossime edizioni del nostro radiogiornale.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora sereno, poco nuvoloso, domani martedì 19 maggio sarà una giornata in prevalenza poco nuvolosa con temperatura massima 22 gradi, minima 14.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
2: Chiama 045 561 500.
3: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
4: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un clic.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicezia con tutti.
6: Piacere!
7: Cadere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
10: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
11: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
8: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale. Tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
7: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Radio Verona.

0: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
0: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
0: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
2: Mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
3: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Skoda Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
8: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su Eventbrite.
9: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
11: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
12: Grande attesa per la partita di questa sera.
13: Siamo già qui.
14: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
13: Live dal territorio, tutto il giorno.
15: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
13: Radio Verona aumenta l'informazione.
16: Uno spettacolo come non si era mai visto.
13: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
13: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 21 e 4 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su Eventbrite.
5: Forza Verona!
6: Se perde Verona sto proprio male.
7: Forza Verona!
8: Forza Verona!
9: Volemmo che bene al Verona.
10: Volemmo che bene al Verona.
11: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
5: Volemmo che bene al Verona!
12: In collaborazione con
13: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
14: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia, 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Radio Verona.

0: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Forza Verona!
7: Se perde Verona sto proprio male.
8: Forza Verona!
9: Forza Verona!
10: Volemmo che bene al Verona.
11: Volemmo che bene al Verona.
12: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
6: Volemmo che bene al Verona!
13: In collaborazione con
14: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
15: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Le ultime prima della partita dell'Hellas, i personaggi del Bifido.
2: Radio Giallo Blu Superstar, il consueto divertimento in salsa giallo blu con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. In diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato alle 12 e dove e quando vuoi al sito radioverona.it, sezione podcast.
3: Radio Verona Flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500.
6: Forza Verona!
7: Se perde Verona sto proprio male.
8: Forza Verona!
9: Forza Verona!
10: Volemmo che venga al Verona.
11: Volemmo che venga al Verona.
12: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate e i vostri messaggi.
6: Volemmo che venga al Verona!
1: In collaborazione con
13: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
14: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Radio Verona.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Radio Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Radio Verona, flashback.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

macchinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: successi più romantici di sempre.
1: Radio Verona in Love.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

0: È l'una e un minuto.
1: Radio Verona In Love. Una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. In

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

tante, però si può sognare anche da grande, vivere per voi. Non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche sognavo perché mi negavo.

e tanti auguri da papà papà. Spendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, me, me.

Radio Verona. Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.